0: La mia bimba mi ha fatto la bad bass di Meghan Trainor.
1: Because you know I'm
2: wow.
1: Parabass.
2: Però oggi noi ce n'è portato un'altra sì. Sempre in gallurese, in questo caso un grandissimo successo di Giorgia, giusto?
0: Sì.
2: È arrivata lei, che tu sappia, ti è capitato di sapere se lei l'ha sentita, l'ha ricondivisa?
0: No,
2: non lo so. Giorgia, mi
0: Mamma
2: raccomando,
0: mia,
2: quindi se stai guardando Videolina in questo momento, per caso passa Videolina, ricordati che c'è un'artista molto brava, anzi se stai lì te la faccio sentire subito, perché è qui e presenterà un brano, un tuo brano, riscritto completamente in lingua gallurese. Lei si chiama Laura Pirighedo e questa è La cura per me.

0: rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: Radiolina, estate.
0: Sala prove.
2: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina in questo nuovo appuntamento di Sala Prove. Oggi è venuta a trovarci Laura Pirrighedu, che ci ha raccontato tanta, una piccola parte di quello che è la sua esperienza, la sua crescita artistica, che è ancora davanti una strada.

0: Laura, non abbiamo detto una cosa, per chi volesse trovarti chiaramente nei vari canali social, come può cercarti?
1: Laura Pirrigheddu, quindi sia su Facebook, sì, su Instagram o anche TikTok, dove lì faccio tutte le durese. E poi vabbè, sono presente su tutti
0: su
1: gli
0: tutti
1: store,
0: store
1: digitali, Spotify, Apple, Amazon e chi più ne ha più ne metta.
0: Bene, anche per te ci sono tre bustine qua, ovvero tre collaborazioni della vita. Una te la lascio tanto lontano, fuori dall'Europa, oltreoceano. Una la lasciamo in Italia, in Europa, dove vuoi tu, e una la lasciamo in Sardegna. Partiamo da lontano, con chi ti piacerebbe, con chi sogneresti di collaborare? Da lontano lontano, eh?
1: Lontano lontano.
0: Puoi anche riesumarli se vuoi.
1: Ehi. Lontano lontano. Lontano lontano, tipo, però l'abbiamo già...
0: Non c'è problema.
1: Vabbè, Cristina.
0: Dai, il sogno di un bel po' di artiste che vengono qua, eh?
1: Mamma, no, lei proprio, cioè...
0: Sarebbe bello.
1: Però, ok, l'altra bustina.
0: L'altra bustina, sì, quella italiana o europea?
1: Ne ho due.
0: Ok.
1: Posso?
0: Vediamo, dai.
1: Giorgia e Annalisa.
0: Giorgia e Annalisa. Ok, dai, ci sta, ci
1: abbonata.
0: Sta. Ci sta. Giorgia, grandissima artista. Annalisa lo stesso si è fatta strada e sta continuando alla grande la sua carriera. Mentre se restiamo nella nostra bella Sardegna, chi è l'artista o l'artista che vorresti avere al tuo fianco? Magari anche su un testo tuo.
1: Daniela Pes.
0: Bravissima Daniela Pes. Io sto cercando di contattarla in qualche modo per portarla qui, non ci riesco perché è impegnatissima,
1: sì.
0: Gira il mondo, è difficile acchiapparla, però Daniela, rinnovo assolutamente l'invito anche
1: sì.
0: A te per
1: Io
0: Sala
1: la
0: Prove.
1: Conosco da quando ero piccolina, ma poi la famiglia
0: certo.
1: Mi conosce, adesso sono da tanto senza vederla, ma la stimo profondamente. Lei è una musicista, una cantante, un'artista a 360 gradi e... Penso che siamo fortunati ad averla nel nostro panorama musicale.
0: Assolutamente, sono d'accordo. Prossimo brano che andiamo ad ascoltare.
1: Ok, Where is my husband? Quindi andiamo con la lingua di nuovo inglese. E direi, lei è un'artista uscita da poco, cioè diventata...
0: Sì, sì, super virale, anche
1: sì.
0: Noi passiamo tantissimo il suo brano.
1: Ma lei è meravigliosa, a parte vabbè lo scioglilingua della canzone... Poi ti entra in testa, ma la tecnica che c'ha questa donna. Cioè lei canta, ho visto dei video dove stava per cadere e cantava lo stesso, che stava
0: sì,
1: staccando il microfono. Sì, quindi niente, comunque tutte canzoni molto teatrali. Ascoltiamola che è molto bella.

0: la prove.
1: Rei su Radiolina, sotto scelta della nostra ospite di oggi, ovvero Laura Pirrighedu. Laura, io ti ringrazio davvero tanto per essere venuta qui a trovarci, averci fatto conoscere quella che è la tua vita artistica. Velocemente, progetti futuri imminenti? Estate? Qualche data?
2: Sì, ho qualche evento anche in Sardegna.
1: Ok.
2: E ovviamente altri inediti, perché
1: altri
2: so
1: inediti.
2: Già c'è qualcosa che sta cucinando. E poi anche una collaborazione speciale con un artista. Lei non è un artista, ma secondo me sì, Valentina Persia.
1: Ah, ok, sì, assolutamente.
2: Vedrete delle belle.
1: Bene.
2: Lei è un artista proprio lo stesso, anche lei a 360 gradi, perché non canta, ma canta.
1: Assolutamente.
2: Perché ha una voce meravigliosa. E poi...
1: È una mega attrice. Cioè
2: è una mega attrice, lei è proprio... comica,
1: sì.
2: Fa tutto, la saluto.
1: Allora, noi leghiamo questo fazzoletto qui a Radiolina, quindi quando uscirà anche questa collaborazione magari torni a trovarci con lei se vuoi.
2: Glielo dico.
1: Perché no, noi ti aspettiamo, le porte sono aperte assolutamente. Chiaramente non ti faccio andare via senza cantare l'ultimo brano che si chiama Iana Mea. Iana Mea che arriva da... È semplice per noi, però per chi non lo sa.
2: Eh sì, le Domus de Janas.
1: Esatto.
2: Che diciamo sono le cosiddette case delle fate. Ce ne sono tantissime in tutta la Sardegna. E mi sono ispirata a questa nostra tradizione, perché le Janas erano quelle fatine piccoline, ma allo stesso tempo potenti e indipendenti, che vivevano nella natura. Quindi l'uomo, diciamo, voleva che in un certo senso, tanto tempo fa, le donne fossero così indipendenti, no? Come le forti, diciamo, come
1: certo.
2: Le Janas, ma allo stesso tempo un po' diceva, no aspetta, la donna la devo controllare io. Quindi con il tempo la Jana è diventata il simbolo della donna. E io in questa canzone, che ho scritto, ho pubblicato nel 2023, è come se facesse una preghiera alla Jana. Iana mia, si vi sei, quindi Iana mia, fata mia, se ci sei, dalle montagne, perdonami perché io non sono come te. Fammi vedere negli occhi miei solo incanto e armonia.
1: Wow. Bene. Noi adesso ce la viviamo live. Chiaramente grazie ancora per tutto quello che ci hai portato oggi, per averci fatto conoscere la tua grande arte. Ci rivediamo sicuramente la settimana prossima, sempre qui a Sala Prove. Grazie ancora a Laura Pirrighedu. Io sono sempre Ruido. Bless.

che punge dopo scappi, punta il dito su di te. Forse tra rimossi e pianti la tua lingua saprà un po' di miele. Guarda bene questa bimba, gioca con l'ingenuità.

0: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.

l'agnello si è trasformato in lupo, è pronto ad aggredire anche il resto del suo gregge e massacrare chi a fianco li protegge.

0: Sono le 2:31.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Sono le 2:58.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo. Ogni

0: Sono le 3 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Linea.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
5: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Femina Story. Sono le 4 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e

0: Case Largius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il

Sonus de sa terra nostra. Dogna di a 6:15 di a mengianu, a 4:15 di a postibrangiu e a 10:15 di a sunotti. E su dominigu a mesu di puru, in sa radiolina.

0: Sono le 5:09.
1: Quando progetti casa, ogni città fa la differenza. Cagliari è nato il nuovo showroom Iter Ruggeri, in via della Rieta 106. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per te. Con marchi come Oconobas, Garoli, Velux, Alio e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il spazio. Aspettiamo lunedì al sabato con 4 uomo di parcheggi interni. Iter Ruggeri, quel che sogna la casa.
2: Radiolina.it e scopri il sito Grandi Un'Isola. Potrai ascoltare la diretta online. Tua radio del web a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Rose bianche a voler significare la purezza, rosa a ricordare la gentilezza di Michela Rubbiu. E nessuno è voluto mancare nella chiesa della Madonna della Fiducia, Solanas, all'ultimo saluto alla donna uccisa con un unico colpo di pistola alla testa dal marito Alessandro Pintus. Al rito funebre c'erano i parenti, gli amici, le associazioni di volontariato e moltissimi concittadini che in questo modo hanno voluto significare la propria vicinanza alla famiglia di Michela. La giornata calda ha reso ancora più difficile questo momento, ma nessuno ha lasciato il sagrato della chiesa con il suo tappeto di rose bianche e rosa. Poi la messa e le parole di Don Diego Zanda, il parroco di Solanas.
1: La vita vince la morte. Allora la fidiamo al Signore in questa santa messa, pregando per lei, pregando per Fabia, per Luca, per Angelica e Riccardo, per tutti i suoi parenti, perché il Signore consoli il dolore e perché il Signore accolga Michela tra le sue braccia.
0: Poco lontano dal sagrato c'è il bar 1950, dove si è consumata la prima parte della tragedia. L'aggressione davanti a tutti, poi il colpo di pistola alla testa. Michela ha resistito per 25 giorni nel reparto di rianimazione del Bruzzo, poi il suo corpo si è lasciato andare. Mentre tra chi l'ha conosciuta resterà un grande e doloroso ricordo.
2: Un progetto eolico tra Mandas e Gesico riaccende lo scontro sulla tutela delle colline del grano e la salvaguardia delle aree archeologiche ed agricole.
3: L'ennesimo attacco è un revival di un progetto precedente a cui noi ho detto no, con Gesico, con Selecas e con tutti i comuni del territorio. Questa volta saremo fermi e netti nella difesa del paesaggio, dell'ambiente e del territorio.
2: Le amministrazioni locali e le realtà del territorio contestano l'impatto dei 5 aerogeneratori previsti in un'area ricca di nuraghi, tombe dei giganti e testimonianze storiche.
4: Ci ritroviamo nella zona del Secche Samurta, dove c'è un nuraghe. Gesico è pieno di zone archeologiche, non solo nuraghi, ma anche ci sono insediamenti medievali. Quindi l'obiettivo dell'amministrazione è quello di preservare e faremo di tutto per avere una tutela massima contro questi insediamenti.
2: Il timore è che le pale alte più di 200 metri possano compromettere un paesaggio rurale sul quale i comuni stanno investendo risorse.
5: Questo patrimonio archeologico, questo monumento che abbiamo alle spalle, voi immaginatelo circondato di altissime torri e ondato di altissime torri eoliche che non farebbero altro che deturpare il paesaggio che da millenni è stato vissuto dai nostri avi.
6: Barella in corsia nei reparti, pronto soccorso sovraffollati, un problema strutturale di molte aziende sanitarie dell'isola. Nel periodo estivo, con l'aumento di urgenze e ricoveri, l'emergenza aumenta. È la CGL regionale, la funzione pubblica, a denunciare ancora una volta le cause delle criticità, fotografando l'attuale situazione del sistema sanitario sardo.
7: La prima faccia del problema sono la carenza di personale e di posti letto per acuti negli ospedali. Il secondo problema è la medicina territoriale, che andrebbe potenziata senza depauperare i posti letto per acuti negli ospedali, e poi, vista, ripeto, la cronica carenza di personale, anche utilizzare sistemi quali il presidio unico di area omogenea, che sono sistemi per i quali è possibile creare delle equip multidisciplinari.
6: E intanto prosegue il botta e risposta tra la UDI Sassari e la CISL Funzione Pubblica sul sovraffollamento ospedaliero registrato in queste settimane al Santissima Annunziata, una media di 170-180 accessi al pronto soccorso, 20-25 ricoveri quotidiani, precisa l'azienda ospedaliera, che potenzia le misure per affrontare il picco estivo, ma per il sindacato il problema resta strutturale.
8: Continuo e cronico, come per stessa missione della direzione generale di questa azienda. Non a caso la stessa Regione Sardegna qualche mese fa ha deliberato un piano d'emergenza.

0: La nascita di un'unità di crisi aziendali per affrontare il tema.
1: È stabile il quadro clinico del bambino di 9 anni, azzannato in gallura da due cani mentre giocava sotto casa con i fratelli. Il piccolo resta ricoverato all'ospedale materno infantile di Sassari. I medici stanno monitorando l'evoluzione delle ferite e l'eventuale insorgenza di infezioni. Dopo il trasferimento d'urgenza a Sassari, il bimbo era stato operato per la ricostruzione di parte di una palpebra e la sutura delle altre ferite riportate al volto, alle braccia e alle gambe. La prognosi è di 20 giorni. Sull'aggressione indagano i carabinieri. Secondo quanto ricostruito, i due Amstaff sarebbero scappati da un'abitazione vicina, raggiungendo il gruppo di bambini per poi scagliarsi contro uno di loro. Il piccolo resterà ricoverato almeno fino a domenica mattina, quando sarà sottoposto a un nuovo controllo. Non si esclude che i medici possano decidere di prolungare l'osservazione. Il bambino è stato inoltre sottoposto alla profilassi prevista dopo il morso, compresa quella antirabbica.
2: Essere azzannati da un cane in Italia ha delle conseguenze relativamente contenute. Oltre al problema legato alla ferita, che deve essere gestito oculatamente dal punto di vista medico-chirurgico, il problema infettivologico è legato soprattutto ai batteri che vengono ospitati normalmente nella bocca del cane, e quindi c'è la opportunità di dover somministrare degli antibiotici per limitare questo danno.
3: C'è anche un libro di educazione civica tra i rifiuti abbandonati da tempo sotto un carrubo in via Colleone a Pirri. Una beffa, visto che proprio chi lo ha gettato lì ha contribuito ad alimentare il degrado della zona. E non è un caso isolato. In via del Timo, tra Barracamanna e Scorrias, nonostante gli interventi, i sacchi tornano puntuali, nascosti dalla vegetazione. Dalla periferia al centro di Cagliari, però, la storia si ripete. San Benedetto, Fonsarda, Ismirrioni, Sessantelia e anche alla Marina. In questi giorni affollata da migliaia di turisti, il problema resta, anche se più contenuto. Una situazione questa che attraversa la città e testimonia la noncuranza di chi continua ad abbandonare i propri rifiuti dove non dovrebbe, tra il malcontento di residenti e commercianti.
4: È un problema che abbiamo sotto gli occhi di tutti, e non solo il quartiere Marina, penso che ne soffra tutta la città. Penso che il comune stia cercando di trovare delle soluzioni, chiaramente. Molto, secondo me, dipende anche un po' dal nostro impegno e dalla nostra educazione.
5: Ogni segnalazione viene data una risposta, solo che immediatamente dopo la zona dei cassonetti, specie in alcuni punti nevralgici tipo questo che è in via del Mercato Vecchio, sono di nuovo pieni di spazzatura. Vengono abbandonati i cosiddetti ingombranti, probabilmente anche dai turisti che non sanno dove conferire la spazzatura perché magari nessuno glielo dice. E il risultato è quello, soprattutto in periodi come l'estate, che è tutto molto caldo, di una situazione comunque anche dal punto di vista sanitario abbastanza complicata.
6: Seconda edizione di Oltre l'Abito, quindi una seconda foggia dell'abbigliamento tradizionale di Nuoro, femminile, da presentare, da raccontare, e lo facciamo attraverso la vestizione, il rito della vestizione, quindi quello che succedeva prima di tutto quello che vediamo ormai durante le sfilate e le processioni.
7: Un evento unico, ricco di fascino, alla scoperta dell'abito tradizionale femminile. Il rito della vestizione si svela nell'incantevole cornice del Museo Etnografico di Nuoro. La festa del Redentore ha inizio nel modo più suggestivo possibile. Ecco Oltre l'Abito, a cura dell'associazione culturale Nugoresas. Storia di fili, mani e memoria. Da una parte Sabeste Busacchesa, quindi quella bretone di Quimper, infine Sabeste Nugoresa.
6: L'idea è proprio quella di raccontare l'evoluzione dell'abbigliamento tradizionale nuorese attraverso le varie epoche, quindi le varie tipologie, le varie evoluzioni.
7: Una vestizione itinerante, atto estetico, certo, ma soprattutto espressione tangibile di storia e appartenenza. Ecco perché
6: il focus sono proprio i giovani, cioè indossare l'abbigliamento con interesse e sapendo che cosa si sta portando e non utilizzando un capo semplicemente col gusto di indossarlo.
7: E a proposito di abiti, domenica 23 agosto Videolina seguirà in diretta dalle 10 la sfilata della 126esima festa del Redentore, o meglio un cammino carico di colori e significati.
8: La stagione del Cagliari parte col piede giusto, per l'esattezza il piede mancino di Alessandro Romano che al 34esimo della ripresa trova l'incrocio e regala ai rossoblù l'1-0 che abbatte il Parma e battezza nel modo migliore la prima di campionato. Una vittoria che non fa una grinza, perché i gialloblu di questa sbattono regolarmente sulla difesa rossoblù e ballano dall'inizio alla fine. Il primo squillo dopo 15 minuti è un destro dal limite di Maldini che sfiora il palo. Il figlio d'arte galleggia sulla tre quarti e quando si accende illumina tutto il Cagliari, che punta su un centrocampo di qualità e che al 36esimo va ancora vicino al bersaglio grosso con Mendy, ma l'attaccante scheggia il palo. Nel finale c'è spazio anche per De Iola, che non si accontenta di blindare la difesa, ma va anche a sfiorare il gol di testa. Nella ripresa il Parma prova con Valeri, ma Caprile non deve fare altro che allungarsi. E al quarto d'ora è Fazzini ad arricchire la collezione di pali con la gentile collaborazione di Corvi. Poco dopo Romano fa le prove generali del gol, ma la conclusione è centrale. Pisacane decide di forzare la mano annusando aria d'impresa, dentro Felici, Zappa e Borrelli. Ed ecco il lampo al 34esimo, Winks recupera l'ennesimo pallone e l'ex giallorosso centra l'incrocio dalla distanza per poi festeggiare dedicando la sua prima retina all'amico Trepì. Finale senza sofferenza, il Parma ci prova disordinatamente ma senza impensierire Caprile, che inizieranno col primo clean sheet, ciliegina sulla torta da 3 punti, il modo migliore per iniziare l'anno.
9: Vincere una partita dopo 13 anni è sicuramente alla prima giornata è una grandissima soddisfazione per noi, ma ciò che mi rende più orgoglioso è il modo in cui l'abbiamo fatto, da squadra, con sacrificio, con qualità, con lucidità e sicuramente nei momenti difficili siamo rimasti compatti e abbiamo saputo soffrire insieme, come dicevi. È normale che questa vittoria ci indica la strada, ma non ci deve far sentire arrivati. Per cui quello che ho detto alla squadra dico a voi, da domani bisogna già avere un profilo basso ed avere ancora molta fame, perché sappiamo che questo campionato è difficilissimo. Per quanto riguarda dopo, vi ho detto che è un giocatore versatile, quello che ci terrei a dire è che poi tutto non deve essere fine al risultato. A volte dobbiamo essere sicuramente più equilibrati e non farci condizionare dal risultato della gara. Dopo ha fatto una partita giusta, può fare ancora meglio, può giocare dentro al campo quando vuoi portare un piano gara diverso da quello che poi abbiamo fatto fino a quando lui giocava in ampiezza.

All'alba del nuovo millennio, le sonorità dei Tazenda si colorano di influenze latine, caraibiche. Spunta il sound da pachanca e anche il sardo si meticcia con altre lingue. Il nuovo corso è segnato da questo brano, Bandidos, firmato da Gino Marielli.

0: Erano i Tazenda, torniati da un nutrito organico di musicisti con sezione fiati e cori, sul palco di Dromos nel 2001 ad Oristano.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Ballabile e arioso, uno degli ultimi singoli della prolifica produzione di Cecilia Concas, si intitola Amiga Musica e il relativo video, per la regia di Stefano Di Franco, è stato registrato tra il Parco di Monserrato e il Duomo di Sassari, Sorso e le sorgenti e i boschi di Baddesarighes, a Bolotana.

0: Era la voce di Cecilia Concas in Amiga Musica, brano per il quale sono stati coinvolti anche il chitarrista Davide Aghi, la banda musicale di Sennori e la corale Santa Croce di Sorso.
1: Alessia De Sogus è una cantante, ma anche attrice e versatile performer, nata a Sassari ma da tempo residente in Spagna a Granada. Girovagando tra Francia e Spagna ha frequentato scuole per clown, rivisitato tango e cabaret, ma ha modo di affrontare anche motivi della nostra tradizione. Questa è una sua personalissima versione di Non poto reposare.

0: C'erano anche Gianluca Dessì alla chitarra e Peppino Anfossi al violino ad accompagnare Alessia Desogus durante questa sua esibizione all'edizione di Frimmos abbinata al Festival delle Launeddas di Villa Pozzu nel 2020.
1: La cantante Maria Giovanna Cherchi libera la sua voce in tutte le sue diverse coloriture in questo brano intitolato Sagrados Cantos.

0: sarà ospite di Frimmos, abbinato al Festival delle Launeddas di Villa Pozzu, nell'agosto del 2020, Maria Giovanna Cherchi, che abbiamo ascoltato in Sagrados Cantos.
1: E 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
4: Sara di Olina. Il sonus dessa terra nostra.
5: Suono dall'intensa carica ritmica e recupero di matrici etniche caratterizzano il lavoro dei Mano, gruppo sassarese formato a principio degli anni 90 su iniziativa di due ex componenti del gruppo, più marcatamente jazz, dei Metrò. Nel 1995 ha prodotto il suo unico disco, nel quale compare anche questo brano Sacussenzia, per il quale ha utilizzato versi di Raimundo Piras.

0: La voce di Rinaldo Bagella, il basso di Gavino Riva, la chitarra solista di Giuseppe Loriga e la batteria di Tore Manno a caratterizzare il suono dei Mano sul palco della prima edizione di Ichnos, tenutasi a Sedilo nel giugno del 1993.
1: Celesti Tesoro è un brano tradizionale che Elena Ledda ha reinterpretato nell'album Cantendo a Deus, pubblicato nel 2009. Lo ascoltiamo dalla sua voce su un tappeto sonoro caratterizzato dalla mandola di Mauro Palmas e dalla chitarra di Marcello Peghin.

0: Dalla voce di Elena Ledda abbiamo ascoltato Celesti Tesoro.
1: Il modo tutto personale e divertente di interpretare il rock dei Banda Beni, gruppo che ebbe grande popolarità nell'isola agli inizi degli anni Ottanta. Eccone un esempio in questa Rock e poi

0: erano i Banda Beni con, nel video, Mario Biggio alla batteria e sax, nel brano Rock e poi Microc.
1: Con lo sfondo della Basilica di Saccargia, il cantautore Soleandro propone uno dei suoi brani più popolari, Terra Mia. Con lo sfondo della Basilica di Saccargia, il cantautore Soleandro.
2: Canto da penteso mia, canto in pizzinia, sa che terra de cabizza, e so scanto de zizia e pazzola, ascolta ia.

0: Era Terra Mia, un motivo scritto dal ploaghese Soleandro e che fu sigla di Sardegna Canta nel 2000.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sole Anima è uno dei brani originali dei B-Brothers, cioè i fratelli Domenico e Alberto Bazzoni. Lo eseguono alternando nel canto il sardo e l'italiano. Nella versione discografica di questo brano si sono avvalsi anche della partecipazione di Gigi Camedda dei Tazenda.

0: Ospiti a Siligo del premio Maria Carta nel settembre del 2023 erano con Sulle Anima i Bee Brothers, ad affiancarli Antonio Baldino alla chitarra e Fabio Carta al piano.
1: Nate nei primi anni 90 come coriste che accompagnavano Piero Marras, le Balentes hanno poi costruito un percorso autonomo. Di quella formazione è rimasta solo Stefania Liori, oggi affiancata da Pamela Lorico e Federica Puzzolu. Nel loro nuovo album pubblicato nel 2022, Inghirios, compare anche questa Nina Unde, cantata in tabarchino e firmata da Matteo Leone, ospite anche nell'incisione discografica.

0: Il canto tabarchino delle Balentes con la chitarra di Fabrizio Lai in una loro esibizione al premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Sono le 6 e 58 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
5: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza. Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi, servizi essenziali per crescere e distinguersi, un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Rose bianche a voler significare la purezza, rosa a ricordare la gentilezza di Michela Rubbiu. E nessuno è voluto mancare nella chiesa della Madonna della Fiducia, Solanas, all'ultimo saluto alla donna uccisa con un unico colpo di pistola alla testa dal marito Alessandro Pintus. Al rito funebre c'erano i parenti, gli amici, le associazioni di volontariato e moltissimi concittadini che in questo modo hanno voluto significare la propria vicinanza alla famiglia di Michela. La giornata calda ha reso ancora più difficile questo momento, ma nessuno ha lasciato il sagrato della chiesa con il suo tappeto di rose bianche e rosa. Poi la messa e le parole di Don Diego Zanda, il parroco di Solanas.
1: La vita vince la morte. Allora la affidiamo al Signore in questa santa messa, pregando per lei, pregando per Fabia, per Luca, per Angelica e Riccardo, per tutti i suoi parenti, perché il Signore consoli il dolore e perché il Signore accolga Michela tra le sue braccia.
0: Poco lontano dal sagrato c'è il bar 1950, dove si è consumata la prima parte della tragedia. L'aggressione davanti a tutti, poi il colpo di pistola alla testa. Michela ha resistito per 25 giorni nel reparto di rianimazione del Bruzzo, poi il suo corpo si è lasciato andare. Mentre tra chi l'ha conosciuta resterà un grande e doloroso ricordo.
2: Un progetto eolico tra Mandas e Gesico riaccende lo scontro sulla tutela delle colline del grano e la salvaguardia delle aree archeologiche ed agricole.
3: L'ennesimo attacco è un revival di un progetto precedente a cui mi ho detto no, con Gesico, con Selegas e con tutti i comuni del territorio. Questa volta saremo fermi e netti nella difesa del paesaggio, dell'ambiente e del territorio.
2: Le amministrazioni locali e le realtà del territorio contestano l'impatto dei 5 aerogeneratori previsti in un'area ricca di nuraghi, tombe dei giganti e testimonianze storiche.
4: Ci ritroviamo nella zona del Secche Samurta, dove c'è un nuraghe. Gesico è pieno di zone archeologiche, non solo nuraghi, ma anche ci sono insediamenti medievali. Quindi l'obiettivo dell'amministrazione è quello di preservare e faremo di tutto per avere una tutela massima contro questi insediamenti.
2: Il timore è che le pale alte più di 200 metri possano compromettere un paesaggio rurale sul quale i comuni stanno investendo risorse.
5: Questo patrimonio archeologico, questo monumento che abbiamo alle spalle, voi immaginatelo circondato di altissime torri eoliche che non farebbero altro che deturpare il paesaggio che da millenni è stato vissuto dai nostri avi.
6: Barella in corsia nei reparti, pronto soccorso sovraffollati, un problema strutturale di molte aziende sanitarie dell'isola. Nel periodo estivo, con l'aumento di urgenze e ricoveri, l'emergenza aumenta. È la CGL regionale e la funzione pubblica a denunciare ancora una volta le cause delle criticità, fotografando l'attuale situazione del sistema sanitario sardo.
7: La prima faccia del problema sono la carenza di personale e di posti letto per acuti negli ospedali. Il secondo problema è la medicina territoriale, che andrebbe potenziata senza depauperare i posti letto per acuti negli ospedali, e poi, vista, ripeto, la cronica carenza di personale, anche utilizzare sistemi quali il presidio unico di area omogenea, che sono sistemi per i quali è possibile creare delle equip multidisciplinari.
6: E intanto prosegue il botta e risposta tra la UDI Sassari e la CISL Funzione Pubblica sul sovraffollamento ospedaliero registrato in queste settimane al Santissima Annunziata, una media di 170 a 180 accessi al pronto soccorso, 20-25 ricoveri quotidiani, precisa l'azienda ospedaliera, che potenzia le misure per affrontare il picco estivo, ma per il sindacato il problema resta strutturale.
8: Continuo e cronico, come per stessa missione della direzione generale di questa azienda. Non a caso la stessa Regione Sardegna qualche mese fa ha deliberato un piano d'emergenza e la nascita di un'unità di crisi aziendali per affrontare il tema.
9: È stabile il quadro clinico del bambino di 9 anni, azzannato in gallura da due cani mentre giocava sotto casa con i fratelli. Il piccolo resta ricoverato all'ospedale materno infantile di Sassari. I medici stanno monitorando l'evoluzione delle ferite e l'eventuale insorgenza di infezioni. Dopo il trasferimento d'urgenza a Sassari, il bimbo era stato operato per la ricostruzione di parte di una palpebra e la sutura delle altre ferite riportate al volto, alle braccia e alle gambe. La prognosi è di 20 giorni. Indagano i carabinieri. Secondo quanto ricostruito, i due Amstaff sarebbero scappati da un'abitazione vicina, raggiungendo il gruppo di bambini per poi scagliarsi contro uno di loro. Il piccolo resterà ricoverato almeno fino a domenica mattina, quando sarà sottoposto a un nuovo controllo. Non si esclude che i medici possano decidere di prolungare l'osservazione. Il bambino è stato inoltre sottoposto alla profilassi prevista dopo il morso, compresa quella antirabbica.
10: Essere azzannati da un cane in Italia ha delle conseguenze relativamente contenute. Oltre al problema legato alla ferita, che deve essere gestito oculatamente dal punto di vista medico-chirurgico, il problema infettivologico è legato soprattutto ai batteri che vengono ospitati normalmente nella bocca del cane, e quindi c'è la opportunità di dover somministrare degli antibiotici per limitare questo danno.
11: C'è anche un libro di educazione civica tra i rifiuti abbandonati da tempo sotto un carrubo in via Colleone a Pirri. Una beffa, visto che proprio chi lo ha gettato lì ha contribuito ad alimentare il degrado della zona. E non è un caso isolato. In via del Timo, tra Barracamanna e Scorrias, nonostante gli interventi, i sacchi tornano puntuali, nascosti dalla vegetazione. Dalla periferia al centro di Cagliari, però, la storia si ripete. San Benedetto, Fonsarda, Ismirrionis e Sant'Elia. E anche alla Marina, in questi giorni affollata da migliaia di turisti, il problema resta, anche se più contenuto. Una situazione questa che attraversa la città e testimonia la noncuranza di chi continua ad abbandonare i propri rifiuti dove non dovrebbe, tra il malcontento di residenti e commercianti.
12: È un problema che abbiamo sotto gli occhi di tutti, e non solo il quartiere Marina, penso che ne soffra tutta la città. Penso che il comune stia cercando di trovare delle soluzioni, chiaramente. Molto, secondo me, dipende anche un po' dal nostro impegno e dalla nostra educazione.
13: Ogni segnalazione viene data una risposta, solo che immediatamente dopo la zona di Cassonetti, specie in alcuni punti nevralgici tipo questo che è in via del Mercato Vecchio, sono di nuovo pieni di spazzatura. Vengono abbandonati i cosiddetti ingombranti, probabilmente anche dai turisti che non sanno dove conferire la spazzatura perché magari nessuno glielo dice. E il risultato è quello, soprattutto in periodi come l'estate, che è tutto molto caldo, di una situazione comunque anche dal punto di vista sanitario abbastanza complicata.
14: Seconda edizione di Oltre l'Abito, quindi una seconda foggia dell'abbigliamento tradizionale di Nuoro, femminile, da presentare, da raccontare, e lo facciamo attraverso la vestizione, il rito della vestizione, quindi quello che succedeva prima di tutto quello che vediamo ormai durante le sfilate e le processioni.
15: Un evento unico, ricco di fascino, alla scoperta dell'abito tradizionale femminile. Il rito della vestizione si svela nell'incantevole cornice del Museo Etnografico di Nuoro. La festa del Redentore ha inizio nel modo più suggestivo possibile. Ecco Oltre l'Abito, a cura dell'Associazione Culturale Nugoresas. Storia di fili, mani e memoria. Da una parte Sabeste Busacchesa, quindi quella bretone di Quimper, infine Sabeste Nugoresa.
14: L'idea è proprio quella di raccontare l'evoluzione dell'abbigliamento tradizionale nuorese attraverso le varie epoche, quindi le varie tipologie, le varie evoluzioni.
15: Una vestizione itinerante, atto estetico, certo, ma soprattutto espressione tangibile di storia e appartenenza. Ecco perché
14: il focus sono proprio i giovani, cioè indossare l'abbigliamento con interesse e sapendo che cosa si sta portando e non utilizzando un capo semplicemente col gusto di indossarlo.
15: E a proposito di abiti, domenica 23 agosto Videolina seguirà in diretta dalle 10 la sfilata della 126esima festa del Redentore, o meglio un cammino carico di colori e significati.
16: La stagione del Cagliari parte col piede giusto, per l'esattezza il piede mancino di Alessandro Romano, che al 34esimo della ripresa trova l'incrocio e regala ai rossoblù l'1-0 che abbatte il Parma e battezza nel modo migliore la prima di campionato. Una vittoria che non fa una grinza, perché i gialloblu di questa sbattono regolarmente sulla difesa rossoblù e ballano dall'inizio alla fine. Il primo squillo dopo 15 minuti è un destro dal limite di Maldini che sfiora il palo. Il figlio d'arte galleggia sulla tre quarti e quando si accende illumina tutto il Cagliari, che punta su un centrocampo di qualità e che al 36esimo va ancora vicino al bersaglio grosso con Mendy, ma l'attaccante scheggia il palo. Nel finale c'è spazio anche per De Iola, che non si accontenta di blindare la difesa, ma va anche a sfiorare il gol di testa. Nella ripresa il Parma prova con Valeri, ma Caprile non deve fare altro che allungarsi. E al quarto d'ora è Fazzini ad arricchire la collezione di pali con la gentile collaborazione di Corvi. Poco dopo Romano fa le prove generali del gol, ma la conclusione è centrale. Pisacane decide di forzare la mano annusando aria d'impresa, dentro Felici, Zappa e Borrelli. Ed ecco il lampo al 34esimo, Winks recupera l'ennesimo pallone e l'ex giallorosso centra l'incrocio dalla distanza per poi festeggiare dedicando la sua prima retina all'amico Trepì. Finale senza sofferenza, il Parma ci prova disordinatamente ma senza impensierire Caprile, che inizieranno col primo clean sheet, ciliegina sulla torta da 3 punti, il modo migliore per iniziare l'anno.
17: Vincere una partita dopo 13 anni è sicuramente alla prima giornata è una grandissima soddisfazione per noi, ma ciò che mi rende più orgoglioso è il modo in cui l'abbiamo fatto, da squadra, con sacrificio, con qualità, con lucidità e sicuramente nei momenti difficili siamo rimasti compatti e abbiamo saputo soffrire insieme, come dicevi. È normale che questa vittoria ci indica la strada, ma non ci deve far sentire arrivati. Per cui quello che ho detto alla squadra dico a voi: da domani bisogna già avere un profilo basso ed avere ancora molta fame, perché sappiamo che questo campionato è difficilissimo. Per quanto riguarda dopo, vi ho detto che è un giocatore versatile, quello che ci terrei a dire è che poi tutto non deve essere fine al risultato. A volte dobbiamo essere sicuramente più equilibrati e non farci condizionare dal risultato della gara. Dopo ha fatto una partita giusta, può fare ancora meglio, può giocare dentro al campo quando vuoi portare un piano gara diverso da quello che poi abbiamo fatto fino a quando lui giocava in ampiezza.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Da Ardis, fino al 26 agosto, tante offerte a 99 centesimi. Alcuni esempi, passata di pomodoro Pummarò, 700 grammi, 99 centesimi. Latte Candia senza lattosio, 1 litro, 99 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
6: Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
7: Gli Yanas si formarono a Seneghe e inizialmente furono un gruppo esclusivamente vocale. Qui li ascoltiamo sotto la direzione di Antonio Lotta in Sugarru del Nonno.

0: erano gli Janas degli Esordi in Su carru de nonnai, presentato all'edizione di Sardegna Canta del 1995.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
3: Tratto da Sardegna Canta del 2000, ascoltiamo Franco Madau in Canzone Narami.

0: Era il cantautore di Tuili, Franco Madau, dal suo album Anima Storran del 1999.
1: Carla De Nule, cantante oschirese, ha conosciuto grande popolarità nell'isola. Qui confeziona una versione in sardo del classico di Simon Garfunkel, The Sound of Silence. Si intitola ora Oghe Rosa e lo esegue con Massimo Pizzalis.

era la voce di Carla De Nule, il cui esordio discografico risale al 2004. L'abbiamo ascoltata in Oghe Rosa.

0: Sono le 7:31.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radiolina.
4: Istituto di Radiologia de Riu, investiamo sull'alta tecnologia.
3: Sa Radiolina.
4: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia. Ogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
6: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
8: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
9: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità, raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
3: Sara Diolina. Il sonus dessa terra nostra.
10: Gianni Obili è nato ad Assolo, piccolo paese ai piedi della Giara. Nel 2005 ha prodotto un album con 13 brani di sua composizione, alcuni dei quali cantati in sardo. Lo ascoltiamo adesso in un classico del repertorio isolano, Non poto reposare.

0: Abbiamo ascoltato Non potto riposare nella versione del cantautore Gianni Obili, immigrato agli inizi degli anni Ottanta a Milano.
1: Nell'ottobre del 1997 Andrea Parodi tiene il suo ultimo concerto con i D'Azenda. Solo 5 anni più tardi e dopo una lunga gestazione trova luce il suo primo album solista. Si intitola Abacada, come il brano che ascoltiamo con l'introduzione al sax di Gavino Murgia.

0: C'era anche il compianto Gimiliano Cabras al violoncello ad affiancare Andrea Parodi nella sua esibizione al Dromos Festival di Oristano del 1999, da cui abbiamo tratto Abacada.
1: Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 400 grammi, 2,25 euro. Gelato vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Inequivocabilmente Pan.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Una notizia.

0: che compariva originariamente nel primo album del duo Puggioni, Sardegna fra favola e realtà del 1981.
1: L'edizione di Ichnos, svoltasi a La Habana il 31 ottobre del 1998, avrebbe dovuto vedere sul palco il progetto A Concordu, con insieme Piero Marras, Cordas et Cannas, Tazenda e tenore Remunno e Locu di Bitti. Ma si sciolse prima dell'evento e così gli artisti si proposero in esibizioni separate. Piero Marras, con l'arricchimento coreografico delle danzatrici della compagnia Tersicore, propose anche Cantade e Ballade Boys.

Sole, ok, ah, yeah.

0: Sorballo, sorgoso, cantava in nere son nostro. Amus a ballare noi.
1: Era Piero Marras sul palco di Piragua a L'Avana sotto il caldo sole cubano per Ignos con uno dei suoi brani di maggior presa inciso nell'album Tumbu.
2: Colorati disegni corredano il video di un brano firmato da Ignazio Mura. Si intitola Incantu e lo ascoltiamo.

0: Sono le 8:01. Sono le 8:01.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Papa Leone XIV è intervenuto al meeting di Rimini. L'ultimo pontefice a partecipare era stato Papa Giovanni Paolo II 44 anni fa. Oltre 25.000 i fedeli presenti. Il pontefice ha parlato alla presenza di autorità locali e nazionali e ha chiesto un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Ma sentiamolo.
5: Liberiamo la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
4: Poi l'appello ai giovani, il futuro ha detto una promessa, non una minaccia, mettetevi in gioco.
3: Siamo alla cronaca, un turista italiano di 35 anni è morto tuffandosi da una scogliera a Camogli, Genova. A causa del mare molto mosso l'uomo è finito contro le rocce e qui è rimasto incastrato. I soccorsi sono stati difficili fin da subito a causa delle condizioni delle acque. A intervenire è stato l'elicottero Drago.

0: italiane del Servizio Geologico Statunitense USGS, il sisma ha avuto ipocentro a meno di 80 km di profondità ed epicentro nel sud della prefettura di Ibaraki.
1: Lo sport della Formula 1: Lando Norris conquista la pole nel Gran Premio d'Olanda. Zandvoort, il pilota della McLaren, partirà davanti a George Russell e Kimi Antonelli, più indietro le Ferrari. Per il calcio, negli anticipi del sabato della prima giornata di Serie A, il Napoli espugna Marassi e batte il Genoa 2-0. A Milano l'Inter vince 4-1 contro il Monza. Parma-Cagliari finisce 0-1 e Udinese-Como 1-1. Oggi in campo Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30, poi Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan alle 20.45, domani Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Spazio Conad! Via, fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
5: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
7: Mi sento fortunata.
8: Il premio Oscar Angelina Jolie?
9: Ho il risultato della sua biopsia.
8: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
7: Non so come dirlo a mia figlia.
10: Metta la sua vita in pausa per un po'.
8: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
11: Non gliela daremo vinta.
8: Couture dal 26 agosto al cinema.
12: Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
20: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
21: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
22: Penso che non sia semplicemente una macchina.
20: Può un vuoto essere colmato?
23: Rimandalo indietro.
24: Te lo fa ricordare ogni giorno.
20: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
22: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
20: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
25: Siete le sorelle Owens?
26: Sì, se amiamo qualcuno muore.
25: Ma dai.
20: A settembre
26: siamo streghe.
20: Ritorna la magia.
26: E siamo maledette.
20: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
27: Aspetto questo momento da un'eternità.
26: Sì, è vero.
20: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
28: È una notte assurda.
20: Cinema.
28: È una notte assurda.
29: Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
30: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
31: Odio questa notte.
30: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
29: Anni.
30: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
32: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
33: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
34: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
35: A me importa.
36: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
37: Che spettacolo il cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Radiolina ha presentato Coming to Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
38: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
39: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
40: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
0: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti.

0: Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 400 grammi, 2,25 euro. Gelato vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Torna a Porto Scuso, la fiera del Sud-Ovest. Il 22 e 23 agosto, due giornate di artigianato, gusto, musica e divertimento per tutti. Sul palco, Anna Tatangelo e DJ Spine. E il vocalist Leonardo Greco, direttamente da Uomini e Donne, con Giuliano Marongio e Marco Piccu. Ti aspettiamo sul lungomare di Porto Scuso. Non mancare!
2: Il 28 e il 29 agosto, Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
5: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

0: Sono le 8 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo

0: Da Orofino, da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
3: Io mi ci tuffo.
4: Mare o piscina?
3: Ma no, mi tuffo nella promo cashback della Corte del Sole. Fino al 30 settembre con App Corte del Sole ricevi fino al 3% di cashback in gift card sui tuoi acquisti.
4: Un vantaggio in più ogni volta che fai shopping.
3: Scarica l'app e partecipa all'iniziativa.
4: Regolamento completo su App Corte del Sole e su cortedelsolesesto.it.
3: La Corte del Sole è a Sesto, località Amore Corrasce, sulla ex statale 131.
5: Scopri il programma WES, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda, gruppo, per trasformare la complessità in semplicità.

0: Da Ardis, fino al 26 agosto, tante offerte a 99 centesimi. Alcuni esempi, passata di pomodoro Pummarò, 700 grammi, 99 centesimi. Latte Candia senza lattosio, 1 litro, 99 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elma, Cagliari.
8: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la festa del Redentore. Dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
9: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
10: Radiolina, meteo.
11: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
12: Nei prossimi giorni l'anticiclone interesserà la Sardegna con tempo stabile e assolato. Nel corso di domenica quindi cielo sereno poco nuvoloso, giornata soleggiata anche su tutte le località di mare. Caldo intenso, massime che sull'isola oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi. Per quanto riguarda lunedì ancora non ci saranno cambiamenti, quindi sempre una giornata con stabilità relativamente tranquilla. Sole o qualche velatura in transito, più che altro il caldo, sempre valori in molte località superiori ai 30 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo visitando il nostro sito web.
13: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 8 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Papa Leone XIV intervenuto al meeting di Rimini. L'ultimo pontefice a partecipare era stato Papa Giovanni Paolo II 44 anni fa. Leone XIV ha chiesto un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Sentiamolo.
5: Liberiamo la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
4: Poi l'appello ai giovani, a cui ha detto: il futuro è una promessa, non una minaccia, mettetevi in gioco.
3: Siamo alla cronaca. È stato arrestato per omicidio stradale il 49enne che venerdì ha travolto e ucciso un uomo di 44 anni a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. L'automobilista guidava con un tasso alcolemico oltre 4 volte il limite consentito. È ora ai domiciliari. Ad Albenga, nel Savonese, è arrestato invece un 31enne accusato di aver stordito una giovane con cocaina e alcol e di averla violentata. L'uomo avrebbe poi perseguitato la ragazza con messaggi, minacce e appostamenti. È stato portato in carcere.
4: Nell'Eccese invece una ragazza di 17 anni è stata travolta e uccisa da un Intercity. La giovane era appena arrivata da Lecce per fare una sorpresa al fidanzato e, secondo la ricostruzione, avrebbe attraversato i binari senza utilizzare il sottopasso. Il macchinista ha tentato la frenata d'emergenza ma non è riuscito ad evitare l'impatto. Gli investigatori hanno escluso il gesto volontario e stanno ricostruendo gli ultimi istanti prima dell'incidente.
3: Ad Allumiere, vicino Roma, nell'ambito del Palio delle Contrade, una celebre manifestazione locale. I corpi senza vita di 2 persone, un 36enne e un 15enne, sono stati trovati all'interno di uno stand gastronomico ambulante. Le vittime non presentavano segni di morte violenta o ferite. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, i decessi potrebbero essere riconducibili a esalazioni da monossido, sprigionate da un generatore di corrente presente all'interno del padiglione.
4: Dall'estero, un terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito l'est del Giappone, con forti scosse avvertite anche nell'area metropolitana di Tokyo. Il bilancio provvisorio è di almeno 12 feriti lievi, mentre non è stato emesso alcun allarme tsunami. Secondo l'agenzia meteorologica giapponese, il sisma ha avuto epicentro nel sud della prefettura di Ibaraki, ad una profondità di 68 km.
3: Lo sport volley, seconda vittoria consecutiva per l'Italia agli europei femminili. A Göteborg le azzurre di Velasco superano anche il Montenegro con un netto 3-0, con i parziali di 25-13, 25-20, 25-19. E dopo il successo all'esordio contro la Croazia restano a punteggio pieno nel girone. Oggi affrontano la Svezia. Per il tennis, Arthur Fils è il primo finalista del Masters 1000 di Cincinnati e il francese ha sconfitto in 1 ora e 7 minuti Flavio Cobolli. 6-3-6-4 il punteggio finale.
4: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
6: Da Spazio Cot.
8: Cibu, cibu.
7: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
9: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
14: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
15: Penso che non sia semplicemente una macchina.
13: Può un vuoto essere colmato?
16: Rimandalo indietro.
17: Te lo fa ricordare ogni giorno.
13: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
15: Eravamo lì uno accanto all'altro.
8: contrario, ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
12: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
16: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
17: A settembre ritorna la magia.
18: Aspetto questo momento da un'eternità,
19: sì, è vero.
17: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Secondo te siamo maledette?
19: No.
17: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
21: È un dinosauro quello.
22: Oh mio Dio, correte!
17: Dal regista di It Follows.
23: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
24: Siamo nel passato.
25: Ora che facciamo?
26: Dobbiamo sopravvivere.
17: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
27: Dobbiamo andare via da qui.
28: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
17: La fine di Oak Street. Al cinema.
29: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
30: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
31: Mi sento fortunata.
32: Il premio Oscar Angelina Jolie?
33: Ho il risultato della sua biopsia.
32: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
31: Non so come dirlo a mia figlia.
34: Metta la sua vita in pausa per un po'.
32: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
35: Non gliela daremo vinta.
32: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
36: Ehi, Bugs!
37: Che succede, amico?
36: Parla del film!
37: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
36: E adesso?
37: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
36: Due biglietti e 8 popcorn!
37: Esagerato come sempre.
9: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
38: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
39: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
38: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
40: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
41: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
1: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Lo rifacciamo?
2: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Sono le 9:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
4: svuota tutto!
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bonn, angolo via del Porto.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.

0: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: Ho fatto un incubo! Il materasso era bollente e poi glaciale!
2: Tranquilla! Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
6: Radiolina, meteo.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
8: Nei prossimi giorni l'anticiclone interesserà la Sardegna con tempo stabile e assolato. Nel corso di domenica quindi cielo sereno poco nuvoloso, giornata soleggiata anche su tutte le località di mare. Caldo intenso, massime che sull'isola oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi. Per quanto riguarda lunedì ancora non ci saranno cambiamenti, quindi sempre una giornata con stabilità relativamente tranquilla. Sole o qualche velatura in transito, più che altro.

0: Il caldo, sempre valori in molte località superiori ai 30 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trabimeteo o visitando il nostro sito web.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Sono le 9:59.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino. Lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Macron intanto chiama Zelensky e decide l'invio di più intercettori. Domani è riunione dei volenterosi.
3: Ed ora in Medio Oriente. L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma questo non è accaduto. Lo ha detto il presidente iraniano Massoud Pezeshkian in un discorso pronunciato in occasione della settimana del governo. L'Iran rafforza il suo arsenale e avverte i paesi che aderiranno alle sanzioni statunitensi saranno considerati nemici. Intanto il presidente francese Emmanuel Macron accoglierà oggi a Parigi il principe ereditario saudita e leader de facto del regno Mohammed bin Salman per una visita di due giorni dedicata ai rapporti bilaterali e ai principali dossier regionali.
4: E Papa Leone XIV, intervenendo al meeting di Rimini, ha chiesto un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre, alle nuove forme di potere. Sentiamolo.
5: Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
4: Poi l'appello ai giovani e l'esortazione a mettersi in gioco.
3: È iniziato il conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio. Gli automobilisti italiani vedranno materializzarsi una stangata a partire da domani, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Per andare incontro ai consumatori, pressati da un aumento irrefrenabile dei costi alla pompa di benzina per la guerra in Medio Oriente, sei paesi europei, tra cui l'Italia, studiano una proposta che prevede una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere.
4: Ora la cronaca. Dopo il caso della piccola Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata, morta a Palermo dopo aver contratto la difterite, parlano i pediatri dell'azienda sanitaria locale. Secondo quanto reso noto dal Corriere della Sera, in inverno sia l'ASP sia l'assessorato alla salute della regione siciliana avevano pensato a un piano strategico ideato per il quartiere Zen. Secondo quanto riferisce Daniela Faraoni, ex direttrice dell'ASP, per questa enclave della città vaccinare i bambini è un'impresa perché, dice, in tanti pensano che a seguito delle vaccinazioni i bimbi possano diventare autistici.
3: Il calcio nella prima giornata del campionato di Serie A. Allegri non sbaglia la prima partita ufficiale sulla panchina del Napoli e riesce ad espugnare Marassi. Gli azzurri riescono a portare a casa i 3 punti battendo il Genoa 2-0. Decidono De Bruyne e Vergara. L'allenatore dei Liguri, De Rossi, però, mostra il suo rammarico in conferenza per il gol segnato da De Bruyne dopo un contatto con Vasquez.
6: Credo che stasera è talmente tanto evidente che non c'è bisogno di commentarlo troppo dal punto di vista tecnico quell'episodio e onestamente evito di farlo perché non ho una buona opinione di quello che c'è stasera. Gli errori capitano, contro, a favore, eccetera eccetera, abbiamo già detto 1000 volte. È successo un errore diverso.
3: Nelle altre partite l'Inter batte 4-1 il Monza a Milano, Parma-Cagliari finisce 0-1 e Udinese-Como 1-1. Oggi in campo Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18:30, poi Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan alle 20:45, domani Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
4: Ed è tutto, più tardi.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su It, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
7: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
13: Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui.
21: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
19: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
22: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
23: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
24: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
25: Siete le sorelle Owens?
26: Sì, se amiamo qualcuno muore.
25: Ma dai.
27: A settembre
26: siamo streghe.
27: Ritorna la magia.
26: E siamo maledette.
27: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
28: Aspetto questo momento da un'eternità.
29: Sì, è vero.
27: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
30: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
31: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
32: Odio questa notte.
31: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
30: Ali.
31: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
33: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
34: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
35: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
36: A me importa.
37: Coyote versus Acme! Al cinema dal 2 settembre!
38: Che spettacolo! Estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
39: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
40: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
41: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
42: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e a Dorisano, in via Bon, angolo via del Porto.
43: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
44: Scialla, c'è Skoda!
43: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
44: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
43: Ah, e allora scialla!
45: Scialla, scialla!
43: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
46: Vieni a scoprirla da Autovan! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
47: Oh no, stanno tornando le zanzare.
48: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
49: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
48: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
49: 070 22 240.
50: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Divina Storia. Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Il 28 e il 29 agosto Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.
2: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama

0: 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
1: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Sono le 10 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Sara di Olina, so sonno da Saterra

0: Macchina Storia.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Torna a Porto Scuso, la fiera del Sud-Ovest. Il 22 e 23 agosto, due giornate di artigianato, gusto, musica e divertimento per tutti. Sul palco, Anna Tatangelo e DJ Spine. E il vocalist Leonardo Greco, direttamente da Uomini e Donne, con Giuliano Marongio e Marco Piccu. Ti aspettiamo sul lungomare di Porto Scuso. Non mancare!
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la festa del Redentore. Dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
5: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
6: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: Radiolina. Meteo.
10: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
11: Nei prossimi giorni l'anticiclone interesserà la Sardegna con tempo stabile e assolato. Nel corso di domenica quindi cielo sereno poco nuvoloso, giornata soleggiata anche su tutte le località di mare. Caldo intenso, massime che sull'isola oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi. Per quanto riguarda lunedì ancora non ci saranno cambiamenti, quindi sempre una giornata con stabilità relativamente tranquilla.

0: sono le 11:00.
1: Giardino, terrazze, tornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti a casa restano sempre lì.
1: Quindi
2: andiamo da Cifadda. Il 30 agosto sono i saldi estivi. Tanti sconti incredibili per vivere alla dell'estate aperto. Sistema quei piccoli lavori ridati.
1: Di estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in azione. Visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buongiorno da redazione.
4: Apriamo con gli esteri, lo stretto di Hormuz chiuso e non riaprirà fino a quando gli Stati Uniti non terranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni, e qua ha dichiarato Mazen Rasei, segretario del Consiglio Supremo per la sicurezza nazionale iraniana. Donald intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth, stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta nuovo territorio americano. Non è la prima volta che il presidente indica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
3: Hanno bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti, è quanto scrive il Telegraph. Si tiene che sia la prima volta che hacker affiliati al regime iraniano siano riusciti a realizzare un impianto di questo tipo nel Regno Unito. Si pensa che sia l'attacco informatico più

0: tua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Radiolina Playlist.
2: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Torna a Porto Scuso, la fiera del sud-ovest. Il 22 e 23 agosto, due giornate di artigianato, gusto, musica e divertimento per tutti. Sul palco, Anna Tatangelo e DJ Spine. E il vocalist Leonardo Greco, direttamente da Uomini e Donne, con Giuliano Marongio e Marco Piccu. Ti aspettiamo sul lungomare di Porto Scuso. Non mancare!
5: Da Ardis, fino al 26 agosto, tante offerte a 99 centesimi. Alcuni esempi, passata di pomodoro Pummarò, 700 grammi, 99 centesimi. Latte Candia senza lattosio, 1 litro, 99 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda, leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
1: Mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: prossimo. Radiolina Playlist.
1: Sono le 11 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.

0: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
1: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
2: Lunedì 17 e 24 agosto. Doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
3: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: Ho fatto un incubo! Il materasso era bollente e poi glaciale!
3: Tranquilla! Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: don't mind. Radiolina playlist.
1: Sono le 11 e 58 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Un saluto dalla redazione.
5: In apertura la cronaca. Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, ad una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social è il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
4: Dopo il caso della piccola Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta a Palermo dopo aver contratto la difterite, parlano i pediatri dell'azienda sanitaria locale. Secondo quanto reso noto dal Corriere della Sera, in inverno sia l'ASP sia l'assessorato alla salute della regione siciliana avevano pensato a un piano strategico ideato per il quartiere Zen. Secondo quanto riferisce Daniela Faraoni, ex direttrice dell'ASP, per questa enclave della città vaccinare i bambini è un'impresa, perché dice in tanti pensano che a seguito delle vaccinazioni i bimbi possano diventare autistici.
5: Sono tre i nuovi limiti destinati a far discutere e previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Niente alcol, niente autostrada e guida entro 100 km da casa. Queste novità potrebbero essere figlie dell'ondata di sinistri verificatisi nell'ultimo anno e che hanno coinvolto guidatori anziani. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito.
4: Dall'estero, l'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti. È quanto scrive il Telegraph. Si ritiene che sia la prima volta che hacker affiliati al regime iraniano siano riusciti a paralizzare un impianto di questo tipo nel Regno Unito e si pensa che sia l'attacco informatico più riuscito di questo genere. Il Telegraph ha appreso che l'incidente è avvenuto contemporaneamente ad una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi il mese scorso, che hanno colpito 12 stati, ed è stato preoccupazione alla Casa Bianca.
5: Putin accusa i colpi dell'esercito iraniano, lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Intanto il presidente ucraino Zelensky afferma di essere contrario ad elezioni in tempo di guerra e dichiara che se spaccherà l'Ucraina, poi aggiunge che sarebbero uno tsunami.
4: Il tennis: sarà Arthur Fils contro Francis Tiafoe la finale del Masters 1000 di Cincinnati dopo il successo del francese Succo Bolli in 2 set. L'americano si è aggiudicato il derby contro Nakashima nella notte italiana per 7-5-6-3. Per Tiafoe si tratta della seconda finale in un Masters 1000, sempre a Cincinnati dopo quella del 2024 persa contro Sinner. La finale femminile invece sarà il derby americano tra Jessica Pegula e Coco Gauff.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
1: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Buongiorno da Maurizio Landi e benvenuti a una nuova edizione del GR di Ratiolina e naturalmente anche buona domenica. Partiamo con la cronaca. Tragico incidente mortale stanotte sulla strada statale 127 bis tra Alghero e la rotonda di Olmedo. Un 25enne ha perso la vita a bordo della sua motocicletta finendo fuori strada dopo lo schianto con i guardrail nei pressi della rotatoria per Olmedo. La vittima è Lorenzo Del Giudice, residente Olmedo. Secondo le prime informazioni si tratta di un incidente autonomo senza il coinvolgimento coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e la polizia stradale per i rilievi del caso. E continua l'estate dei caffoni e degli abusivi in Sardegna. Gli ultimi due casi riguardano il Sarrabus. 50 ombrelloni e altrettanti lettini sono stati sequestrati a Villa Simius. Una decina invece, ma molti di più, i lettini e le attrezzature varie, quelli sequestrati a Castiadas. Nell'arco della stagione i casi di occupazione abusiva di spiagge e coste si sono moltiplicati. E si avvicina la scadenza del taglio delle accise per il gasolio e si materializza una stangata nei prezzi del primo controesodo dopo Ferragosto. Da domani stop al taglio governativo e il rischio di una crescita dei prezzi del carburante alla pompa è quasi una certezza. Per il Codacons, solo per il rientro dalle vacanze, il costo maggiore potrebbe raggiungere anche le 200 euro a nucleo familiare. Andiamo allo sport. Un ottimo Cagliari comincia al meglio la Serie A, vince 1-0 al Tardini contro il Parma in uno scontro salvezza anticipato in gol romano e con uno spettacolare sinistro, ma è l'intero rendimento della squadra e l'approccio alla partita che sono da considerare un segnale davvero incoraggiante. Le ambizioni del rossoblù saranno testate già domenica prossima nel big match della seconda giornata alla Domus, appuntamento alle 20:45 contro l'Inter. Bene, tutto per questa edizione del GR, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona giornata.
0: Il tutto fuori di Divani e Divani.
1: Sara Diolina.
0: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Con Tero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it. Previa approvazione di Agos SPA.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
3: Sara Diolina.

0: de sa terra nostra.
1: Nemos è il titolo dell'ultimo album inciso dai Nur nel 2010. Pochi anni dopo il gruppo avrebbe assunto proprio il nome del titolo di quell'album, nel quale compariva anche una loro personale rivisitazione di Su Patriotta Sardu a Sos Feodatarios, su testo di Francesco Ignazio Mannu del 1794, diventato oggi inno ufficiale della regione sarda. Nel disco divenne semplicemente Su Patriottu. L'ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Enzo Mugoni nel brano Istellas, di cui elaborò una nuova versione coinvolgendovi Don Bachi.
1: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Cagno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Il 28 e il 29 agosto Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura a centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
5: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda, nei canali del gruppo, per trasformare la complessità in semplicità.

Il gruppo degli Ignos, che schiera tra gli altri Ireneo Massida alla fisarmonica e Fabio Onnis all'organetto, ha realizzato un video ad hoc per il brano che ascoltiamo, Simbriagone.

0: scritto dal chitarrista Davide Pudda, il brano che abbiamo ascoltato dagli Icnos.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Sono le 12 e 28 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
5: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama...
5: Sa Radio Lina.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Vieni a scoprirla da Autovan! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
14: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la festa del Redentore. Dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
15: Io mi ci tuffo.
16: Mare o piscina?
15: Ma no, mi tuffo nella promo cashback della Corte del Sole. Fino al 30 settembre con App Corte del Sole ricevi fino al

0: www.amoreconrasce.it.
1: La Corte del Sole è a Sesto, località Amore Conrasce, sulla ex statale 131.
2: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
3: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
4: Un quadretto sui pettegolezzi delle donne nei paesi dell'isola, cui si aggiungono però anche gli uomini. Questo vuole essere Sascomares, il brano che ascoltiamo dalla voce di Cecilia Concas.

Era stato inciso originariamente nell'album Balla del 2011 questa Sasco Mares, eseguita dal vivo da Cecilia.

0: La storia scritta dai vincitori non può mai raccontare cose giuste. Così cantavano gli Stentales nel brano Amsicora appena ascoltato.
1: Beppe Dettori, chitarra e voce, e Raul Moretti, arpa, sul palco di Fremmos a Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020, propongono una loro personale lettura di una classica corsicana.

0: Altri popolari motivi della tradizione sono stati rielaborati dal duo in un originale lavoro, Incanto rituale, omaggio a Maria Carta, nel quale si può ascoltare anche questa corsicana.
1: Sandro Fresi è un

0: Sandro Fresi all'armonium portativo. Uno strumento indiano con oltre un secolo di vita accompagnava Mario Montoni in Ave Maria e Deus sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Fino al 30 settembre 2026, usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più, hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it
1: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico del
3: San Radiolina.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realtà. 0783-72190.
1: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
5: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti.

0: ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Il cantautore Gianluca Cozza è nato in Piemonte da genitori emigrati da San Giovanni su Erge e vive in provincia di Torino. Ai ricordi dell'infanzia e delle estati trascorse nel paese dei genitori ha dedicato questo brano, inciso con il nome d'arte di Quinto Moro.

0: Era il ricordo autobiografico di Gianluca Cozza, raccolto in questo video realizzato con particolare cura. Si intitola Santu Anni, la San Giovanni Suergiu della sua infanzia.
1: Ascoltiamo ora dalla voce di Elena Ledda un travolgente ballo, Intrese, inciso nell'album Mare Mannu nel 2000.
2: Pesa su ballo che paghiamo festa e leriamo tutto sa scarreras.

0: Abbiamo ascoltato Intrese, brano di Elena Ledda che fu anche sigla di Sardegna Canta nel 2002.
1: Sono le 13:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In apertura agli esteri, Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino. Lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha affermato di essere contrario ad elezioni in tempo di guerra e afferma che esse spaccherebbero l'Ucraina. Poi ha aggiunto che sarebbero uno tsunami.
4: Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. È quanto dichiarato dal segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Donald Trump intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta «Nuovo territorio americano». Non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
5: Dopo più di 10 giorni Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane, originario di Asolo, è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana dopo essere stato aggredito a pugni fuori ad un club nella notte tra il 12 e il 13 agosto. I primi segnali di miglioramento erano giunti già nei giorni scorsi quando i medici spagnoli avevano cominciato a ridurre la sedazione in vista di un graduale risveglio, anche se il giovane era rimasto in coma farmacologico.
4: Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, ad una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social è il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
5: Sono 3 i nuovi limiti destinati a far discutere, previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Niente alcol, niente autostrada e guida entro 100 km da casa. Queste novità potrebbero essere figlie dell'ondata di sinistri verificatisi nell'ultimo anno che ha coinvolto guidatori anziani. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per l'osservazione di rito.
4: Lo sport e la Formula 1 a Zandvoort è il giorno del GP d'Olanda, l'ultimo che verrà disputato per ora su questo circuito. Dalla pole Norris su McLaren, con Russell su Mercedes secondo e il leader del campionato Kimi Antonelli sempre su Mercedes in terza posizione. Ferrari chiama a dare un segnale dopo un weekend finora non brillante e Verstappen su Red Bull sogna il colpaccio nella gara di casa. Il via alle 15 per il calcio, oggi le partite della domenica della prima di Serie A. Alle 18:30 in campo Frosinone Juventus e Venezia Lecce, alle 20:45 sarà la volta di Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Domani si chiude con Bologna Lazio e Roma Fiorentina.
5: Era l'ultima notizia, più tardi.
6: Convenienza. Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Da Spazio Conad! Via, fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
7: Cibu, cibu.
8: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
9: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
12: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
13: Penso che non sia semplicemente una macchina.
7: Può un vuoto essere colmato?
14: Rimandalo indietro.
15: Te lo fa ricordare ogni giorno.
7: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
13: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
7: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
16: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
17: A settembre ritorna la magia.
18: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
17: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
19: Secondo te siamo maledette?
18: No.
17: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
20: È un dinosauro quello.
21: Oh mio Dio, correte!
17: Dal regista di It Follows.
22: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
23: Siamo nel passato.
24: Ora che facciamo?
25: Dobbiamo sopravvivere.
17: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
26: Dobbiamo andare via da qui.
27: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
17: La fine di Oak Street. Al cinema.
28: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
29: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
30: Mi sento fortunata.
31: Il premio Oscar Angelina Jolie?
32: Ho il risultato della sua biopsia.
31: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
30: Non so come dirlo a mia figlia.
33: Metta la sua vita in pausa per un po'.
31: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
34: Non gliela daremo vinta.
31: Couture dal 26 agosto al cinema.
35: Ehi, hey Bugs!
36: Che succede, amico?
35: Parla del film!
36: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
35: E adesso?
36: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
35: Due biglietti e 8 popcorn!
36: Esagerato come sempre.
9: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
37: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
38: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
39: Certe cose non cambiano mai. Come fare impresa? Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: e sa terra nostra.
1: I fratelli Anna Maria e Giovanni Puggioni di Berchidda hanno cominciato a calcare i palchi dell'isola nel 1978, ottenendo subito una vastissima popolarità come Duo Puggioni. Qui eseguono dal vivo una Ninna Nanna che incisero nel loro primo LP nel 1981.

0: Era Anni Nia dalla voce di Anna Maria Pugioni, accompagnata alla chitarra dal fratello Giovanni.
1: È originario di Bitti, ma dal 2009 vive a Berlino. Riccardo Ruiu non ha

0: Ricordava il dramma dell'alluvione che ha colpito Bitti alcuni anni fa, questa bella Asadorrare di Riccardo Ruiu.
1: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Cantautrice, compositrice e pianista cagliaritana, Veronica Perseo ha perfezionato i suoi studi di canto moderno in prestigiose scuole e accademie, come anche al CET di Mogol. Ha all'attivo anche una fortunata partecipazione al programma Tale e Quale su Rai 1, condotto da Carlo Conti, interpretando Lady Gaga in Shallow, cui propone Amanti Bastardi.

0: Era Veronica Perseo da una sua esibizione nel programma Sala Prove in onda su Radiolina nel 2023.
1: Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 400 grammi, 2,25 euro. Gelato vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Torna a Porto Scuso, la fiera del Sud-Ovest. Il 22 e 23 agosto, due giornate di artigianato, gusto, musica e divertimento per tutti. Sul palco, Anna Tatangelo e DJ Spine. E il vocalist Leonardo Greco, direttamente da Uomini e Donne, con Giuliano Marongio e Marco Piccu. Ti aspettiamo sul lungomare di Porto Scuso. Non mancare!
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
6: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
7: Simone Pireddu ha esordito sul palco nel 1990 con un gruppo hip hop di Serramanna dove poi si è rivolto allo ska e al reggae, diventando con il nome di Bujumannu la inconfondibile voce dei Trans Roots. Poi nel 2013 l'esordio con un disco a suo nome, proponendo anche brani in sardo, come questo dei Nui Est.

0: Video costruito in maniera spartana all'interno di un'auto per questa Dei Nui Est che abbiamo ascoltato dalla voce di Bujumannu.
1: Brinca, cioè salta, è la formazione che ruota attorno all'organettista Paride Peddio e al suonatore di laune Jonathan Della Marianna. Li ascoltiamo in Balla e Brinca, dal loro secondo album del 2019.

0: Era l'invito al ballo dei Brinca con Balla e Brinca.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Sono le 13 e 29 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
7: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
8: Il 28 e il 29 agosto Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto. Sito archeologico di Nora.
9: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
10: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
1: San Radiolina. Il sonus dessa terra nostra.
12: Il cantautore Luca Tilocca ha iniziato a cantare giovanissimo nei cori di Ittiri e Putifigari, per poi cominciare a esibirsi nel panorama della musica leggera dal 2006. È stato anche supporter di Gatto Panceri e tra le sue prime produzioni discografiche figura anche questo singolo cantato in italiano, Tu mi chiamerai.

0: Era la voce di Luca Tilocca in un brano di sua composizione Tu mi chiamerai, che ci riportava alle sue prime composizioni da cantautore.
1: Nel 1995 il chitarrista Alberto Susnik e Marcello Ledda, cantante e chitarrista, già autore di un album solista, allestiscono un gruppo, gli Is De Nora, che quanto a sonorità guarda soprattutto al mondo arabo. Basta ascoltare i brani del loro album d'esordio Animas, come questo Battu, cioè gatto.

0: Grazie. Gli Is de Nora hanno avuto in pratica il loro debutto dal vivo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997 e in quell'occasione avevano eseguito anche questo brano, Battu.
1: Olbiese, molto apprezzata nelle piazze dell'isola per i concerti che tiene da oltre 15 anni, Lucia Budroni alterna l'uso dell'italiano e del sardo nelle sue canzoni. Qui allora la ascoltiamo in un brano in limba, Bae.

0: Abbiamo ascoltato Bae, un brano proposto da Lucia Budroni durante una sua partecipazione ad Anni Nora nel 2011.
1: I Banda Beni hanno spopolato a cavallo tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 con le loro gustose parodie di hit internazionali. Qui abbracciano perfino il blues con questo brano intitolato Deu, omaggio alla bellezza di Calasetta.

mi prasi, non tromo casi mai.

0: Nel 1986 il comune di Calasetta conferì la cittadinanza onoraria a Mario Biggio, leader scomparso nel 2020 dei Banda Beni, che abbiamo ascoltato in Deu.
1: Dardis, fino al 26 agosto. Tass, fino al 26 agosto. Tante offerte a 99 centesimi. Alcuni esempi. Passata di pomodoro Pummarò, 700 grammi, 99 centesimi. Latte Candia senza lattosio, 1 litro, 99 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire.
3: Dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni fedeli alla tradizione.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
7: Su un testo di Franco Castia, i Bertas hanno elaborato questo brano, Bessi su Sole, con la voce solista di Enzo Pava. Lo ascoltiamo.

0: fu anche sigla di Sardegna Canta, questo brano che abbiamo ascoltato dai Bertas, già inserito in una loro compilation del 2006.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Tra i primissimi successi di Mario Fabiani, artista cagliaritano particolarmente popolare a metà anni Ottanta, figuravano brani come Stella Stella e Isola Isola. Quest'ultimo, che andiamo ad ascoltare, era un omaggio alla sua Sardegna, da lui firmato per musica e testi, e trovò posto nel suo primo LP, Notti in FM.

0: Era Mario Fabiani da una sua partecipazione al programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985 con il brano Isola Isola.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In apertura agli esteri, Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino. Lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha affermato di essere contrario ad elezioni in tempo di guerra e afferma che esse spaccherebbero l'Ucraina. Poi ha aggiunto che sarebbero uno tsunami.
5: Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. È quanto dichiarato dal segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Donald Trump intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta «Nuovo territorio americano». Non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
6: Dopo più di 10 giorni Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane, originario di Asolo, è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana dopo essere stato aggredito a pugni fuori ad un club nella notte tra il 12 e il 13 agosto. I primi segnali di miglioramento erano giunti già nei giorni scorsi quando i medici spagnoli avevano cominciato a ridurre la sedazione in vista di un graduale risveglio, anche se il giovane era rimasto in coma farmacologico.
5: Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto, a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, ad una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social è il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
6: Sono 3 i nuovi limiti destinati a far discutere, previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Niente alcol, niente autostrada e guida entro 100 km da casa. Queste novità potrebbero essere figlie dell'ondata di sinistri verificatisi nell'ultimo anno che ha coinvolto guidatori anziani. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per l'osservazione di rito.
5: Lo sport e la Formula 1 a Zandvoort è il giorno del GP d'Olanda, l'ultimo che verrà disputato per ora su questo circuito. Dalla pole Norris su McLaren, con Russell su Mercedes secondo e il leader del campionato Kimi Antonelli sempre su Mercedes in terza posizione. Ferrari chiamata a dare un segnale dopo un weekend finora non brillante e Verstappen su Red Bull sogna il colpaccio nella gara di casa. Il via alle 15. Per il calcio oggi le partite della domenica della prima di Serie A. Alle 18.30 in campo Frosinone Juventus e Venezia Lecce. Alle 20.45 sarà la volta di Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Domani si chiude con Bologna Lazio e Roma Fiorentina.
6: Era l'ultima notizia, più tardi.
7: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6.4 di Amengiano, ai 4.4 di Apostibrangio e ai 10.4 di Assunotti. E su Domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
8: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
13: Mi sento fortunata.
14: Il premio Oscar Angelina Jolie?
16: Ho il risultato della sua biopsia.
17: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
18: Non so come dirlo a mia figlia.
19: Metta la sua vita in pausa per un po'.
20: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
21: Non gliela daremo vinta.
20: Couture dal 26 agosto al cinema.
22: Ehi, Bugs!
23: Che succede, amico?
22: Parla del film!
23: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
22: E adesso?
23: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
22: Due biglietti e 8 popcorn!
23: Esagerato come sempre.
24: Quest'estate.
25: È un dinosauro, quello.
26: Oh mio Dio, correte!
24: Dal regista di It Follows.
27: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
28: Siamo nel passato.
29: Ora che facciamo?
30: Dobbiamo sopravvivere.
24: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
31: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
24: La fine di Oak Street. Al cinema.
32: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
33: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
32: Ali.
33: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
34: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
35: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
36: Penso che non sia semplicemente una macchina.
34: Può un vuoto essere colmato?
37: Rimandalo indietro.
38: Te lo fa ricordare ogni giorno.
34: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
36: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
34: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
1: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Ah, lo rifacciamo?
2: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
3: Torna a Porto Scuso, la fiera del Sud-Ovest. Il 22 e 23 agosto, due giornate di artigianato, gusto, musica e divertimento per tutti. Sul palco, Anna Tatangelo e DJ Spine. E il vocalist Leonardo Greco, direttamente da Uomini e Donne, con Giuliano Marongio e Marco Piccu. Ti aspettiamo sul lungomare di Porto Scuso. Non mancare!
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Il 28 e il 29 agosto Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
1: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Radiolina, meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
5: Nei prossimi giorni l'anticiclone interesserà la Sardegna con tempo stabile e assolato nel corso di domenica, quindi cielo sereno poco nuvoloso, giornata soleggiata anche su tutte le località di mare, caldo intenso, massimi che sull'isola oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi. Per quanto riguarda lunedì ancora non ci saranno cambiamenti, quindi sempre una giornata con stabilità relativamente tranquilla, sole o qualche velatura in transito, più che altro il caldo, sempre valori in molte località superiori ai 30 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo visitando il nostro

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura alle notizie dall'estero, lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli USA non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. Questo è quanto dichiarato da Mohsen Rezai, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Donald Trump intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta «Nuovo territorio americano». Non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
3: Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social è il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
4: Ancora cronaca, un 15enne è intervenuto per difendere sua madre durante una lite con il compagno ed è stato ferito con un coltello da cucina. L'episodio è accaduto ieri sera alla Spezia. Il ragazzo è riuscito a scappare in strada scalzo. Un passante lo ha visto e ha chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha trasportato il 15enne al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. Immediato l'intervento delle volanti che hanno fermato l'uomo e lo hanno portato in questura.
3: Dopo più di 10 giorni, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane originario di Asolo è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale

0: del Mar della città catalana, dopo essere stato aggredito a pugni fuori da un club nella notte tra il 12 e 13 agosto. I primi segnali di miglioramento erano giunti già nei giorni scorsi, quando i medici spagnoli avevano cominciato a ridurre la sedazione in vista di un graduale risveglio, anche se il giovane era rimasto in coma farmacologico.
1: Voltiamo pagina. Sono tre i nuovi limiti destinati a far discutere previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Niente alcol, niente autostrada e guida entro i 100 km da casa. Queste novità potrebbero essere figlie dell'ondata di sinistri verificatisi nell'ultimo anno che ha coinvolto guidatori anziani. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito.
0: Lo sport e la Formula 1 a Zandvoort, il giorno del GP d'Olanda, l'ultimo che verrà disputato per ora su questo circuito. Dalla pole Norris con Russell secondo e il leader del campionato Antonelli in terza posizione. Ferrari chiamata a dare un segnale dopo un weekend finora non brillante e Verstappen sogna il colpaccio nella gara di casa. Il via in questi minuti. Per il calcio oggi le partite della domenica della prima di Serie A alle 18.30 in campo Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20.45 sarà la volta di Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
6: Mi sento fortunata.
7: Il premio Oscar Angelina Jolie?
8: Ho il risultato della sua biopsia.
7: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
6: Non so come dirlo a mia figlia.
9: Metta la sua vita in pausa per un po'.
7: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
10: Non gliela daremo vinta.
7: Couture dal 26 agosto al cinema.
11: Quest'estate.
12: È un dinosauro quello.
13: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
14: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
15: Siamo nel passato.
16: Ora che facciamo?
17: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
18: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
19: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
20: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
21: Penso che non sia semplicemente una macchina.
19: Può un vuoto essere colmato?
22: Rimandalo indietro.
23: Te lo fa ricordare ogni giorno.
19: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
21: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
19: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
24: Siete le sorelle Owens?
25: Sì, se amiamo qualcuno.
24: Siete le sorelle Owens?
25: Sì, se amiamo qualcuno muore.
24: Ma dai.
11: A settembre
25: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
25: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
26: Aspetto questo momento da un'eternità.
25: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
27: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
28: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
29: Odio questa notte.
28: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
30: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
31: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
32: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
33: A me importa.
34: Coyote versus Acme.
35: L'idiota!
34: Al cinema dal 2 settembre.
36: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
37: Edizione straordinaria! A Globo, vento piatto della stagione è arrivato! Cielo, gota tutto!

0: Vuota tutto!
1: In Sardegna, Gogo e Acali, in via di Valentini, a Sassa, zona Preddanidda, ad Olga, zona Riotto, a Carboni, via Nazionale, Franco Bico Città, e ad Oristano, in via Angolo, via Porto.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare!
3: Tesoro, dove correre ai ripi?
4: Il Raro Sicuro si chiama Se Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità,

0: I tuoi battiti. E toi la CHE Plus, full electric, design confondibile, fino a 107 km di autonomia. Fotoyota CHRX, più di un elettrico. Eletto Toyota, info toyota.it.
1: Enel SRL, mica concessionaria per il Sud Stegna. Cari, via Mercati 23.
2: Il tuffo di divani e divani in Atuzzo.

0: continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divanievani.it. Previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136.

dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

sfilata del Redentore. Grazie e buona domenica, cari telespettatori. Titoli del sommario. Un'altra vittima della strada in Sardegna, tra Alghero e Olmedo, muore un giovane di 25 anni con la moto, è andato a sbattere contro il guardrail nei pressi della rotatoria, è morto sul colpo. Prove di controesodo, intenso traffico nei porti e aeroporti dell'isola, Olbia 20.000 passeggeri tra arrivi e partenze.

DASPO turistico per i recidivi. A Nuoro la grande bellezza, alla 126esima edizione per la sfilata di abiti tradizionali, novità con il Cammino del Redentore alle 18 in diretta al Festival del Folklore.

0: difesa, domani con l'Unione Sarda in abbinata, il Corriere dello Sport. E la cronaca è in primo piano a Funestare questa domenica d'estate. Un'altra vittima della strada in Sardegna, lo avete sentito dai titoli del sommario, tradito dalla moto, è morto un ragazzo di 25 anni. Per i particolari, Franco Ferrando.
1: Rientrava a casa dopo aver trascorso una serata libera dal lavoro. A bordo della sua moto, una Honda Hornet partito dal Ghero, diretto al Medo, dove abitava assieme alle sorelle. Lorenzo Del Giudice, 25 anni, è morto lungo il tragitto, appena lasciata la città catalana, al termine di un rettilineo e poco prima di affrontare una curva a sinistra. Erano le 4 del mattino, sull'asfalto poche tracce che possono agevolare la ricostruzione dell'incidente da parte della polizia stradale che ha effettuato i rilievi. Sembra escluso il coinvolgimento di altri veicoli, potrebbe invece avergli attraversato la strada un animale. Lorenzo Del Giudice ha perso il controllo del mezzo e finito fuori strada sbattendo violentemente contro il guardrail e contro il palo di un segnale stradale. L'impatto non gli ha lasciato scampo. Automobilisti hanno dato l'allarme, ma l'intervento degli operatori sanitari è stato vano. Del Giudice viveva a Olmedo, lavorava nel campo della ristorazione, da poco aveva perso entrambi i genitori.
0: Non c'è pace per gli aeroporti dell'isola. Ieri sono scattati accertamenti anche dei carabinieri sul Cagliari Elmas, massimo riservo sull'attività che risulta di iniziativa, senza quindi formale delega della procura. Indagini che seguono l'inchiesta della Guardia di Finanza, in questo caso delegata dalla Corte dei Conti, sulla fusione dei tre aeroporti sardi e sugli interessi milionari legati proprio allo scalo del capoluogo. Alla base delle due inchieste ci sarebbero le quote societarie della gestione unica, sarebbero divise in base alle vecchie valutazioni degli aeroporti. Questo metodo alla base della creazione della holding in cui la regione, adesso infrenata dopo l'indagine della Corte dei Conti e le verifiche dei carabinieri, era pronta a pagare 30 milioni di euro. Di controesodo, così le abbiamo titolate. Porto di Olbia, 20.000 passeggeri tra arrivi e partenze con 10.000 auto al seguito. Quindi c'è chi parte, ma c'è chi arriva e inizia adesso le vacanze. Silvia Uru.
2: Il porto di Olbia affronta la prima vera prova del controesodo estivo. Nel fine settimana migliaia di vacanzieri lasciano la Sardegna per il rientro a casa e lo scalo dell'Isola Bianca lavora a pieno regime. Gli ultimi dati forniti dall'autorità di sistema portuale del mare di Sardegna fotografano l'intensità del traffico di questi giorni. A Olbia si registra una media di 20 movimenti nave al giorno, con circa 20.000 passeggeri complessivi tra arrivi e partenze e 10.000 auto al seguito.
3: Come sono andate le vacanze?
4: Bellissimo, strepitose, fantastiche. Benissimo. Sardegna è il massimo.
3: E ora si deve tornare a casa però.
4: Purtroppo sì, ma speriamo nell'anno prossimo.

0: Siete pronti psicologicamente?
1: No, vogliamo stare qua, lasciamo il nostro cuore qua.
2: Fantastico, c'è stato vento, era fantastico, wing foil, windsurf, bellissimo, la Sardegna, sono 20 anni che veniamo qua, torneremo l'anno prossimo.
0: Che cosa vi è piaciuto di più?
2: L'accoglienza, il mare, il vento, la bellezza, la tranquillità, fantastico.
3: Spiaggia e buon cibo.
4: Abbiamo finito le ferie, stiamo tornando a lavorare al nord.
0: E che effetto fa lasciare la Sardegna?
4: Rilasciamo sempre un pezzo del cuore in Sardegna.
5: Anche se c'è un problema, tornare in Sardegna è diventato una tortura, perché comunque sia i prezzi delle navi sono troppo cari.
6: Prima volta che vengo in Sardegna, dopo tantissimi anni dalla Sicilia, acqua, smeraldo, non dico Sicilia, Sardegna.
0: Quindi meglio la Sardegna della Sicilia?
6: Meglio la Sardegna della Sicilia.
7: A Di Consum dell'altra faccia della medaglia denuncia i cafoni da spiaggia, chiede a proposito dei turisti, ma evidentemente non solo turisti in generale, è un problema di buona educazione che coinvolge tutti, denuncia la cattiva educazione, chiede pene severe per i recidivi, arriva a chiedere addirittura un daspo turistico. Mario Tasca.
8: C'è chi in spiaggia porta ombrellone e crema solare e chi arriva persino con il fucile subacqueo dove la pesca è vietata. È l'estate dei cafoni da spiaggia, come li definisce Adiconsum Sardegna, che denuncia una crescita dei comportamenti incivili tra rifiuti abbandonati, parcheggi selvaggi, dune calpestate, pesca nelle aree interdette e occupazione selvaggia dell'arenile.
9: E non cambia nulla tra turisti e residenti. E il problema non è se c'è il turista incivile o il sardo incivile. Fanno parte dello stesso identico problema. Il problema è il comportamento delle singole persone. La Sardegna è bella e tutti quanti abbiamo il diritto di goderne le bellezze, ma abbiamo il dovere di rispettarla appieno e di rispettare anche le comunità locali.
8: Per Adiconsum informare non basta più, servono controlli coordinati, più personale nelle aree marine protette, barracelli e guardie a spiagge con funzioni di vigilanza e soprattutto sanzioni che facciano davvero paura.
9: Le sanzioni, ancorché molto elevate, non funzionano da deterrente per coloro che invece i soldi ce li hanno e si possono permettere di pagare per la loro caffonaggine, continuando a essere caffoni. E allora per queste persone serve un altro strumento.
8: Lo strumento proposto è un daspo turistico per i casi più gravi e per i recidivi, fino al divieto temporaneo di tornare in Sardegna. Perché, ricorda Adiconsum, essere ospitali non significa trasformare l'isola in una zona franca della maleducazione.
7: A Nuoro adesso la grande bellezza, molti di voi avranno seguito la diretta con Ambra Pintore e Franca Rosa Contu, le interviste del nostro Gianfranco Loci, parliamo del Redentore, parliamo della grande sfilata del Redentore, edizione 126 con tante novità. Gianfranco Loci, eccoti, buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio Simona, a te e a tutti i telespettatori. Hai detto bene, la grande bellezza è andata in scena stamattina a Nuoro, si è conclusa veramente da pochi minuti con la benedizione solenne del vescovo Antonello Mura, la 126esima sfilata del Redentore. Anche se quest'anno Ottavio Miedu, direttore artistico, un po' tutti l'abbiamo chiamata Cammino. Com'è andata?
11: Sì, io credo che sia andata molto bene, ma la risposta l'ha data il mondo della cultura popolare. Credo che stessero aspettando da molto tempo questa, come dire, questa relazione con la festa del Cristo Redentore, perché il nostro mondo della cultura popolare voleva partecipare con questa intensità, con questa rigorosità e portare la fede di ciascuna comunità, anche se non in processione, ma in questo cammino, che è un cammino appunto di fede, ma è anche di riflessione, un cammino interiore. Quindi abbiamo voluto, come dire, onorare la festa del Cristo Redentore nella maniera migliore che il mondo della cultura popolare sa fare, cioè portare questa straordinaria ricchezza del patrimonio etnografico degli abiti, ma soprattutto, come abbiamo visto, gli strumenti che hanno accompagnato i gosos e i processionali e i canti, le pregadorias, i rosari, il coro di Nuoro, i cori nuoresi, ma anche tutto il mondo della cultura popolare che ha cantato per il Cristo Redentore. E con la benedizione, insomma, si è sancito che questa è una manifestazione che va portata in questo modo, con la più grande attenzione possibile.
10: Grazie mille Ottavio Nieddu. Il Redentore non sono solo i 2000 partecipanti che hanno sfilato e hanno attraversato Nuoro questa mattina, i quasi 55 gruppi che hanno attraversato Nuoro questa mattina, ma adesso io chiederei alla regia, prima di restituirvi la linea, di mostrare il contributo video che è stato preparato sulla sfilata delle maschere, e poi a voi la linea.

0: C'è la pubblicità per noi, tra poco parleremo del Cagliari, buona la prima con quel bellissimo, straordinario gol di Romano. Tra poco.
1: Sara di Luina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.
0: Parliamo proprio di sport, dicevamo il Cagliari, la partenza è perfetta, Romano firma l'1-0 che consente ai rossoblù di vincere alla prima di campionato. Sentiamo Alberto Maso per la cronaca.
2: 13 anni dopo, il Cagliari sfatta il tabù della prima giornata, espugna il Tardini di Parma e si regala un esordio da capolista. E fa niente se lassù ci sarà affollamento, perché domenica alla Domus, mano alla classifica, la sfida con l'Inter sarà scontro tra prime della classe. 13 anni fa il 2-1 all'Atalanta, sabato sera l'1-0 al Parma, firmato da un numero 4, allora Nainggolan, con il gol decisivo poi di Cabrera, stavolta Romano, che ha festeggiato nel modo migliore la sua prima da titolare in A, regalando poi il pensiero all'amico Trepì. Ritmi da calcio d'agosto, certo, sempre ingannevole, ma il Cagliari c'è. Dietro non rischia nulla, con la regia di un Deiola sempre più padrone del ruolo. In mezzo si affida al senso tattico di Winks e la qualità di Fazzini e Romano, mentre davanti Maldini si accende e si spegne, ma quando si accende è luce abbagliante. Per la gioia del CT Mancini, seduto in tribuna alla ricerca di talenti da vestire d'azzurro. Un palo di Mendini nel primo tempo, un altro di Fazzini nella ripresa, mentre Caprile passa una serata da ordinaria amministrazione. E quando Romano trova il Jolly con un sinistro tonante dai 25 metri, nessuno si sorprende, perché da qualche minuto il Parma la palla non la vedeva più. Dopo lo svantaggio, la reazione dei gialloblu è poca roba, concedendo partita e punti a un Cagliari che, al netto degli abbagli estivi, ha messo in evidenza quello che potrà essere. E intanto si porta a casa 3 punti. La strada è lunga, ma sembra già quella giusta.
0: Però Fabio Pisacane nella conferenza stampa del fine gara, felice naturalmente, lo abbiamo visto radioso, ma tiene i piedi per terra, sentiamolo.
3: Vincere una partita dopo 13 anni alla prima giornata è una grandissima soddisfazione per noi, ma ciò che mi rende più orgoglioso è il modo in cui l'abbiamo fatto, da squadra, con sacrificio, con qualità, con lucidità, e sicuramente nei momenti difficili siamo rimasti compatti, abbiamo saputo soffrire insieme, come dicevi. È normale che questa vittoria ci indica la strada, ma non ci deve far sentire arrivati. Per cui quello che ho detto alla squadra dico a voi: da domani bisogna già avere un profilo basso ed avere ancora molta fame, perché sappiamo che questo campionato è difficilissimo. L'anno scorso avevo alcuni calciatori che avevano delle caratteristiche diverse in mezzo al campo, quest'anno ho un centrocampo più di qualità per mettere in pratica le richieste che vogliamo portare avanti. Proprio per questo faccio un applauso ai ragazzi che sono qua con noi dall'anno scorso, perché è merito soprattutto loro accelerare, ripeto, questo processo di conoscenza di questi nuovi arrivati.
4: Sicuramente anche la vittoria va dedicata a Yael Trepì, nostro compagno, per la cosa che gli è successa una settimana fa. Sicuramente è stata una motivazione in più per noi durante la settimana per lavorare, e sono contento anche della prestazione in generale di tutti, anche i nuovi si sono inseriti bene. Per il mercato, sì, comunque ho sentito dell'offerta del Lens, ma io comunque sono stato subito deciso e ho risposto comunque che voglio rimanere qua.
0: Forza Castedu anche da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, domani giornale in abbinata con l'Unione Sarda. Sentiamo il direttore del Corriere dello Sport.
5: Lunedì 24, quarto appuntamento tra Unione Sarda e Corriere dello Sport. Un abbinamento che ha funzionato tantissimo in quest'estate, ne sono assolutamente orgoglioso. Andate in edicolo, troverete due giornali insieme che cercheranno di darvi un'informazione completa. È stata veramente un'iniziativa che ho gradito tantissimo per il rapporto che ha con Cagliari e che il giornale ha con Cagliari, con la Sardegna. Un grande in bocca al lupo per la stagione e forza Casteddu.
0: Grazie direttore Zazzaroni, adesso c'è il nostro direttore Emanuele Dessì, un nuovo appuntamento con Sardegna Verne, torneremo alle 14 con voi per una nuova edizione aggiornata, riparleremo ancora della grande sfilata del Redentore. Grazie ancora, buona domenica.
6: famiglie vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto,

0: Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Radiolina, meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da Emperigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico sulla Sardegna, anche questa domenica il tempo si mantiene per lo più asciutto con estesi rasserenamenti e un caldo che si farà sentire ed è in graduale accentuazione. Domani difatti il sole sarà prevalente sull'isola con temperature massime in aumento in molte località. Toccheremo punte massime di 34-35 gradi, la ventilazione sarà per lo più debole salvo locali rinforzi sulla costa settentrionale ed anche su quella meridionale. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono come di consueto sulla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavi

Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Radiolina Story, la anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutto.

0: Da io, ma sono matta.
1: Sono le 15 e 58 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In apertura parliamo del caro carburanti. In attesa che la proposta firmata da Giorgetti con altri ministri trovi il consenso europeo, il governo passi ai fatti e tassi gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale. È questa la proposta della leader del PD Elly Schlein, anticipata al Corriere Online. Tra due giorni scade il taglio dell'accisa sul diesel. Le misure tampone non bastano più, dice Schlein, chiedendo subito misure di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili. E poi chiede anche di mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia. Il gasolio intanto vola sopra i 2,2 euro.
4: Migranti, con le parole del ministro Piantedosi, 45 giorni di fermo.

0: 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave, battente bandiera tedesca, ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Una grave violazione della normativa. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG, così appunto il ministro dell'Interno. Non abbiamo operato con le autorità libiche perché non collaboriamo con i criminali, è la replica di Sea-Watch.
1: La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino chiede anche 300 missili Patriot per il pacchetto invernale, ma non è facile considerando che la Russia possiede già 600 missili balistici. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii. L'Italia dovrebbe varare il 13° pacchetto a settembre.
0: La cronaca: cocaina, marijuana e hashish, una pistola con matricola brase e una cinquantina di munizioni. È quanto aveva in casa Tony Boy, rapper 26enne, nato a Padova, molto noto tra più giovani con 1 milione di followers su Instagram, che è stato arrestato dalla polizia a Milano. Il rapper è stato portato a San Vittore con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e armi clandestine ed è stato denunciato in stato di libertà per resistenza pubblico ufficiale, ricettazione e trattamento illecito dei dati, per aver ripreso la perquisizione e fatto una live sui social con le voci dei poliziotti.
1: Ancora cronaca: la famiglia di Tania Terrin, la 39enne uccisa in provincia di Venezia la sera di Ferragosto, ha chiesto l'accesso agli atti del fascicolo da codice rosso compilato dalla PM Monica Guzzardi contro Dino Cheber, il suo ex compagno 43enne accusato di averla uccisa prima di impiccarsi nella propria casa a Dolo. In alternativa alla richiesta di poter entrare nell'abitazione della donna attualmente sotto sequestro per recuperare la sua copia delle denunce contro l'ex. L'obiettivo è capire se vi fossero contenuti gli elementi che avrebbero potuto salvarla, ma c'è anche il nodo dell'eventuale risarcimento per il quale la famiglia Terrin potrebbe decidere di rivalersi su quella di Cheber.
0: 10 anni dal terremoto di Amatrice, abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione e lo testimoniano i numeri dei contributi concessi. Così la presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata da 3 anni, afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbogna, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate?
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

Un saluto a tutti su Benegattaus, benitorraus a sudare giornali in sardu de Sardegna. Un po' per i gusti edizioni del Suttigino, nostro fuori d'auso, de sa battalla che fendi sa Sardegna in tre agunti.

sin speculazione energetica. E andaus in Itricannedu, in un osso vrimmare a Sassar, più de Ghini, Odriboni, Turrisi e Palasa, poprodusi energia de subvento. Sa comunità de sta rennesce, avrimmai si impianto elettrochimico BES in sa zona de Su Dragone. Ma invece c'è un altro progetto presentato da una società di tedesca, Poponni 14 Turrisi Artes a 250 metri su 92 megawatt de potenza, un impianto manno 10 ettaro su in sa zona del Monte Rosso, intra Itricannedu e Putifiga. In noi già i cesti un parco eolico vittico. Sa proposta estere su 2023 e su comune, 3 anni su a EOI, a now no. In moi, o su progetto, si è scoperto un'altra ventana e su comune esti pronto a nai no un'altra borta. Come ti confermerà su sindico de Sabida, Baingio Cucco, in questa ventana sesti Serrara a Riseu. Itricannedu, e vendi già in mera possa transitura energetica, nara ancora su sindico. E ho approvato un veriga impianto su, e proschettotto teneuso sa substazione de Terna. E mo, sa amministrazione comunale, e sti pronte interveni, possa parte urbanistica buru, sa ruga giusta, nara su sindico, poveri mai d'ogna ripo de progetto, cavoniri a rischio su territorio e su esaggio. Trasporto su con aeroplano, su sa decisione della giunta regionale de Segai, possiero scetti, sa tasca garanta de imbarco aeroportuale Novra Girannemusu, su presidente Beccio del consiglio regionale Michele Pais, nara ga esti uno provvedimento ga Novragiri a Ryanair e moni manco e sa compagnia Aero Italia. Ryanair a nauga esti già pronta a reduce a Segai scollegamento su con l'aeroporto su de Terranò e de Salighera, ma finse su amministratori de Aero Italia, nara Michele Pais, esti pronto a presentare un recurso. A questo punto, nara Pais, esti a rischio finza sa continuità territoriali. Dessa parte sindacale di Buru arribanta critica sa e sa decisione dessa regione. Sa Sardegna tenere bisogno de certesa, sa come nara William Sonca, suo segretario nazionale de sa Will Trasporti. I gusto provvedimento vorrei fare mali su settori, nara Arnaldo Boeddu, segretario dessa CGL Trasporti in Sardegna. Pose che sa tasse in sa manovrina approvata del suo consiglio, un ci punti 18 milioni di euro, posa opposizione, si vorrebbe assegai questa tassa, potuto sanno con 9 milioni di scetti. Tenesa bisogno de programmai, meglio su settore, come tenara Gianluca Langio, su segretario dessa CISL, trasporti dessa Sardegna. E poi Arnaldo Boeddu, sa regione che deve controllare bene i dati su che arribanta des aeroporto, su. Mentre sa William Sonca, gli spiega ragazzi, ha bisogno, luego, all'estero, de un confronto con donna compagnia de aeroplano, che è traballendi in Sardegna. Si sbarca su de clandestino su in sa costa de sa Sardegna meridionali. Fende Riolai, le amministrazioni locali, de Pula, passendo po' Domus de Maria, Teulada, e scomuno sono nata casi depiri, interveni po' contro là e l'Acanas de Summari, in esordi mangeras, e brusca tutto in esprimo su sette mesi, tutto in esprimo su sette mesi de Occanno, sul numero dei sbarco su estigrescio mera de su 100% e proso. Scostera sa de sa Sardegna meridionali occidentali con un montone gente punti su obiettivo finale punti su viaggio de si spero a posto su che succedio in sa gira passara anzi sa playa de su giudeo in chia il sindaco sono nata cattografa di bruso poveri mai sa ribara de barchi cedda prone clandestino su est un'emergenza e donaro la su sindaco de Teulada Angelo Milia est una questione de sicurezza non teneo sono in manco su personale può controllare su che succede in sommari. Esti è un problema economico, ora vuoi ta le amministrazioni locali, si deve spendere uno sciacco umano e dinai. Si è stato non si vuole, l'assai a solo, so, agherrai contro questa emergenza. Avonti sfuedo su del concetto a spada, che è sa sindica del Domus de Maria. Noso, se ho spronto a collaborare con sa prefettura, con sa questura, sa capitaneria di Porto Muro, de sicuro il sindaco. So. In moi punti a Riolausu, punti di mandendi, interveni, poveri mai, sbarchi cedda, quando punti ancora in sommari. Toccherà forti e dunque sa vigilanza in tutta sa costera, come nara Walter Cabasino, che è su sindico De Pula, e pustisi, nara ancora Cabasino, toccherà compangiai il clandestino su in isportu su e podduso rempatriai. Andauso in Tattari, in Savlaia de Platamona, su comune. A risolvere la questione del parcheggio. In Savarti, dessa playa de

0: sossu, cindi punti meras, ma toccherà a pagare. In sa parte de Tattari, invece, sa punti a gratis, est un spazio umano 7.000 metros quadros, e ci punti a su mancu 100 parcheggios, tutto noso. Sa gatta in sa via Stefanelli, in sa zona di Savrassigedda, di Abba Currente, e sempre in Savrassigedda e in sa via della Torre, in un 10 punti 200 parcheggi sono sempre a gratis. Su servizio ca previdere, finse sa un burman che viaggera da esotto de su Mengiano a esotto de su notte, e sti partito sotto de questo mesi. Su burman che partiri d'ogni 20 minuti su si frimera in la rotonda e in sa via della Torre. Sempre in Platamona, esti un servizio d'importo, un antarotus e una raffinza Paolo Marazzita, che esti sautista di questo urman. A posto si de annus e annus de degradu, a Ratorre a nasci, in quarto si spazio cavira de fornaci picci. Sarà mai un parco urbano, accante su grande edificio B. Est un intervento de s'amministrazione comunale a badire a su mancu 15 milioni di euro, ma ci punti finanziamento su Debre Vausburu. S'obiettivo est renghizzai, strabalosamento si stadi Ressano Ghibendri, come tinnara s'assessore di urbanistica Aldo Vanini, e so avvai un varcu con donna ripu de servizio, e seus negoziendi con Privausburu, nara ancora Vanini. Poi fai progetto su de edilizia residenziale. Est un progetto in linea con si strategia dell'amministrazione comunale quartesa, che ha oleri una città di sostenibili e sicura. Sal recupero de fornace picci est un biso de tutta sa comunità di Quartesa, come tinnara su sindico de quarto Graziano Milia, fornace picci ha resi meno spazio de servizio su no scettimo quarto, ma po tutta sa città di metropolitana. Su progetto previdri camminerasa pedonarisi, pistasa o ciclistasa, ariasa, poi vai donna ripo dei sport e 300 parcheggi su po macchinas. In Bide Gresia invece si va avanti progetto su de importo possa viabilità di obiettivo questi dell'immidai incidenti in isarruga se punti e prosa a rischio. Sa giunta comunale ha riapprovato un ubrano santa fai 5 a rotonda sanosa, e questi sa risultato di un studio specifico in zona sa della città di un suo traffico de macchina sa sti merenci punti incrociatura sa pericolosa punti intervento su posto a sicurezza come ti narra Francesco Merisca sti assessori comunali della viabilità di Bide Gresia. Isarrugasa in noi ci vunti stati su incidenti si graisi, c'antesi disagio su poi questo su traballo su nara ancora melis, ma se lo traballo indi posso sicurezza de automobilista e de pedone sicuro. Sa rotonda santa vai in via Goldoni, via Tasso, via Maroncelli, via Pintus, accanto sullo spirale CTO, in su viale Asproni e intra sa via Borsellino, sa via Falcone e sa via Livattino. Altro su intervento su in sa via Pacinotti, un'altra a rotonda in sa via Malpighi e un'altra intra sa via Caduti sul Lavoro e sa via Bersanti. In santo su Giovanni Suergiu, un cimonte azienda, sa de messaio, su ca impreanta e strumento su noso, con predi Cantacqua, Zerbiri, poi arrusciai un terreno e fai cresci bene in mattas e prantas. Un strumento su sagatanta su terra può misurare sa temperatura e summide savuro. In questa maniera si vuole impreare s'acqua che serbi scetti a risparmiendi meta. Tobia Desogus, esti amministratori di una società di Eural Sulcis, un'azienda in noi ci vuole un montone mattas de mendula. I spiegare che su 2019 ha attivato questa stazione meteo, controllare s'acqua, sa temperatura, dessaria e su bentovuro. Sa tecnologia dunque, porreri a giurare, merava comprendi dei tacesti a bisogno in issatus. E Fiso Perra è invece il suo presidente del suo consorzio di bonifica delle Sardegna meridionali, in Araga è un progetto finanziato della regione grazie a agenzia Argea. Finse se noi, in Ara Perra, e ho sposto stazioni di costruire poi in 12 aziende del suo territorio, 500 ettari. Si chi fai basca mera o caro conti già 4, 5 sundas de basca che anti corpiu tutto su Mediterraneo, tutto su Sardegna, 40 gradi e plus, finzas in gallura in nostra azienda. Punti traballenti con Sabinenna, sa basca e sumidesa, punti si nemmigo, rosi importanti, si. Tocca essere bravo a imparare a sbingere e sagina de su soli vorti, come tinara senologo Andrea Pala. Sa saluri de sbingere, però, finza se moi, esti buona, 10 nati si esperto su, e is aziende sa de sa gallura, i spiegano a aressi una stagione positiva. Sa azienda nostra, nara Giovanni Commini, de sa azienda Petra Bianca, de su Varau, sa gatara in un logu, in un subentu estu, zula ravorti, in questa maniera, però si combatti, finza sa peronospera. Subino un canno, aressi bono, e sa gradazione, non aressi troppo artia, ancora, durante si spertus. Intra s'acqua de su frumendosa, vivere il sammento dei snassargius. Snassargius vianta piscarorsi de anguida, ma isto su de un'arti che a bella bella però esti sparessia. Su comune de ballau, ha deciso di promuovere un traballo cinematografico, un docufilm, poi conta di questa tradizione. Io sono inghizzato a girare questo documentario in esame su 90, come ti narra su sindaco Beccio de Ballau, Chicco Froncia, de sicuro Noleo su Verdi, San Mento de Stassargios. È una tradizione a capiare sul territorio de su Gerrei e sa rispetto dessa ambiente. Su docufilm mi porta la sua firma di Gabriele Carros. In moi sa visca, esti illegali, ma in suo tempo, su passato, vi era un'economia forti de importo, con un sciacco umane famiglia de Ballau. Nassargios è un traballo antropologico, come intinare ancora Chicco Fronge. Poi tu studiare una tradizione de Ballau che è specioso conoscenti bene. Suo obiettivo? Nara invece sa Alessia Vargiu, sa visu sindica dei moi, esti di avvalorare di promuovere su territorio nostro, su Vilmi esti un conto del suo passato, ma conosci a tutto sa bellezza des ambienti che acesti in moi. Cetro Sardu dei Durgali, questi fa mai in tutta Italia, guida campioni nazionali del paracadutismo e-sportivo. Questo è Giuseppe Cossu, suo capitano del suo team Amnesia Fly X. Del suo team Amnesia Fly X. In su Piemonte ha vinto il suo titolo italiano con DJ 8 Bortas. In isurtimo su 8 anni. Zeus Tetti su Bravo, su obiettivo Viera De Vinci e ci sono a Rennesio, su 10 contro Giuseppe Cossu. Isso è il suo capitano di questa squadra, Gary Vundau, 15 anni sei oi. Esatto, sono punti Chiara Brunetti, Roberto Mancini, Alessandro Anderlucci e in plus ci punti Sopperatori Video, Sante Valentini e Sallenatori Michele Silvi. Poi vinci 8 titoli su italiano e ho straballato mera totto varisi de 15 anni. Giuseppe Cossu, 20 anni su Aioi, via partito de Durgali e andai a traballare in San Marino a Militari. Nel 2014 è arrivato il suo primo sartio de Sarioplano con su paracadute. Tutte, da questo momento sti cambia rotto. In modo si spero, esti di Sincinghettai, desso gelo, dessa Sardegna, ieri si bello, narai su Galai in Ismontisi de Durgali o in Summari de Calagonone. E ho saccabbato per questa edizione Borussia, vi torno grazie per la vostra attenzione. Si intende io su Sibieuso e si edizione chi benedì. Un saluto e tutto su.
1: A Porto Scuso, la fiera del Sud-Ovest. Il 22 e 23 agosto, due giornate di artigianato, gusto.

0: mancare. Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Il 28 e il 29 agosto Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.
2: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita.

0: 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. 125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Ascoltiamo ora la voce di Anna Maria Puggioni in Canducantu, uno dei brani del ricchissimo repertorio del duo Puggioni, realizzato in una nutrita produzione discografica a partire dal 1981.

0: ascoltato dal duo Pugioni Cando Canto.
1: Nel 2008 i Tazenda si presentano con il disco Madre Terra e l'omonimo singolo che ospita anche Francesco Renga.

0: Erano Itta Zenda con Beppe Dettori, subentrato allo scomparso Andrea Parodi in Madre Terra.
1: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 29 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
5: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
6: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la festa del Redentore. Dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Scopri il programma WES, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
3: Originario di Perfugas, alle spalle attività di arrangiatore da piano bar, Giampiero Luzzu nel 2000 ha esordito con suo disco. Qui canta a Manutenta.

0: Abbiamo ascoltato Giampiero Luzzu dal video realizzato per il brano A Manu Tenta.
1: Una fresca novità attraversa la scena musicale isolana sul finire degli anni 90 con l'avvento dei Tancaruglia, formazione proposta da Pino Martini con un passato nei Salis e negli Stormy Six. Il gruppo si avvale anche della potente e cristallina voce di Beppe Dettori.

0: Enica ti canto, il brano che abbiamo ascoltato, appartiene alla prima produzione dei Tancaruia, proposta sul palco del Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Da Ardis, fino al 26 agosto, tante offerte a 99 centesimi. Alcuni esempi, passata di pomodoro Pummarò, 700 grammi, 99 centesimi. Latte Candia senza lattosio, 1 litro, 99 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico sulla Sardegna, anche questa domenica il tempo si mantiene per lo più asciutto con estesi rasserenamenti e un caldo che si farà sentire ed è in graduale accentuazione. Domani difatti il sole sarà prevalente sull'isola con temperature massime in aumento in molte località. Toccheremo punte massime di 34-35 gradi, la ventilazione sarà per lo più debole salvo locali rinforzi sulla costa settentrionale ed anche su quella meridionale. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono come di consueto sulla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
11: Agli inizi del nuovo millennio, la bolotanese Maria Giovanna Cherchi pubblica un album interamente dedicato a motivi della tradizione sarda. Tra loro figura anche questa sua versione di Non poto reposare.

0: Pur avendo ampliato e diversificato il suo repertorio, all'inizio della carriera Maria Giovanna Cherchi è stata molto legata alla tradizione, come dimostra questa sua versione di Non poto reposare.
1: Originaria di Utah ma cresciuta a Sorso, Cecilia Concas ha modo di cimentarsi anche con il canto a chitarra, come dimostra questa sua interpretazione della Corsicana.

0: Abbiamo ascoltato Cecilia Concas, che ebbe il primo contatto con il canto frequentando la scuola cantorum dei fratelli cappuccini del suo paese.
1: Attivi dal 1995, gli Stentales hanno alle spalle una corposa produzione discografica. Nell'album La ruota del tempo del 2017 compare questo brano Notte e luna, in cui canta in italiano Danilo Sacco dei Nomadi.

0: ospite la voce dei Nomadi, Danilo Sacco.
1: Un brano degli inizi della carriera solista di Elena Ledda, Morti Candu Bolis, compariva nel suo primo album del 1979.

0: Abbiamo ascoltato Elena Ledda in un estratto dal suo primo lavoro a Mentos. Era il tradizionale Morti Candu Bolis.
1: Il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
4: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
3: Quindi?
4: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
3: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
4: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
5: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In apertura parliamo del caro carburanti. In attesa che la proposta firmata da Giorgetti con altri ministri trovi il consenso europeo, il governo passi ai fatti e tassi gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale. È questa la proposta della leader del PD Elly Schlein, anticipata al Corriere Online. Tra due giorni scade il taglio dell'accisa sul diesel, le misure tampone non bastano più, dice Schlein, chiedendo subito misure di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili. E poi chiede anche di mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia. Il gasolio intanto vola sopra i 2,2 euro.
6: Migranti, con le parole del ministro Piantedosi, 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Una grave violazione della normativa. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Così appunto il ministro dell'Interno. Non abbiamo operato con le autorità libiche perché non collaboriamo con i criminali, è la replica di Sea-Watch.
7: La guerra in Ucraina, il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino chiede anche 300 missili Patriot per il pacchetto invernale, ma non è facile considerando che la Russia possiede già 600 missili balistici. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii di armi, l'Italia dovrebbe varare il 13° pacchetto a settembre.
6: La cronaca: cocaina, marijuana e hashish, una pistola con matricola brase e una cinquantina di munizioni. E quanto aveva in casa Tony Boy, rapper 26enne nato a Padova, molto noto tra più giovani con un milione di followers su Instagram, che è stato arrestato dalla polizia a Milano. Il rapper è stato portato a San Vittore con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e armi clandestine ed è stato denunciato in stato di libertà per resistenza pubblico ufficiale, ricettazione e trattamento illecito dei dati per aver ripreso la perquisizione e fatto una live sui social con le voci dei poliziotti.
7: Ancora cronaca, la famiglia di Tania Terrin, la 39enne uccisa in provincia di Venezia la sera di Ferragosto, ha chiesto l'accesso agli atti del fascicolo da codice rosso compilato dalla PM Monica Guzzardi contro Dino Cheber, il suo ex compagno 43enne accusato di averla uccisa prima di impiccarsi nella propria casa a Dolo. In alternativa alla richiesta di poter entrare nell'abitazione della donna, attualmente sotto sequestro, per recuperare la sua copia delle denunce contro l'ex. L'obiettivo è capire se vi fossero contenuti gli elementi che avrebbero potuto salvarla, ma c'è anche il nodo dell'eventuale risarcimento per il quale la famiglia Terrin potrebbe decidere di rivalersi su quella di Keber.
6: 10 anni dal terremoto di Amatrice abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione e lo testimoniano i numeri dei contributi concessi. Così la Presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà da Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata da 3 anni, afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
10: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
9: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
13: Sono Owen.
11: Ali.
12: One night quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
21: A settembre ritorna la magia.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
21: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
24: Secondo te siamo maledette?
23: No.
21: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
25: È un dinosauro quello.
26: Oh mio Dio, correte!
21: Dal regista di It Follows.
27: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
28: Siamo nel passato.
29: Ora che facciamo?
30: Dobbiamo sopravvivere.
21: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
31: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
21: La fine di Oak Street. Al cinema.
32: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
33: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
34: Mi sento fortunata.
35: Il premio Oscar Angelina Jolie?
36: Ho il risultato della sua biopsia.
35: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
34: Non so come dirlo a mia figlia.
37: Metta la sua vita in pausa per un po'.
35: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
38: Non gliela daremo vinta.
35: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
39: Ehi, Bugs!
40: Che succede, amico?
39: Parla del film!
40: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
39: E adesso?
40: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
39: Due biglietti e 8 popcorn!
40: Esagerato come sempre.
9: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
41: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
42: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
43: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
44: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
45: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
46: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto. Esiste.
47: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
48: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre. Aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
49: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 400 grammi, 2,25 euro. Gelato vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
2: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 17 e 33 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
4: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
5: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17. Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
6: Io mi ci tuffo.
7: Mare o piscina?
6: Ma no, mi tuffo nella promo cashback della Corte del Sole. Fino al 30 settembre con App Corte del Sole ricevi fino al 3% di cashback in gift card sui tuoi acquisti.
7: Un vantaggio in più ogni volta che fai shopping.
6: Scarica l'app e partecipa all'iniziativa.
7: Regolamento completo su App Corte del Sole e su cortedelsolesesto.it.
6: La Corte del Sole è a Sesto, località Amore Corrasce, sulla ex statale 131.
8: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: famiglie vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Comine vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
2: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la festa del Redentore. Dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Radiolina. Meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da Imperigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico sulla Sardegna, anche questa domenica il tempo si mantiene per lo più asciutto con estesi

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino chiede anche 300 missili Patriot per il pacchetto invernale, ma non è facile considerando che la Russia possiede già 600 missili balistici. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii di armi. L'Italia dovrebbe varare il 13° pacchetto a settembre.
3: Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli USA non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. È quanto dichiarato da Mohsen Razai, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Donald Trump intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta "Nuovo territorio americano". Non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
4: 10 anni dal terremoto di Amatrice. Abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione e lo testimoniano i numeri dei contributi concessi. Così la presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata da 3 anni, afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi.
3: Il caro carburanti, in attesa che la proposta firmata da Giorgetti con altri ministri trovi il consenso europeo, il governo passi ai fatti e tagli gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale. È la proposta della leader del PD, Elly Schlein, anticipata dal Corriere Online. Tra 2 giorni scade il taglio dell'accisa sulla diesel. Le misure tampone non bastano più, dice Schlein, chiedendo subito misure di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili e di mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia. Il gasolio vola sopra i 2,2 euro.
4: E siamo alla cronaca. Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social network il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
3: Lo sport, terza giornata agli europei di volley femminile 2026. L'Italia di Velasco, dopo le vittorie contro Croazia e Montenegro, affronta alle 18 la Svezia, padrona di casa. Per il calcio, oggi le partite della domenica della prima di Serie A alle 18.30 in campo Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20.45 sarà la volta di Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani si chiude con Bologna Lazio e Roma Fiorentina.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Benvenuti da Mariangela Lampis. L'incidente sulla strada statale 127 bis fra il Ghero e la rotonda di Olmedo. Non ci sarebbe stato il coinvolgimento di altri veicoli nello schianto in cui ha perso la vita il 25enne di Olmedo, Lorenzo Del Giudice. Viaggiava sulla sua moto quando è finito fuori strada contro il guardrail. Gli abusivi delle spiagge in Sardegna. Gli ultimi 2 casi riguardano il Sarrabus. 50 ombrelloni e altrettanti lettini sono stati sequestrati a Villa Simius. Una decina invece quelli sequestrati a Castiadas. Nell'arco della stagione i casi di occupazione abusiva si sono moltiplicati. Si avvicina la scadenza del taglio delle accise per il gasolio e si materializza una stangata dei prezzi nel primo controesodo dopo Ferragosto. Da domani stop al taglio governativo, il rischio di una crescita dei prezzi del carburante è quasi una certezza per il Cordacons. Solo per il rientro dalle vacanze il costo maggiore potrebbe raggiungere anche 200 euro a nucleo familiare. Caldo in superficie, caldo a decine di metri di profondità in Mediterraneo, la febbre. I risultati del monitoraggio mare caldo diffusi da Greenpeace sono allarmanti. Le tre stazioni sarde di rilevamento hanno registrato anomalie della temperatura fino a 3,5 gradi oltre i valori di riferimento. Un ottimo Cagliari per l'esordio da 3 punti che si faceva attendere da 13 anni. I rossoblu vincono 1-0 al Tardini contro il Parma in uno scontro salvezza anticipato in gol romano con uno spettacolare sinistro e tanti segnali incoraggianti. Le ambizioni del rossoblu saranno testate già domenica prossima nel big match della seconda giornata alla Domus, appuntamento alle 20:45 arriva l'Inter di Chivu. È tutto, un buon proseguimento di serata da Mariangela Lampis.

Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 400 grammi, 2,25 euro. Gelato vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: Ovest. Il 22 e 23 agosto, due giornate di artigianato, gusto, musica e divertimento per tutti. Sul palco Anna Tatangelo e DJ Spine e il vocalist Leonardo Greco direttamente da Uomini e Donne con Giuliano Marongio e Marco Piccu. Ti aspettiamo sul lungomare di Porto Scuso. Non mancare!
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Il 28 e il 29 agosto Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.
4: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Lida, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6.4 di Amengiano, ai 4.4 di Apostibrangio e ai 10.4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
3: Fino al 30 settembre 2026, usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più, hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
4: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
8: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Da Ardis, fino al 26 agosto, tante offerte a 99 centesimi. Alcuni esempi, passata di pomodoro Pummarò, 700 grammi, 99 centesimi. Latte Candia senza lattosio, 1 litro, 99 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Radiolina, meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigili Trebi Meteo. Contesto anticiclonico sulla Sardegna, anche questa domenica il tempo si mantiene per lo più asciutto con estesi rasserenamenti e un caldo che si farà sentire ed è in graduale accentuazione. Domani difatti il sole sarà prevalente sull'isola con temperature massime in aumento in molte località. Toccheremo punte massime di 34-35 gradi, la ventilazione sarà per lo più debole salvo locali rinforzi sulla costa settentrionale ed anche su quella meridionale. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono come di consueto sulla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano la cronaca. Una bambina di 11 anni è morta in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale. A bordo dell'auto guidata dal padre viaggiava anche la sorellina di 4 anni che è ricoverata in ospedale in condizioni gravissime. L'incidente è avvenuto a Basiliano, in provincia di Udine. La vittima è stata a lungo rianimata in strada poco dopo l'incidente dai sanitari inviati dalla centrale operativa. Manovre vane, è morta durante il trasporto in ospedale. La più piccola era andata in arresto cardiaco ma è stata ripresa. Anche il padre di 45 anni è stato ricoverato ma le sue condizioni non sono gravi.
3: Dopo più di 10 giorni Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane originario di Asolo è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana dopo essere stato aggredito a pugni fuori dal Sisi Club nella notte fra il 12 e 13 agosto. I primi segnali di miglioramento erano giunti già nei giorni scorsi, quando i medici spagnoli avevano cominciato a ridurre la sedazione in vista di un graduale risveglio, anche se il giovane era rimasto in coma farmacologico.
4: La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra, che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino chiede anche 300 missili Patriot per il pacchetto invernale, ma non è facile, considerando che la Russia possiede già 600 missili balistici. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii di armi. L'Italia dovrebbe varare il 13° pacchetto a settembre.
3: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando così lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e 26 agosto, anziché un giorno solo come annunciato inizialmente. La stangata per i consumatori è quindi, almeno per ora, rimandata di 48 ore.
4: 10 anni dal terremoto di Amatrice, abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione e lo testimoniano i numeri dei contributi concessi. Così la presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata solo 3 anni fa, afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi.
3: Il nuoto continua ad essere fucina di medaglie per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo. Oro e argento nella finale dei 100 metri farfalla, vinta da Alberto Razzetti davanti all'altro azzurro Edoardo Valsecchi. Sul gradino più basso del podio l'egiziano Ramadan. Si tratta dell'8ª medaglia d'oro per l'Italia, sempre più saldamente al comando della classifica generale con 25 medaglie complessive.
4: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
5: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
13: Mi sento fortunata.
14: Il premio Oscar Angelina Jolie.
15: Ho il risultato della sua biopsia.
14: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
16: Metta la sua vita in pausa per un po'.
14: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
17: Non gliela daremo vinta.
7: Couture dal 26 agosto al cinema.
9: Ehi, hey Bugs!
10: Che succede, amico?
9: Parla del film!
10: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
9: E adesso?
10: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
9: Due biglietti e 8 popcorn!
10: Esagerato come sempre!
7: Quest'estate
16: è un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
23: Ali.
24: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
26: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
27: Penso che non sia semplicemente una macchina.
25: Può un vuoto essere colmato?
28: Rimandalo indietro.
29: Te lo fa ricordare ogni giorno.
25: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
27: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
25: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
5: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
30: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
31: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
32: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
33: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
3: Buona domenica 23 agosto dal GR Salute e Benessere, da Francesca Balestrieri. L'ultima volta che avete riso è stata una risata di pancia e irrefrenabile o un riso contenuto, volontario e condiviso? Non esiste un unico modo di ridere e ora un gruppo di scienziati è riuscito a osservare che cosa succede nel cervello quando si scatena una risata, quali circuiti cioè sono coinvolti nel sostenere le risate involontarie e quali invece quelle più controllate. Perché capire quali circuiti cerebrali siano all'origine di queste risate, un gruppo di scienziati ha esaminato le relazioni delle stimolazioni cerebrali prechirurgiche usate per mappare le aree cerebrali di interesse nei pazienti con epilessia. L'analisi di questi resoconti ha permesso di capire che alla base delle risate spontanee c'è una rete di regioni cerebrali che controlla e regola il movimento e le emozioni. Le risate volontarie e controllate sono invece gestite da una rete cerebrale coinvolta nel controllo motorio del volto. Nato quasi un secolo fa, il Pilates ha conquistato sempre più appassionati di fitness, diventando uno sport a tutti gli effetti. Chi lo considerava soltanto una moda passeggera si è così dovuto ricredere nel tempo davanti ai benefici legati alla pratica di questa disciplina, riconosciuti all'unisono anche in campo medico. Grazie ai principi su cui si fonda ogni movimento, in particolare il controllo nell'esecuzione degli esercizi e la respirazione, favorisce il benessere psicofisico. Grazie a un riallineamento del corpo permette di raggiungere un buon assetto posturale, fondamentale non solo nelle attività quotidiane, ma anche per lo svolgimento di altre discipline sportive. Leggere un manga è per i cultori del genere sempre un'esperienza appagante, ma farlo sulla carta ha per il cervello un valore diverso rispetto alla lettura sul tablet. Il supporto cartaceo sembrerebbe infatti promettere una migliore comprensione della lettura narrativa, perché fa in modo che il cervello codifichi le varie parti della storia in modo più efficiente. Lo ha verificato un gruppo di scienziati giapponesi. Prima di salutarci, una piccola curiosità: l'ombretto ha origini antichissime che risalgono all'antico Egitto, dove uomini e donne usavano il col non solo per estetica ma anche per protezione solare e spirituale. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.

0: Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 400 grammi, 2,25 euro. Gelato vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Inequivocabilmente Pan.
2: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it. Previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Orofil, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casa.
4: Radiolina. I'm moving to the sun.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia. Radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la festa del Redentore. Dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna al programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
4: Radiolina, meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico sulla Sardegna, anche questa domenica il tempo si mantiene per lo più asciutto con estesi rasserenamenti e un caldo che si farà sentire ed è in graduale accentuazione. Domani difatti il sole sarà prevalente sull'isola con temperature massime in aumento in molte località. Toccheremo punte massime di 34-35 gradi, la ventilazione sarà per lo più debole salvo locali rinforzi sulla costa settentrionale ed anche su quella meridionale. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono come di consueto sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei
1: giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano la cronaca. Una bambina di 11 anni è morta in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale. A bordo dell'auto guidata dal padre viaggiava anche la sorellina di 4 anni che è ricoverata in ospedale in condizioni gravissime. L'incidente è avvenuto a Basiliano, in provincia di Udine. La vittima è stata a lungo rianimata in strada poco dopo l'incidente dai sanitari inviati dalla centrale operativa. Manovre vane, è morta durante il trasporto in ospedale. La più piccola era andata in arresto cardiaco ma è stata ripresa. Anche il padre di 45 anni è stato ricoverato ma le sue condizioni non sono gravi.
3: Dopo più di 10 giorni Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane originario di Asolo è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana dopo essere stato aggredito a pugni fuori dal Sisi Club nella notte fra il 12 e 13 agosto. I primi segnali di miglioramento erano giunti già nei giorni scorsi, quando i medici spagnoli avevano cominciato a ridurre la sedazione in vista di un graduale risveglio, anche se il giovane era rimasto in coma farmacologico.
4: La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra, che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino chiede anche 300 missili Patriot per il pacchetto invernale, ma non è facile, considerando che la Russia possiede già 600 missili balistici. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii di armi. L'Italia dovrebbe varare il 13° pacchetto a settembre.
3: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando così lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e 26 agosto, anziché un giorno solo come annunciato inizialmente. La stangata per i consumatori è quindi, almeno per ora, rimandata di 48 ore.
4: 10 anni dal terremoto di Amatrice, abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione e lo testimoniano i numeri dei contributi concessi. Così la presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata solo 3 anni fa, afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi.
3: Il nuoto continua ad essere fucina di medaglie per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo. Oro e argento nella finale dei 100 metri farfalla, vinta da Alberto Razzetti davanti all'altro azzurro Edoardo Valsecchi. Sul gradino più basso del podio, l'egiziano Ramadan. Si tratta dell'8ª medaglia d'oro per l'Italia, sempre più saldamente al comando della classifica generale con 25 medaglie complessive.
4: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
5: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
6: Radio Lina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
9: Il premio Oscar Angelina Jolie?
10: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
14: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
16: Couture dal 26 agosto al cinema.
17: Quest'estate.
18: È un dinosauro quello.
19: Oh mio Dio, correte!
20: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
25: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
26: Dobbiamo andare via da qui.
27: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
28: La fine di Oak Street. Al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti

0: sono accanto.
1: Penso che non sia semplicemente una macchina.
2: Può un vuoto essere colmato?
3: Rimandalo indietro.
4: Te lo fa ricordare ogni giorno.
2: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
1: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
2: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai.
7: A settembre.
6: Siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
13: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
14: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
15: A me importa.
16: Coyote versus Acme!
17: Idiota!
16: Al cinema dal 2 settembre!
18: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Cari amici e cari amiche di Radiolina ma anche di Videolina, ben trovati, io sono Ruido e questa è Sala Prove, il luogo magico dove si incontrano gli artisti, dove si raccontano le storie, ma soprattutto si fa tanta bella musica live. Oggi nuovo appuntamento e sono davvero felice di presentarvi un artista che ho conosciuto tramite i vari social e segnalazioni. Vi presento Dani Phil in alias Daniele Filighedu. Buongiorno Dani.
1: Ciao a tutti.
0: Come
1: ciao.
0: Stai?
1: Bene, tutto bene, grazie.
0: Bene, bene, un po' influenzato, partiamo subito così, però vabbè, è il male di stagione, anche io non sono al massimo della forma, ma ce lo faremo bastare per questa puntata. Allora, per chi non conoscesse Dani, tu arrivi da?
1: Io sono di Assemini.
0: Di Assemini, sei giovanissimo, hai 17 anni, però incontri la musica veramente presto, a 4 anni inizi a cantare. Ti volevo proprio portare indietro, fare un po' un flashback legato a quello che può essere, non per forza il canto, ma semplicemente al voler creare. C'è qualcosa che ti ricordi dalla tua tenera età che ti ha fatto pensare io voglio fare questo?
1: Allora, io quando ero piccolo, quando avevo 4 anni, ascoltavo molto il rap, ascoltavo Moreno, che al tempo andava un po' di moda. Poi è stato mio padre a farmi un po' cambiare genere e sono passato a quello dei Queen, quindi completamente un'altra cosa. Allora lì mi sono poi innamorato della musica di Freddie Mercury, ho iniziato a seguire i Queen, a seguire la loro discografia, i loro pezzi, e allora lì è stato il momento in cui mi sono proprio innamorato della musica, diciamo, grazie ai Queen.
0: Ti ha voluto crescere bene.
1: Esatto, a 4 anni ascoltare i Queen non è proprio...
0: Assolutamente, no, ma è una cosa, è poi un'enciclopedia della musica internazionale, è un bel punto di partenza. Allora, abbiamo chiaramente tanto tempo per conoscerti meglio e raccontare un po' della tua storia. Iniziamo però anche ad ascoltare quelle che sono le tue scelte musicali. Tu hai portato qua una playlist di brani che ti rappresentano, che ti hanno ispirato, e non possiamo non iniziare da quello che hai appena citato. In questo caso Dani Phil diventa speaker di Radiolina. Ti faccio annunciare il prossimo brano, chiaramente il perché lo sappiamo, però dici anche due parole su questa canzone.
1: Allora, è una canzone che racchiude un po' 5 generi, sono 5 canzoni in una. Si tratta di Bohemian Rhapsody dei Queen, dal 1975, direttamente dall'album A Night at the Opera. Bohemian Rhapsody.

0: 9.
1: I Queen su Radiolina sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Dani Phil. Allora Dani, tu hai iniziato, come dicevamo prima, a cantare molto presto. Comunque ti sei avvicinato alla musica e al pianoforte da autodidatta in un periodo storico e incredibile che abbiamo vissuto tutti, che racconteremo sicuramente ancora per molto e racconterà la storia per noi, ovvero il 2020, il periodo della pandemia. Com'è stato iniziare? Perché hai avuto l'esigenza di approcciarti al pianoforte e di iniziare a fare da solo?
2: Beh, nel periodo della pandemia c'era ovviamente tantissimo tempo libero, certo. Non sapevi cosa fare durante la giornata e allora mi sono messo lì al pianoforte, perché mio padre appunto suona il piano.
1: Ah, bene.
2: Quindi ho il pianoforte in casa e allora mi sono messo lì a fare un po', a strimpellare un po', e poi attraverso dei video su YouTube sono riuscito un po' a imparare quello che...
1: Ok, quindi seguito qualche tutorial.
2: Qualche tutorial su YouTube, esatto. Poi anche con l'aiuto di mio padre ho saputo.
1: Beh, chiaramente, avendo una persona che appunto suona il pianoforte in casa, sicuramente è più vantaggioso.
2: Più facile.
1: Hai iniziato comunque anche a scrivere i tuoi primi pezzi. Le tue prime canzoni come sono nate?
2: Le mie prime canzoni sono nate proprio in quel periodo. Infatti io nel 2021 avevo 10 brani pronti, che ho addirittura pubblicato, poi ho tolto da tutte le piattaforme di streaming, perché dopo qualche anno le ho tolte perché non mi piacevano più come nel 2021, quindi ho deciso di toglierle. Però ho scritto 10 brani appunto in quel periodo in cui davvero non si sapeva cosa fare, perché si era tutto il giorno in casa. E allora mi sono messo lì a scrivere un po', a scrivere quello che mi passava per la testa e tirare fuori tutto quello che si poteva tirare fuori in un momento così anche difficile.
1: Assolutamente, un momento che ha segnato tantissime persone, tutto il mondo praticamente. Esatto. Allora Daniele, abbiamo voglia di sentirti cantare, in questo caso oggi ci hai portato alcune cover e poi chiuderemo la puntata con un tuo brano di cui parleremo più avanti. Iniziamo da un bel brano che mi piace tantissimo, di Michael Bublé, che si chiama Home. Quindi io ti lascio il nostro studio qui a Radiolina in sala prove, Piazza Unione Sarda. Oggi c'è Dani Phil e questo è appunto Home.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria.

0: Boeto 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
1: Il 28 e il 29 agosto Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
4: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
5: Sala prove.
6: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido, questa è Sala Prove. Se volete partecipare alla nostra trasmissione è molto semplice, basta inviare un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 o se preferite attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram Radiolina Official. Allegate una breve biografia, magari qualche link ai vostri lavori pubblicati su Spotify, su YouTube, insomma mandateci materiale da ascoltare, la nostra redazione poi sarà ben felice di selezionarvi e magari ospitarvi in trasmissione. Oggi è venuto a trovarci Dani Phil da Semini, 17 anni, alias Daniele Filigheddu, e ci sta raccontando un po' la sua storia attraverso la musica, il pianoforte e la creazione delle prime canzoni. Tu scrivi anche in inglese?
7: Esatto, le prime canzoni sono state proprio in inglese.
6: Ah, ok, ok. Esatto. La voglia di comunicare con un'altra lingua, come mai? Avevi orizzonti internazionali?
7: Secondo me è più dovuto al fatto che io ho ascoltato tantissimo e forse solo musica inglese fino a poco tempo fa. Solo ultimamente mi sono cimentato nell'italiano, però okay. Io ascoltavo solo musica inglese anche non proprio recente, quindi un po' anni 70, anni 80, ma anche anni 50,
6: certo.
7: Di artisti come Elvis, Queen, Elton John.
6: Quindi è stata, diciamo, una scelta dovuta anche a quello che vivevi comunque, esatto, quotidianamente nelle tue, esatto, playlist. Bene, ti produci da solo, quindi anche questo singolo che sentiremo tra poco è prodotto da te, che chiaramente è un privilegio anche soprattutto per i giovani artisti poter fare musica a casa.
7: Sì, è un privilegio, infatti io ho il mio studietto a casa in cui faccio tutto, ho la tastiera in cui registro, poi uso un programma sul computer per mixare, per fare il master,
6: per fare tutto.
7: Anche lì grazie a tutorial su YouTube da autodidatta, perché io non ho mai preso neanche corsi di mastering, di mix.
6: E che è anche quella è una fortuna grandissima che hanno tutti i giovani di oggi. Prima, magari nei primi anni 90, non c'erano i tutorial, dovevi comunque comprarti le attrezzature giuste, era un po' più difficile, esatto, fare musica. Ma siamo nel 2026 ed è giusto che il progresso, la tecnologia vada avanti. Allora, ascoltiamo adesso un'altra delle tue scelte musicali, un altro brano storico, bellissimo, di Elton John. Come mai hai scelto proprio quella canzone e l'annuncio ai nostri radioascoltatori?
7: La canzone Your Song di Elton John l'ho scelta perché è una canzone semplice in cui non ci sono tanti arrangiamenti particolari, parla d'amore, è una canzone d'amore ed è bellissima. Questa è Your Song di Elton John. It's a-

0: 9.
1: Elton John su Radiolina, sotto scelta di Dani Phil, l'ospite di questa nuova puntata di Sala Prove. Allora, nel tuo percorso, oltre chiaramente alle prime canzoni in inglese, hai poi deciso anche di fare qualcosa nella nostra lingua. I primi brani che hai scritto in italiano sono Ma che ne sanno e La via dell'amore, che poi sentiremo, giusto?
2: Sì.
1: Ecco, allora, questi brani qua poi, tra l'altro, ti hanno anche, diciamo, portato bene anche sui social, perché sei seguitissimo.
2: Sì, sono abbastanza seguito sui social, sì, esatto. Poi appunto la scelta dell'italiano è molto recente, da qualche anno che sono sui social e ho accumulato piano piano del seguito.
1: Adesso come ti possono trovare? Quali sono i tuoi canali principali?
2: Allora, su Instagram e su TikTok col nome di Dani Phil, trattino basso, con la Y, okay. Dani. Invece è su YouTube Dani Phil lo stesso.
1: Ok, che hai superato oltre i 200.000 follower, che non
2: in
1: sono...
2: In totale sì.
1: Non esatto. Sono pochi, non sono pochi, quindi fai anche magari qualche diretta ogni tanto.
2: Dirette
1: ti capita?
2: No, dirette no, non mi
1: pubblichi
2: capita
1: contenuti,
2: pubblico
1: insomma.
2: Pubblico contenuti, cover e poi video promozionali per i miei brani.
1: Bene, bene, bene, bene. Allora, adesso sentiamo un'altra delle tue, non delle tue scelte musicali, ma delle canzoni che ci hai portato ad ascoltare. In questo caso andiamo a sentire un brano del buon Cesarone Nazionale, che è, diciamo, un suo cavallo di battaglia alla fine, è uno dei brani più ascoltati e più belli in assoluto. Ce lo viviamo live qui negli studi di Piazza Unione Sarda, oggi con Dani Phil, e questa è La nuova stella di Broadway.

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Da Ardis, fino al 26 agosto, tante offerte a 99 centesimi. Alcuni esempi, passata di pomodoro Pummarò, 700 grammi, 99 centesimi. Latte Candia senza lattosio, 1 litro, 99 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
6: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
9: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Sala Prove.
1: Ancora bentrovati e bentrovate su Radiolina da parte di Ruido, questa è Sala Prove. Oggi sono in compagnia di Dani Phil, artista proveniente da Semini, 17 anni, giovanissimo, però ha le idee già chiare. Tra l'altro, Daniele è stato anche protagonista di una di un nostro Radiolina Contest,
2: sì,
1: vero?
2: Esatto.
1: Avevi portato appunto il brano di Elton John.
2: Un brano di Elton John, Candle in the Wind si chiama, per esatto. La principessa Diana.
1: Esatto, esatto. Allora, come parliamo un po' di musica live, anche perché comunque hai vissuto anche tu delle esperienze live, partecipando ad eventi anche nella tua città da Semini, come la Festa della Musica, e anche in diversi teatri. Quanto è importante per un artista esibirsi in live e vedere la reazione del pubblico?
2: Secondo me è la cosa più importante per un artista. È vero anche che in questo periodo storico è molto più semplice andare sui social, pubblicare sui social e quindi cercare un'approvazione del pubblico sui social. Quindi se un video va virale, se un account va virale, forse oggi si cerca più quello rispetto al contatto diretto col pubblico, che però è una cosa importantissima e non può mancare.
1: Assolutamente, infatti per assurdo le etichette discografiche magari vanno a cercare proprio prima i numeri dei contenuti,
2: esatto,
1: per poi passare anche a quello che è il lato artistico e a far vedere anche di che pasta sono fatti gli artisti. In questo caso tu, essendo molto bravo a cantare e a esprimere anche le tue emozioni, hai preso tutti e due in un colpo. Allora, Daniele, hai vinto anche un,

0: un altro contest che si chiama Music Cover France. Di cosa si tratta?
1: Allora, è un contest che era stato lanciato sui social da una pagina appunto francese.
0: Ah, ok.
1: Nel periodo del 2021 più o meno. Sì, nel 2021. Si trattava di un contest caratterizzato da appunto fasi di qualificazione e poi quarti di finale, semifinale e poi finale tra artisti online. Io sono passato nelle varie fasi e poi ho avuto anche l'onore di vincere questo contest.
0: Bene, bene, allora siamo pronti adesso per ascoltare un'altra esibizione. Anzi no, prima ci dobbiamo sentire un brano. Dobbiamo sentirci un altro brano che è uno appunto di un cantante che hai citato tempo fa, che è quello che a noi ha lasciato un bellissimo ricordo, ovvero Elvis Presley. Cosa ci hai portato di Elvis Presley e cosa ci ascoltiamo?
1: Ho portato If I Can Dream, è una canzone che parla di speranza, speranza in un mondo più sereno, in un mondo di pace. È anche molto attuale questa canzone, quindi l'ho scelta forse un po' anche per questo.

0: Tutta la prove.
1: If I Can Dream del mitico Elvis Presley su Radiolina sotto scelta di Dani Phil, ospite di questa nuova puntata di Sala Prove. Allora Dani, qui a Sala Prove ci piace far suonare, oltre che suonare gli artisti, anche farli sognare. Ti chiedo adesso,

0: si sogna un duetto, ed è una cosa molto bella che fa bene alla Sardegna, fa bene soprattutto anche ai giovani che lo ricordano e tengono ancora vivo così tanto il suo ricordo. Bene, allora Dani, siamo pronti per ascoltare un'altra tua cover, in questo caso del grandissimo Elvis, giusto? Cosa ci hai portato?
1: Ho portato Can't Help Falling in Love di Elvis.
0: E noi ce l'ascoltiamo e ce lo viviamo live in questa nuova puntata di Sala Prove con Dani Fitt.

0: Così dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
2: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Formazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
3: Sala prove.
4: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati su Radiolina da parte di Ruido, questa è Sala Prove e oggi sono in compagnia di Dani Phil, alias Daniele Filigheddu, che oltre a fare il cantante, anche magari non si nota qua, però è altissimo, so che gioca a calcio ed è un portiere di Serie D. Giusto?
5: Sì, in questo momento sì.
4: Siete in Serie D con...
5: Sono in prestito in Serie D, io sono del Cagliari Calcio, sono in prestito in Serie D col Monastir, esatto.
4: Ah, benissimo, benissimo. Quindi questo... com'è, diciamo, match queste due carriere, ovvero continuare a lavorare con lo sport e a cantare? Lo usi più come una valvola di sfogo per rilassarti, il canto, oppure per contrastare un po'?
5: Allora, possono sembrare due cose molto diverse,
4: certo,
5: ma in realtà il canto e la musica mi serve proprio per quello che hai detto,
4: certo,
5: per scaricare e per esprimere tutto quello che ho dentro, e quindi lo uso soprattutto per quel motivo lì. Poi il calcio è la mia passione, lo faccio da 10 anni, ho lavorato tanto in

0: investito tanto su quello. E quindi in futuro credo che comunque farò, percorrerò entrambe le strade.
1: Sei focalizzato in questo bellissimo sport, tra l'altro fai parte della nostra bellissima società, della nostra fantastica stella dello sport sardo, ovvero il Cagliari. Sarebbe bello chiaramente sentire anche un tuo pezzo allo stadio, ti piacerebbe?
0: Molto, esatto. Il mio sogno è giocare in nazionale cantando l'inno d'Italia.
1: Wow. Non si sa mai, si possono avverare tutti i sogni se lo vogliamo. Allora Dani, ci ascoltiamo un'altra tua scelta musicale per chiudere, di un artista italiano che aspettiamo in Sardegna da un sacco di tempo, cioè non è mai venuto mi sa in Sardegna e i fan stanno iniziando un po' a stancarsi, ovvero stiamo parlando di
0: Ultimo, che negli ultimi anni ha spopolato un po' tra i giovani ma anche tra i più grandi. È un cantante che riesce a toccare un po' il cuore di tutti e mi piace molto per questo motivo, trasmette tanto con la sua voce.
1: E noi ci ascoltiamo adesso qui su Radiolina 22 settembre.

0: prove.
1: Ultimo 22 settembre su Radiolina, sotto scelta del nostro Dani Phil, che è venuto a trovarci in questo nuovo appuntamento di Sala Prove. Allora Dani, prima di salutarti dobbiamo parlare chiaramente del tuo singolo, che è quello che promuoveremo in questa puntata di Sala Prove, che hai portato qui per noi e si chiama La Via dell'Amore, singolo scritto in italiano. Qual è La Via dell'Amore?
2: Bella domanda. Nel brano cerco di il brano parla un po' di speranza, parla di amore che viene un po' ricercato nella vita di ognuno di noi, quindi nonostante tutte le difficoltà e tutti gli ostacoli si cerca sempre di cercare la via dell'amore. Il brano parla di questo. Il significato principale è questo, insomma, superare gli ostacoli.

bianchi che rimpiangono le scritte cancellate dalle lacrime di anime ferite. Tirano sassi, compiono passi, feriscono dimenticando l'amore che ho dato. E tu mi conosci, perdono cosa hai sbagliato.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

defilata del Redentore. Grazie e buona domenica, cari telespettatori. Titoli del sommario. Un'altra vittima della strada in Sardegna tra Alghero e Olmedo, muore un giovane di 25 anni con la moto, è andato a sbattere contro il guardrail nei pressi della rotatoria, è morto sul colpo. Prove di controesodo, intenso traffico nei porti e aeroporti dell'isola, Olbia 20.000 passeggeri tra arrivi e partenze.

è un daspo turistico per i recidivi. A Nuoro la grande bellezza, alla 126esima edizione della Festa del Redentore, suoni, colori, emozioni per la sfilata di abiti tradizionali, novità con il Cammino del Redentore alle 18 in diretta al Festival del Folklore.

0: domani con l'Unione Sarda in abbinata, il Corriere dello Sport. E la cronaca è in primo piano a Funestare questa domenica d'estate. Un'altra vittima della strada in Sardegna, lo avete sentito dai titoli del sommario, tradito dalla moto, è morto un ragazzo di 25 anni. Per i particolari, Franco Ferrando.
1: Rientrava a casa dopo aver trascorso una serata libera dal lavoro. A bordo della sua moto, una Honda Hornet partito dal Ghero, diretto al Medo, dove abitava assieme alle sorelle. Lorenzo Del Giudice, 25 anni, è morto lungo il tragitto, appena lasciata la città catalana, al termine di un rettilineo e poco prima di affrontare una curva a sinistra. Erano le 4 del mattino, sull'asfalto poche tracce che possono agevolare la ricostruzione dell'incidente da parte della polizia stradale che ha effettuato i rilievi. Sembra escluso il coinvolgimento di altri veicoli, potrebbe invece avergli attraversato la strada un animale. Lorenzo Del Giudice ha perso il controllo del mezzo e finito fuori strada sbattendo violentemente contro il guardrail e contro il palo di un segnale stradale. L'impatto non gli ha lasciato scampo. Automobilisti hanno dato l'allarme, ma l'intervento degli operatori sanitari è stato vano. Del Giudice viveva a Olmedo, lavorava nel campo della ristorazione, da poco aveva perso entrambi i genitori.
0: Non c'è pace per gli aeroporti dell'isola. Ieri sono scattati accertamenti anche dei carabinieri sul Cagliari Elmas. Massimo riservo sull'attività che risulta di iniziativa, senza quindi formale delega della procura. Indagini che seguono l'inchiesta della Guardia di Finanza, in questo legata dalla Corte dei Conti sulla fusione dei tre aeroporti sardi e sugli interessi milionari legati proprio allo scalo del capoluogo. Alla base delle due inchieste ci sarebbero le quote societarie della gestione unica, sarebbero divise in base alle vecchie valutazioni degli aeroporti. Questo metodo alla base della creazione della holding, in cui la regione, adesso infrenata dopo l'indagine della Corte dei Conti e le verifiche dei carabinieri, era pronta a pagare 30 milioni di euro. Prove di controesodo, così le abbiamo titolate. Porto di Olbia, 20.000 passeggeri tra arrivi e partenze con 10.000 auto al seguito. Quindi c'è chi parte, ma c'è chi arriva e inizia adesso le vacanze. Silvia Uru.
2: Il porto di Olbia affronta la prima vera prova del controesodo estivo. Nel fine settimana migliaia di vacanzieri lasciano la Sardegna per il rientro a casa e lo scalo dell'Isola Bianca lavora a pieno regime. Gli ultimi dati forniti dall'autorità di sistema portuale del mare di Sardegna fotografano l'intensità del traffico di questi giorni. A Olbia si registra una media di 20 movimenti nave al giorno, con circa 20.000 passeggeri complessivi tra arrivi e partenze e 10.000 auto al seguito.
3: Come sono andate le vacanze?
4: Bellissimo, strepitose, fantastiche. Benissimo. Sardegna è il massimo.
3: E ora si deve tornare a casa però.
4: Purtroppo sì, ma speriamo nell'anno prossimo.
3: Siete pronti psicologicamente?
4: No, vogliamo stare qua, lasciamo il nostro cuore qua.
5: Fantastico, c'è stato vento, era fantastico, wing foil, windsurf, bellissimo. La Sardegna, sono 20 anni che veniamo qua, torneremo l'anno prossimo.
3: Che cosa vi è piaciuto di più?
5: L'accoglienza, il mare, il vento, la bellezza, la tranquillità, fantastico.
6: Spiaggia e buon cibo.
7: Abbiamo finito le ferie, stiamo tornando a lavorare al nord.
3: E che effetto fa lasciare la Sardegna?
7: Lasciamo sempre un pezzo del cuore in Sardegna.
8: Anche se c'è un problema, tornare in Sardegna è diventato una tortura, perché comunque sia i prezzi delle navi sono troppo cari.
9: Prima volta che vengo in Sardegna, dopo tantissimi anni dalla Sicilia. Acqua, smeraldo, non dico Sicilia, Sardegna.
3: Quindi meglio la Sardegna della Sicilia?
9: Meglio la Sardegna della Sicilia.
0: Adiconsum è dell'altra faccia della medaglia, denuncia i cafoni da spiaggia, chiede a proposito dei turisti, ma evidentemente non solo dei turisti, in generale è un problema di buona educazione che coinvolge tutti, denuncia la cattiva educazione, chiede pene severe per i recidivi, arriva a chiedere addirittura un DASPO turistico. Mario Tasca.
10: C'è chi in spiaggia porta ombrellone e crema solare e chi arriva persino con il fucile subacqueo dolare e chi arriva persino con il fucile subacqueo dove la pesca è vietata. È l'estate dei cafoni da spiaggia, come li definisce Adiconsum Sardegna, che denuncia una crescita dei comportamenti incivili tra rifiuti abbandonati, parcheggi selvaggi, dune calpestate, pesca nelle aree interdette e occupazione selvaggia dell'arenile.
11: E non cambia nulla tra turisti e residenti. E il problema non è se c'è il turista incivile o il sardo incivile, fanno parte dello stesso identico problema. Il problema è il comportamento delle singole persone. La Sardegna è bella e tutti quanti abbiamo il diritto di goderne le bellezze, ma abbiamo il dovere di rispettarla appieno e di rispettare anche le comunità locali.
10: Per Adiconsum informare non basta più, servono controlli coordinati, più personale nelle aree marine protette, barracelli e guardie a spiagge con funzioni di vigilanza e soprattutto sanzioni che facciano davvero paura.
11: Le sanzioni, ancorché molto elevate, non funzionano da deterrente per coloro che invece i soldi ce li hanno e si possono permettere di pagare per la loro caffonaggine, continuando a essere cafoni. E allora per queste persone serve un altro strumento.
10: Lo strumento proposto è un DASPO turistico per i casi più gravi e per i recidivi, fino al divieto temporaneo di tornare in Sardegna. Perché, ricorda Adiconsum, essere ospitali non significa trasformare l'isola in una zona franca della maleducazione.
0: A Nuoro adesso la grande bellezza, molti di voi avranno seguito la diretta con Ambra Pintore e Franca Rosa Contu, le interviste del nostro Gianfranco Loci. Parliamo del Redentore, parliamo della grande sfilata del Redentore, edizione 126 con tante novità. Gianfranco Loci, eccoti, buon pomeriggio.
12: Buon pomeriggio Simona, a te e a tutti i telespettatori. Hai detto bene, la grande bellezza è andata in scena stamattina a Nuoro, si è conclusa veramente da pochi minuti con la benedizione solenne del vescovo Antonello Mura, la 126esima sfilata del Redentore. Anche se quest'anno Ottavio Mieddu, direttore artistico, un po' tutti l'abbiamo chiamata Cammino. Come è andata?
13: Sì, io credo che sia andata molto bene, ma la risposta l'ha data il mondo della cultura popolare. Credo che stessero aspettando da molto tempo questa, come dire, questa relazione con la festa del Cristo Redentore, perché il nostro mondo della cultura popolare voleva partecipare con questa intensità, con questa rigorosità e portare la fede di ciascuna comunità, anche se non in processione, ma in questo cammino, che è un cammino appunto di fede, ma è anche di riflessione, un cammino interiore. Quindi abbiamo voluto, come dire, onorare la festa del Cristo Redentore nella maniera migliore che il mondo della cultura popolare sa fare, cioè portare questa straordinaria ricchezza del patrimonio etnografico degli abiti, ma soprattutto, come abbiamo visto, gli strumenti che hanno accompagnato i gosos, i processionali e i canti, le pregadorie, i rosari, il coro di Nuoro, i cori nuoresi, ma anche tutto il mondo della cultura popolare che ha cantato per il Cristo Redentore. E con la benedizione, insomma, si è sancito che questa è una manifestazione che va portata in questo modo, con la più grande attenzione possibile.
12: Grazie mille Ottavio Mieddu. Il Redentore non sono solo i 2000 partecipanti che hanno sfilato e hanno attraversato Nuoro questa mattina, i quasi 55 gruppi che hanno attraversato Nuoro questa mattina, ma adesso io chiederei alla regia, prima di restituirvi la linea, di mostrare il contributo video che è stato preparato sulla sfilata delle maschere di ieri sera e poi a voi la linea.

0: C'è la pubblicità per noi, tra poco parleremo del Cagliari, buona la prima con quel bellissimo, straordinario gol di Romano. Tra poco.
1: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Ammengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
0: E allora parliamo proprio di sport, dicevamo il Cagliari, la partenza è perfetta, Romano firma l'1-0 che consente ai rossoblù di vincere alla prima di campionato. Sentiamo Alberto Maso per la cronaca.
2: 13 anni dopo, il Cagliari sfatta il tabù della prima giornata, espugna il Tardini di Parma e si regala un esordio da capolista. E fa niente, se lassù ci sarà affollamento, perché domenica alla Domus, mano alla classifica, la sfida con l'Inter sarà scontro tra prime della classe. 13 anni fa il 2-1 all'Atalanta, sabato sera l'1-0 al Parma, firmato da un numero 4. Allora Nainggolan, con il gol decisivo poi di Cabrera, stavolta Romano, che ha festeggiato nel modo migliore la sua prima da titolare in A, regalando poi il pensiero all'amico Trepì. Ritmi da calcio d'agosto, certo, sempre ingannevole, ma il Cagliari c'è. Dietro non rischia nulla, con la regia di un Deiola sempre più padrone del ruolo. In mezzo si affida al senso tattico di Winx e la qualità di Fazzini e Romano, mentre davanti Maldini si accende e si spegne, ma quando si accende è luce abbagliante. Per la gioia del CT Mancini, seduto in tribuna alla ricerca di talenti da vestire ad azzurro. Un palo di Mendini nel primo tempo, un altro di Fazzini nella ripresa, mentre Caprile passa una serata da ordinaria amministrazione. E quando Romano trova il Jolly con un sinistro tonante dai 25 metri, nessuno si sorprende perché da qualche minuto il Parma la palla non la vedeva più. Dopo lo svantaggio, la reazione dei gialloblu è poca roba, concedendo partite e punti a un Cagliari che, al netto degli abbagli estivi, ha messo in evidenza quello che potrà essere. E intanto si porta a casa 3 punti. La strada è lunga, ma sembra già quella giusta.
0: Però Fabio Pisacane nella conferenza stampa del fine gara, felice naturalmente, lo abbiamo visto radioso, ma tiene i piedi per terra, sentiamolo.
3: Vincere una partita dopo 13 anni alla prima giornata è una grandissima soddisfazione per noi, ma ciò che mi rende più orgoglioso è il modo in cui l'abbiamo fatto, da squadra, con sacrificio, con qualità, con lucidità, e sicuramente nei momenti difficili siamo rimasti compatti e abbiamo saputo soffrire insieme, come dicevi. È normale che questa vittoria ci indica la strada, ma non ci deve far sentire arrivati. Per cui quello che ho detto alla squadra dico a voi: da domani bisogna già avere un profilo basso ed avere ancora molta fame, perché sappiamo che questo campionato è difficilissimo. L'anno scorso avevo alcuni calciatori che avevano delle caratteristiche diverse in mezzo al campo, quest'anno ho un centrocampo più di qualità per mettere in pratica le richieste che vogliamo portare avanti. Proprio per questo faccio un applauso ai ragazzi che sono qua con noi dall'anno scorso, perché è merito soprattutto loro accelerare, ripeto, questo processo di conoscenza di questi nuovi arrivati.
4: Sicuramente anche la vittoria va dedicata a Yael Trepì, il nostro compagno, per la cosa che gli è successa una settimana fa. Sicuramente è stata una motivazione in più per noi durante la settimana per lavorare, e sono contento anche della prestazione in generale di tutti, anche i nuovi si sono inseriti bene. Per il mercato sì, comunque ho sentito dell'offerta del Lens, ma io comunque sono stato subito deciso e ho risposto comunque che voglio rimanere qua.
0: Forza Castetu anche da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, domani giornale in abbinata con l'Unione Sarda. Sentiamo il direttore del Corriere dello Sport.
5: Lunedì 24, quarto appuntamento tra Unione Sarda e Corriere dello Sport. Un abbinamento che ha funzionato tantissimo in quest'estate, ne sono assolutamente orgoglioso. Andate in edicolo, troverete due giornali insieme che cercheranno di darvi un'informazione completa. È stata veramente un'iniziativa che ho gradito tantissimo per il rapporto che ha con Cagliari e che il giornale ha con Cagliari, con la Sardegna. Un grande in bocca al lupo per la stagione e forza Casteddu.
0: Grazie direttore Zazzaroni, adesso c'è il nostro direttore Emanuele Dessì, un nuovo appuntamento con Sardegna Verne, torneremo alle 14 con voi per una nuova edizione aggiornata, riparleremo ancora della grande sfilata del Redentore. Grazie ancora, buona domenica.
6: radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
7: Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
8: Resta inconfondibile il sound dei collage anche nei loro lavori relativamente più recenti. Forse è per questo che proprio Inconfondibile è il titolo di un loro disco del 2017, da cui estraiamo questa Vienna, firmata da Tore Fazzi, il cantante del gruppo.

0: Ancora un estratto dal loro album Inconfondibile del 2017, quello che abbiamo ascoltato dai Collage. Si trattava di Vienna.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: L'importanza del rispetto tra i popoli è il tema che accompagna questo brano che ascoltiamo dalla voce di Sandra Ligas. Si intitola Danzighedda e ad accompagnare la cantante di Elmas ci sono anche Jörg Neubert al violino, Daniele Cucco alla chitarra e Massimo Perra alle percussioni.

Era Sandra Ligas durante la sua esibizione al Festival delle Launeddas a Villa Pozzu nell'agosto del 2022.

0: Sono le 22 e 0 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
6: Odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
8: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
9: Penso che non sia semplicemente una macchina.
7: Può un vuoto essere colmato?
10: Rimandalo indietro.
11: Te lo fa ricordare ogni giorno.
7: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
9: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
7: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
12: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
13: A settembre ritorna la magia.
14: Aspetto questo momento da un'eternità,
15: sì, è vero.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Secondo te siamo maledette?
15: No.
13: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
17: È un dinosauro quello.
18: Oh mio Dio, correte!
13: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
13: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
13: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
25: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
26: Mi sento fortunata.
27: Il premio Oscar Angelina Jolie?
28: Ho il risultato della sua biopsia.
27: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
26: Non so come dirlo a mia figlia.
29: Metta la sua vita in pausa per un po'.
27: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
30: Non gliela daremo vinta.
27: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
31: Ehi, hey Bugs!
32: Che succede, amico?
31: Parla del film!
32: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
31: E adesso?
32: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
31: Due biglietti e 8 popcorn!
32: Esagerato come sempre.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.

Un saluto a tutti su Benegattausu, benitorraus a sudare i giornali in sardu de Sardegna 1. Poi per i gusti edizione del Suttigi nostro fueddausu de sa battalla che fendi sa Sardegna in tre a contra si speculazioni energetiche. E andausu in Itricannedu non osi vrimmare a Sassartiu de Ghini o di Riponni Turrisi e Palasa po produsi energia de subbentu. Sa comunità de sta Rennesce avrì mai si impianto elettrochimico bes in sa zona de su Dragone. Ma poi c'è un altro progetto presentato di una società di tedesca, Poponni 14 Turrisi Artes a 250 metri su 92 megawatt de potenza, un impianto mannu 10 ettaros in sa zona del Monte Rosso, intra Itricannedu e Putifigare, in cui già i cesti un parco eolico vittico. Sa proposta estere su 2023 e su comune 3 anos a EOI, a now no. In moi, o su progetto, si è scoperto un'altra ventana e su comune esti pronto a nai no un'altra aborto, come ti confermerà su sindaco de Sabida, Baingio Cucco, in questa ventana sesti Serrara a Riseu. Itricannedu e vendi già in mera posta transitura energetica nara ancora su sindico e usa prova un veriga impianto e proschettotto teneuso sa substazione de Terna e poi sa amministrazione comunale e sti pronta intervenni posta parte urbanistica buru sa ruga giusta nara su sindico poveri mai d'ogni ripo de progetto cavoniri a rischio su territorio e su esaggio. Trasporto su con aeroplano, su sa decisione della giunta regionale de Segai, possiero scetti, sa tassa garanta de imbarco aeroportuale Novra Girannemus, su presidente Beccio del suo consiglio regionale, Michele Pais, Naraga, esti uno provvedimento che a Novragiri, a Ryanair e Moni Manco e sa compagnia Aero Italia. Ryanair a Nauga esti già pronta a ridurre a Segai scollegamento su con l'aeroporto su de Terranò e de Salighera, ma finse sa amministratori de Aero Italia, Nara Michele Pais, esti pronto a presentare un recurso. A questo punto, Nara Pais esti a rischio finza sa continuità di territoriali. Dessa parte sindacali buru arribanta critica sa essa decisione dessa regione. Sa Sardegna tenere a bisogno de certesa, sa come tenara William Sonca, suo segretario nazionale de sa Will Trasporti. I gusto provvedimento vorrei fare mali su settori, Nara Arnaldo Boeddu, segretario dessa CGL Trasporti in Sardegna. Pose che sa tasse in manovrina approvare del suo consiglio, un cimonti 18 milioni di euro, posa opposizione, si vorrei assegare e gusta tassa, potuto sanno con 9 milioni di scetti. Tenesa bisogno de programmai. Meglio su settore, come tenara Gianluca Langiu, su segretario dessa CISL, trasporti dessa Sardegna. E poi Arnaldo Boeddu, sa regione, deve controllare bene i status che arrivano a desaeroporto. Mentre sa William Sonca, gli spiega che cesti ha bisogno, luego, all'estero, de un confronto con donna compagnia de aeroplanos, che è traballendi in Sardegna. Si sbarca su dei clandestini su in sa costa della Sardegna meridionali. Fende Riolai, le amministrazioni locali, De Pula, passando per Domus de Maria, Teulada, e scomuno sono nata casi depiri, interveni per controllare l'Acanas de Sommari, in esordi mangeras. E brusca tutto in esprimo su 7 mesi de Occanno, sul numero dei sbarchi su Estigresciumera, adesso 100% è proso. Scostera sa della Sardegna meridionali occidentali, con un montone gente, punti su obiettivo finale, punti su viaggio de si spero, a posto su che succedio. In sa gira passara, nanti sa playa de su giudeo, in Chia, i sindico sono nata che tocca fede bruso, poveri mai sa ribara de barchi cedda prane clandestino. Est un'emergenza, e donaro la su sindico de Teulada, Angelo Milia. Est una questione de sicurezza, non teneuso in manco su personale può controllare su che succede in sommari. Est un problema economico, pur vuoita is amministrazioni locali, si depeti spendi un sciacco manno e dinai. Si stato non si vuole l'assai assoluto, so, agherrai contro questa emergenza. Avonti sfuedo su del concetto a spada che è stata sindica del Domus de Maria. Noso se ho spronto a collaborare con sa prefettura, con sa questura, sa capitaneria di Porto Muro, de sicuro il sindaco su. In punti a Riolauso, punti di mandendi, intervenire, può fare in mai, sbarchi cedda. Cando punti ancora in sommari. Toccherà forti dunque sa vigilanza in tutta sa costera, commenti Nara Walter Cabasino, che esti su sindico De Pula. E pustesi, Nara ancora Cabasino, toccherà compangiai il clandestino su inisportus e podusso rempatriai.
Andaus in Tattari, in sa playa de Platamona, su comunu a resolviu sa chistione de sparcheggios. In sa parte de sa playa de Sossu, cindi punti meras, ma toccherà a pagare. In sa parte de Tattari, in punti gratis, est un spazio ma 7.000 metri quadri, e ci punti a summa 100 parcheggios. Tonoso. Sagata si avvia Stefanelli in sala di Savrassicella di Abbacorrente e sempre in Savrassicella e in sala della Torre, in un GCV 200 parcheggi sono sempre gratis. Su inizio che prevede

provinzas, unu Burma, viaggera de sotto de su mangiano, e sotto de su notte, e stipatio, sotto de un mese. Su Burma, che partiri, d'ogni 20 minuti su si frina in la tonda e in sabbia la torre, sempre in plamora. E un servito in porto, tantarotto su, ed una finza sa, Paolo Marazzita, che è stista di questo Burma. A posto si de annus e annus del grado, a torrenna, in quarto si spazio, cavviera dei fornaci picci. Sarà mai parco urbano, accanto su granta edificio B. È un intervento dell'amministrazione comunale che ha valido riassumato 15 milioni di euro. Ci punti finanziamento su derivato. Subiettivo ringhizzare, straballo dentro si sta Ressano Ghimendri, come ti passa assessore urbanista Aldo Vanini. E so un varco con donna Rippo di servizio. E se os negozie con privato tornare ancora a Vanini. O fa oggetto su de edilizia residenziale. È un oggetto in linea con la strategia dell'amministrazione comunale quartiera, Caoleri, una città di sostenibili e sicura. San Recupero e Fornacepci è un piso della tossa comunità di quartiera. Tenara su sindaco, dei quarti, Graziano Mia, Fornacepci, ha timono spazio del servizio su uno scettico quarto, ma potuto sa città di metropolitana. Su progetto previsto camminare pedonari, pistas, ciclistas, aree, vai donne di sport e 300 parche po' macchine. In Bidegrea invece sono stati progetti su tempo possa viabilità di obiettivi di limitare incidenti in Sarruga e Prosasco. La giunta comunale approvava un urano a rotta Sanosa e si è risultato in studio specifico in zona della città di traffico delle macchine questi merci punti incrociature pericolose punti di prevenzione sopporto a sicurezza di Nara Francesco Merisca e assessori comunali della stabilità di Bidegrea in Sarruga in noi ci punti steso incidenti gravi c'antesi di raggio su poi questo sbraballo su nara anche melis ma se valenti posso sicurezza automobilista e deppone sicuro sa rottura santai in via Goldoni via Tasso via Maroncelli via Pins accanto spirale CDO su viale Asproni e tra via Borsellino su via Arcone e via Livattino altro su intervento su in sa via Pacinotti un'altra a rotonda in sa via Malpighi e un'altra intra sa via Caduti sul lavoro e sa via Bersanti. In santo su Giovanni Suergiu, un cimonte azienda, sa de messaio, su ca impreanta e strumento su noso, con prendi cantacqua Zerbiri, poi arrusciai un terreno e fai cresci bene in mattas e prantas. Un strumento su sagatanta su terra può misurare sa temperatura e summide savuro. In questa maniera si vuole impreare s'acqua che serbi scetti a risparmiare meta. Tobia Desogus, questi amministratori di una società di Eural Sulcis, un'azienda in noi ci vuole un montone matta sa de mendula. I spiegare che su 2019 antiposto in questa stazione meteo, controllare s'acqua, sa temperatura, dessaria e su bentoburo. Sa tecnologia dunca, porre a giurare, merava comprendi dei tacesti a bisogno in Issatus. E Fiso Perra è invece il suo presidente del consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale, in Araga è un progetto finanziato della regione grazie all'agenzia Argea. Fizza sei moi, Nara Perra, e ho sposto stazioni di costruire poi in 12 aziende del suo territorio, 500 ettari. Sì, che fai basca mera o caro monti già 4, 5 sundas de basca che anti europeo tutto su Mediterraneo, tutto su Sardegna, 40 gradi su Prusu, finza in Gallura, in nuove aziende, punti traballenti con Sabinen, sa basca e sumidesa, punti si nemmigo su, cose importanti, sì. Tocca essere bravo su, a imparare sbingiosa e sagina, de su soli vorti, come ti narra senologo Andrea Pala. Sa saluri de sbingiosa, però, finza se moi, esti buona, 10 nati si esperto su, e is azienda sa de sa gallura, ispiegant a ca, aressi una stagione positiva. Sa azienda nostra, narra Giovanni Commini, de sa azienda Petra Bianca, de su Varau, sa gatara in un logu, in noi subentu estu, zula ravorti, in questa maniera, però si combatti, finza sa però non spera. Subino un canno, aressi bono, e sa gradazione, non aressi troppo artia, ancora, durante si spertus. Intra s'acqua de su frumendosa, vivere il sammento dei snassargios. Snassargios vianta piscarorsi de anguida,

Maistos de un'arte, che a bella bello però est sparessia. Su comune de Ballau, ha deciso di promuovere tra ballo cinematografico, un docufilm, poi conta di questa tradizione. Io sono iniziato a girare questo documentario in esame su 90, come ti narra su sindaco Beccio de Ballau, Chicco Froncia, de sicuro Noleos Verdi, Sammento de Stassargios. Est una tradizione a cappiare sul territorio de Suggerrei, sa rispetto dessa ambiente. Su docufilm mi porta la sua firma di Gabriele Carros. In moi savisca, est illegali, ma in suo tempo, su passato, vi era un'economia forti de importo, con un sciacco umane e famiglia de Borto, con un sciacco umane e famiglia de Ballau. Nassargios est un traballo antropologico, come ti narra ancora Chicco Fronge. Poi tu studiara una tradizione de Ballau che è specioso conoscenti bene. Su obiettivo? Nara invece su Alessia Vargiu, s'avviso sindica dei moi, esti di avvalorare di promuovi su territorio nostro, su Vilmi esti un conto del suo passato, ma conosci a tutto su sa bellezza dei ambienti cacesti in moi. C'è un sardo dei Durgali che si fa mai in tutta Italia, avuta campioni nazionali di paracadutismo e-sportivo. Questo è Giuseppe Cossu, suo capitano del suo team Amnesia Fly X. In su Piemonte ha vinto il suo titolo italiano con DJ Otto Bortas in isurtimo su 8 anni. Se lo stetti su bravo, su obiettivo Viera de Binci e ci sono a Rennesio, su 10 contro Giuseppe Cossu. Isso è il suo capitano di questa squadra, che arriva un DAO, 15 anni sei oi. Esatto, sono punti Chiara Brunetti, Roberto Mancini, Alessandro Anderlucci e in plus ci punti Sopperatori Video, Sante Valentini e Sallenatori Michele Silvi. Poi vinci 8 titoli su italiano e ho straballato mera Totto Varisi, de 15 anni. Giuseppe Cossu, 20 anni su Aioi, via partito de Durgali e andai a traballare in San Marino a Militari. Nel 2014 è arrivato il suo primo sartio de Sarioplano con su paracadute. Tutte, da questo momento sti cambia rotto. In modo si spero, sti di Sincinghettai, del suo gelo, della Sardegna, ieri si bello, narai su calai in ismontisi de Durgali o in sommari del Calagonone. E ho saccabbato per questa edizione Borus, ti torno grazie per la vostra attenzione. Si intende, io su Sibieo, su edizione Chibendri. Un saluto e tutto.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Nata in Francia da emigrati sardi, Gabriella Cambarau si è presto avvicinata al repertorio tradizionale sardo. Questa è la sua versione di In su monte Gonare, con l'accompagnamento alle chitarre di Bruno Noli e Mariano Argiolas.

0: Da un'apparizione all'edizione del 2001 di Sardegna Canta, abbiamo ascoltato Gabriella Cambarau in In su Monte Egonare.
1: Il cantante originario di Stintino, Beppe Dettori, ha sempre sperimentato nuove soluzioni vocali nella creazione dei suoi brani. Qui lo ascoltiamo in Brincare, cioè saltare.

0: Nel luminoso splendore del mare di Stintino abbiamo ascoltato Beppe Dettori in Brincare.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra. Al tema dello spopolamento dell'isola, la Fondazione Maria Carta dedica un suo progetto chiamato Fremos. Lo racconta anche la canzone omonima, firmata da Mariano Melis e Michele Pioledda, con il coinvolgimento di diversi artisti sardi.

0: Con Mariano c'erano anche Tazenda, Bertas, Maria Giovanna Cherchi, Fanta Folk e Francesco Piu in questa Frimmos, brano ispirato dall'emergenza spopolamento in Sardegna.
1: Sono le 22 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. Tutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
4: Dal testo dello Stabat Mater di Jacopone da Todi del XIII secolo, Emanuele Garau ha elaborato, traducendolo in logudorese, questo brano Mama Dolorosa, all'organo il maestro Antonello.

0: Abbiamo ascoltato Emanuele Garau in Mama Dolorosa, con accompagnamento all'organo del maestro Antonello Carta.
1: Le composizioni di Marisa Sannia stanno registrando una riscoperta. Qui è Emanuela Ragusa a proporre la sua Duas et Tres, brano che la cantante prematuramente scomparsa nel 2008 aveva inciso nel suo album Nanas e Janas del 2003.
2: Dai.

0: ascoltato anche Gianluca Corona alla chitarra, in questa versione di Sestue, eseguita da Piero Marras e Andrea Parodi.
1: Cinque musicisti nuoresi dediti alla musica acustica hanno formato nel 1990 i Raimi, parola che in lingua quechua significa festa, e nella loro produzione mescolano elementi della tradizione sarda con quella andina, suonando anche charango, quena e sikus. Qui propongono un brano firmato da Tonino Puddu e da loro arrangiato, Sas cosas bellas de Sugoro.

0: Era la Corsicana, eseguita da Maria Carta con i suoi chitarristi Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida.
1: Nel 1983 Elena Ledda incise il suo secondo album Isar Rosas. Vi compare anche il brano omonimo, il cui testo è tratto dalla commedia Sagoia dei Pitanu di Luisu Mattu. Lo ascoltiamo.

0: Era Elena Ledda in Isa Rosas, accompagnata alla chitarra dal fratello Marcello.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Paola Puggioni è un soprano nuorese, arriva da una formazione colta dopo essersi diplomata in canto al Conservatorio di Sassari. Allieva dell'indimenticata Antonietta Chironi, non disdegna i brani in sardo, come in questo caso.

0: Pugiuni, che ha diretto anche il coro maschile Sos Canarios, da una sua esibizione ad Anninnora nel 2012.
1: Sono le 22 e 58 minuti.
2: Tra giardino, terrazza e giornate al...
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo per scoprirlo, per...
2: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
4: E quei sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
4: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
1: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Classicamente.

0: che mi vuol gran ben.
1: Classicamente, Radiolina.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.

0: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
1: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile ascoltare. Pertanto ti invito gentilmente a

Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: È mezzanotte e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensioni, quella giusta è quella pensata per te.

0: Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di a essese quattro di Ammengiano, a esquattro e quattro di Apostibrangio e a dieci e quattro di Assunotti. E su domenico a mesù di puro, in sa radiolina.

0: a tutti benvenuti in edizione della notte del TG di Videolina. Partiamo subito, come sempre, dando uno sguardo ai titoli del nostro sommario. Il dolore di Olmedo per Lorenzo Del Giudice, il 25enne morto sulla statale per Alghero. Il giovane motociclista si è scontrato contro il guardrail. Comitati contro la speculazione energetica lungo le coste in campagna, torna a chiese e nuraghe, un no senza appello, unica arma dei comuni, la variante urbanistica urgente. L'estate cafona sulle spiagge dell'isola, Adiconsum denuncia maleducati e chiede più controlli, sanzioni più dure e un daspo turistico per i recidivi. A Nuoro la grande bellezza, la 126esima edizione della Festa del Redentore, suoni, colori, emozioni per la sfilata di abiti tradizionali. In serata il Festival del Folklore, l'abbiamo visto in diretta su Videolina. Esordio vincente per il Cagliari che batte 1-0 il Parma al Tardini e sfata il tabù della prima giornata, decisiva la rete di Romano, bene la difesa, domani con l'Unione Sardi in abbinata il Corriere dello Sport. C'è la cronaca, l'avete sentito in apertura, la morte del giovane di 25 anni fra Alghero e Olmedo, un motociclista, il cordoglio dell'amministrazione comunale. Sentiamo il servizio di Franco Ferrando.
1: Il cordoglio sui social del sindaco di Olmedo Toni Faedda, a nome dell'amministrazione, racconta il dolore di una comunità per la perdita di un giovane benvoluto, sfortunato, Lorenzo Del Giudice, 25 anni, morto in un incidente stradale mentre rientrava a casa ad Alghero. Lavorava nel settore della ristorazione, Olmedo viveva con le sorelle, avevano perso entrambi i genitori. L'incidente è avvenuto in piena notte lungo la statale 127 bis. Lorenzo Del Giudice era solo a bordo della sua moto, una Honda Hornet. Era partito da Alghero e aveva percorso pochi chilometri. Ha perso il controllo del mezzo al termine di un rettilineo e poco prima di affrontare una curva a sinistra. Difficile stabilire le cause dell'incidente. Alla dinamica sta lavorando la polizia stradale che ha effettuato i rilievi. Sembra escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Potrebbe avergli attraversato la strada un animale. Lorenzo Del Giudice è finito fuori strada sbattendo violentemente contro il guardrail e contro un palo. È stato dato l'allarme, ma l'intervento degli operatori sanitari del 118 è stato inutile. Troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto.
0: Comitati contro la speculazione energetica, minacce anche nel mese di agosto. Abbiamo ripercorso gli ultimi 4 mesi di proteste nel servizio di Maurizio Landi.
2: Una cosa è certa, a un progetto per impianti eolici fotovoltaici nell'isola corrisponde un comitato di protesta che si oppone all'invasione di pale e pannelli. Da Saccargia a Barumini, passando per i vigneti di Mamoia, dalle tonnare di Carloforte o le rivendicazioni di tutela del paesaggio di Itiri e Usilo. Molti di questi comitati hanno sostenuto la Prato Bello, ma di quelle 210.000 firme di sardi non è ancora chiaro il destino.
3: Qua il governo Meloni potrebbe decidere di realizzare 17 pale alte più di 200 metri attorno alla reggia di Barumini.
4: E la relazione paesaggistica sulla quale si fonda il progetto omette di indicare la presenza del nostro vigneto. Noi stiamo combattendo a mani nude.
5: Questa fase non possiamo altro che fare che ricorrere contro ogni atto che in qualche modo sia impugnabile da parte nostra.
6: Dobbiamo fare ricorso al TAR o singolarmente o insieme perché noi riteniamo che potrebbe essere la distruzione totale della pesca del tonno nel sud della Sardegna.
7: Una presa di posizione netta, una presa di posizione chiara e diciamo ovviamente no alla speculazione energetica in Sardegna. Noi siamo

0: per il futuro, ma a casa nostra il futuro pretendiamo di governarlo noi e di deciderlo noi.
1: Siamo stanchi di subire continuamente. Noi siamo sotto attacco su tutti i fronti.
2: Con la Pratobello le amministrazioni locali possono comunque fermare gli speculatori.
3: Cosa possono fare i comuni?
4: Sicuramente qui si può applicare la Pratobello 26, cioè una variante urbanistica che blocchi definitivamente qualsiasi ipotesi di questo progetto.
5: Porto di Olbia, sono circa 20.000 passeggeri fra arrivi e partenze in questo primo weekend di controesodo estivo. Sentiamo il servizio firmato da Silvio Rù.
6: Il porto di Olbia affronta la prima vera prova del controesodo estivo. Nel fine settimana migliaia di vacanzieri lasciano la Sardegna per il rientro a casa e lo scalo dell'Isola Bianca lavora a pieno regime. Gli ultimi dati forniti dall'autorità di sistema portuale del mare di Sardegna fotografano l'intensità del traffico di questi giorni. A Olbia si registra una media di 20 movimenti nave al giorno, con circa 20.000 passeggeri complessivi tra arrivi e partenze e 10.000 auto al seguito.
7: Come sono andate le vacanze?
8: Benissimo, strepitose, fantastiche. Benissimo. Sardegna è il massimo.
7: E ora si deve tornare a casa però.
8: Purtroppo sì, ma speriamo nell'anno prossimo.
7: Siete pronti psicologicamente?
8: No, vogliamo stare qua, lasciamo il nostro cuore qua.
9: Fantastico, c'è stato vento, era fantastico, wing foil, windsurf, bellissimo. La Sardegna, sono 20 anni che veniamo qua, torneremo l'anno prossimo.
7: Che cosa vi è piaciuto di più?
9: L'accoglienza, il mare, il vento, la bellezza, la tranquillità, fantastico.
10: Spiaggia e buon cibo.
11: Abbiamo finito le ferie, stiamo tornando a lavorare al nord.
7: E che effetto fa lasciare la Sardegna?
11: Rilasciamo sempre un pezzo del cuore in Sardegna.
12: Anche se c'è un problema, tornare in Sardegna è diventato una tortura, perché comunque sia i prezzi delle navi sono troppo cari.
13: Prima volta che vengo in Sardegna, dopo tantissimi anni dalla Sicilia, acqua, smeraldo, non dico Sardegna.
7: Quindi meglio la Sardegna della Sicilia?
13: Meglio la Sardegna della Sicilia.
5: Ediconsum denuncia l'estate dei cafoni da spiaggia e propone più controlli, sanzioni più dure e anche un DASPO turistico per i recidivi. Sentiamo Mario Tesca.
14: C'è chi in spiaggia porta ombrellone e crema solare e chi arriva persino con il fucile subacqueo dove la pesca è vietata. È l'estate dei cafoni da spiaggia, come li definisce Adiconsum Sardegna, che denuncia una crescita dei comportamenti incivili tra rifiuti abbandonati, parcheggi selvaggi, dune calpestate, pesca nelle aree interdette e occupazione selvaggia dell'arenile.
15: E non cambia nulla tra turisti e residenti. E il problema non è se c'è il turista incivile o il sardo incivile. Fanno parte dello stesso identico problema. Il problema è il comportamento delle singole persone. La Sardegna è bella e tutti quanti abbiamo il diritto di goderne le bellezze, ma abbiamo il dovere di rispettarla appieno e di rispettare anche le comunità locali.
14: Per Adiconsum informare non basta più, servono controlli coordinati, più personale nelle aree marine protette, barracelli e guardia spiagge con funzioni di vigilanza e soprattutto sanzioni che facciano davvero paura.
15: Le sanzioni, ancorché molto elevate, non funzionano da deterrente per coloro che invece i soldi ce li hanno e si possono permettere di pagare per la loro caffonaggine, continuando a essere caffoni. E allora per queste persone serve un altro strumento.
14: Lo strumento proposto è un DASPO turistico per i casi più gravi e per i recidivi, fino al divieto temporaneo di tornare in Sardegna. Perché, ricorda Adiconsum, essere ospitali non significa trasformare l'isola in una zona franca della maleducazione.
5: Una sfilata diversa rispetto al passato. A Nuoro in 15.000 hanno assistito al cammino del Redentore. Gianfranco Locci.
16: Canto supremo.
17: Un corteo composto, capace di emozionare, soprattutto in grado di rappresentare davvero tutta l'isola, ogni angolo. La Sardegna si è data appuntamento a Nuoro per la sfilata della 126esima festa del Redentore. 2.000 partecipanti, 54 gruppi e circa 15.000 persone ad assistere al cammino. Un approccio nuovo, differente, senza dubbio più intimo, tra fede e devozione.
18: È andata bene, nel senso che c'è stata grande emozione, soprattutto nella parte iniziale, quando i primi gruppi di Nuoro, tutti uniti e tutti partecipanti dopo tanti anni hanno svoltato e sono passati davanti al comune. Diciamo che è stata un'emozione per tutti quanti noi che eravamo là ad assistere.
17: avete rischiato? Avete fatto davvero un cambio di passo da sfilata classica a cammino, dove l'aspetto religioso era molto più marcato. Siete soddisfatti della resa?
18: Siamo soddisfatti, non è una rivoluzione, perché in realtà è un primo tentativo di ritornare a quella che era la processione originaria. Devo dire che siamo soddisfatti di questo tentativo.
17: Un cammino di riflessione da una parte, al tempo stesso un patrimonio etnografico in movimento dall'altra. In questa domenica da ricordare, in tanti hanno seguito e apprezzato pure il Festival Regionale del Folklore.

0: vuol dire altro.
1: Sarà Caterina Murino con Medea al debutto nell'isola ad aprire il 27 agosto la seconda edizione di Quarto Cultura Festival. L'attrice porta in scena un ritratto intenso del personaggio della mitologia greca, uno spettacolo che recupera l'idea antica di scrittura e messa in scena della tragedia, firmato dal regista Orlando Forioso e prodotto dal Teatro di Bastia. La rassegna, che anche quest'anno avrà come scenario il parco di Monentargius Saline, organizzata dalla Fondazione Quarto Cultura, si conferma un appuntamento che intreccia linguaggi e sensibilità differenti.
2: Un cartellone capace di proiettare Quartu nel panorama culturale della Sardegna e non soltanto, ne hanno forse il ruolo anche come polo attrattivo culturale e soprattutto chi partecipa, ecco, non vivrà soltanto un appuntamento musicale o culturale, ma vivrà proprio l'emozione di un tessuto ambientale straordinario, dove cultura e ambiente diventano un modo inedito di vivere il territorio.
1: Oltre a Caterina Murino, in cartellone altri grandi artisti: Giancarlo Giannini, Raffaele Gualazzi, i danzatori Riva e Repele, Karima ed Ado Moroni.
3: Signore Sarda, domani in edicola diamo spazio alle anticipazioni con Michele Ruffi.
4: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani, l'assalto degli impianti di energia rinnovabile. Si alza la guardia dei sindaci, soprattutto dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha ribadito le competenze della regione urbanistica. Per i trasporti, mattinata da incubo nell'aeroporto di Cagliari, con file interminabili ai controlli di sicurezza, file legate anche al boom di turisti di cui ci occupiamo in cronaca di Cagliari con un'inchiesta. Poi negli spettacoli, nell'inserto Unione Estate, le nostre interviste ai The Colors e a Stefano Fresi. Invece nell'informatore sportivo ovviamente facciamo l'analisi della vittoria alla prima di campionato del Cagliari, oltre a darvi conto di tutte le altre partite di Serie A e non solo. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
3: E dalla partenza perfetta del Cagliari ripartiremo fra pochissimo, ora facciamo una pausa.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Siamo allo sport, ve l'abbiamo preannunciato, l'esordio vincente per il Cagliari che batte per 1-0 il Parma al Tardini e sfata il tabù della prima giornata dopo 13 anni. Decisiva la rete di Romano alla sua prima partita da titolare in Serie A. Bene la difesa, Caprile mai impegnato. Alberto Masu.
6: 13 anni dopo, il Cagliari sfata il tabù della prima giornata, espugna il Tardini di Parma e si regala un esordio da capolista. E fa niente se lassù ci sarà affollamento, perché domenica alla Domus, mano alla classifica, la sfida con l'Inter sarà scontro tra prime della classe. 13 anni fa il 2-1 all'Atalanta, sabato sera l'1-0 al Parma, firmato da un numero 4. Allora Nainggolan, con il gol decisivo poi di Cabrera, stavolta Romano, che ha festeggiato nel modo migliore la sua prima da titolare in A, regalando poi il pensiero all'amico Trepì. Ritmi da calcio d'agosto, certo, sempre ingannevole, ma il Cagliari c'è. Dietro non rischia nulla, con la regia di un Deiola sempre più padrone del ruolo. In mezzo si affida al senso tattico di Winks e la qualità di Fazzini e Romano, mentre davanti Maldini si accende e si spegne, ma quando si accende è luce abbagliante. Per la gioia del CT Mancini, seduto in tribuna alla ricerca di talenti da vestire d'azzurro. Un palo di Mendini nel primo tempo, un altro di Fazzini nella ripresa, mentre Caprile passa una serata da ordinaria amministrazione. E quando Romano trova il Jolly con un sinistro tonante dai 25 metri, nessuno si sorprende, perché da qualche minuto il Parma la palla non la vedeva più. Dopo lo svantaggio, la reazione dei gialloblu è poca roba, concedendo partita e punti a un Cagliari che, al netto degli abbagli estivi, ha messo in evidenza quello che potrà essere. E intanto si porta a casa 3 punti. La strada è lunga, ma sembra già quella giusta.
3: E domani l'Unione Sarda, il Corriere dello Sport, insieme in edicola sentiamo il direttore del quotidiano sportivo Ivan Zazzaroni.
7: Lunedì 24, quarto appuntamento tra Unione Sarda e Corriere dello Sport, un abbinamento che ha funzionato tantissimo in quest'estate, ne sono assolutamente orgoglioso. Andate in edicola, troverete 2 giornali insieme che cercheranno di darvi un'informazione completa. È stata veramente un'iniziativa che ho gradito tantissimo per il rapporto che ha con Cagliari e che il giornale ha con Cagliari, con la Sardegna. Un grande in bocca al lupo per la stagione e forza Casteddu.

0: E ancora lo sport, parliamo del report ai bianco-blu nel massimo campionato regionale. Ora l'obiettivo è quello di costruire un progetto competitivo e all'altezza della piazza. Sentiamo il servizio di Fausto Ru.
1: La Villa Cedrese torna in eccellenza grazie al ripescaggio e si prepara ad affrontare una nuova importante sfida. Per il club bianco-blu si tratta di un'occasione per rilanciare le proprie ambizioni e riportare entusiasmo in una piazza storica e prestigiosa del calcio sardo.
2: Di sicuro il principio è divertirsi, il principio è fare le cose fatte bene come siamo abituati a fare, perché ci piace farle in quella maniera professionale possibile, mantenendo quel livello di familiarità e di passione che ha sempre contraddistinto la Villa Cedrese di oggi e la Villa Cedrese dei tempi che furono, che è riuscita con mezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli che avevano altre compagini, grazie alla passione, alla familiarità, a raggiungere risultati impensabili.
1: Il salto di categoria richiederà programmazione, sostenibilità e la costruzione di una rosa adeguata a livello del campionato. La società ha scelto di affidare la guida tecnica ad Andrea Cocco, ex attaccante del Cagliari e protagonista anche in Serie B, dove ha conquistato il titolo di capocannoniere con la maglia del Vicenza.
3: Per me è un'opportunità questa della Villa Cedrese, infatti ringrazio la società, arrivo con entusiasmo, con voglia. È sicuramente un campionato dove dovremo lottare ogni domenica per accumulare punti e ci dobbiamo far trovare pronti.
0: È partita da Brescia e sul percorso del Cammino di Bonaria e nei prossimi giorni arriverà a Cagliari, nell'isola, la staffetta dell'inclusione.

0: insuperabile, hanno scelto il cammino di Bonaria, confermando che attraverso questo cammino le persone superano anche i limiti e le difficoltà che la vita impone e pone a tutte le persone.
1: E ora uno sport che porta in piscina e al mare il mondo delle sirene, trasformando nuoto e apnea in una disciplina sempre più diffusa anche in Sardegna. Sentiamo Veronica Fatta.
2: Ogni volta che noi entriamo in acqua e facciamo i nostri allenamenti, ci sono le persone che veramente si avvicinano, chiedono informazioni. Si vede l'animo da bambino che riemerge e gli occhi veramente a forma di cuore.
3: Si chiama mermaiding e in Sardegna sta collezionando sempre più appassionati. Sport e movimento si fondono con colori sgargianti, tessuti e forme sinuose che di solito appartengono all'immaginario di libri e film. Eppure dal 2018 a Cagliari c'è chi ha scommesso in questo mondo, trasformandolo in un movimento che fuori dall'isola conta tantissimi atleti.
2: L'accessorio principale e fondamentale per poter praticare il nuoto mermaiding è l'utilizzo della monopinna, una pinna strutturata per il nuoto da sirena, e la coda, il tessuto che va a coprire le gambe e la monopinna.
4: Consiglio a tutti di dare almeno una possibilità, magari di non farsi fermare dalla vergogna, perché c'è veramente un mondo là fuori che qua in Italia ancora sta cercando di espandersi.
5: Perché no sognare? Lavorare sì, va bene, però abbiamo praticamente trovato anche in questa disciplina tanto benessere e salute.
3: La parola d'ordine è una sola: inclusione attraverso lo sport. Il prossimo traguardo invece è il primo campionato nazionale a Cagliari, in programma a ottobre.
2: Il divertimento è quello che fa muovere tutto quanto, ma la grande verità è che si tratta di una disciplina sportiva che racchiude il nuoto pinnato con il monopinna, la parte che riguarda l'apnea, perché poi tanti esercizi vengono fatti sott'acqua, e poi la parte coreografica.
1: Era l'ultimo servizio di questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati in nostra compagnia.
6: Con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
7: Radiolina Storie. La storia dei 50, 60 e 70. Radiolina Storie. Tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
8: A ballare è il nome di un progetto allestito dall'organettista Roberto Fadda e dal cantante e chitarrista Emanuele Bazzoni. Ha l'obiettivo di rivisitare i balli più popolari del repertorio isolano, restituito con un taglio moderno. Li ascoltiamo per avere un'esemplificazione.

0: è il gruppo a ballare con i taglio et pop e il rivisitare il repertorio de danze sarde, così come lo hanno proposto nel 2012 in una puntata di Anni No.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Allora, amore, da dove inizi a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iriamo ad Ando Cifada. Comomea ci aiutano a progettare gli spazi.
2: Anche per i mobili e la cucina?
3: Soprattutto per quelli. Belli, colori, elettrodomestici, tutto su cura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, dimmi prezzi e il massimo di qualità.
2: Perfetto, che da Cifada trovo sempre anche il massimo del vizio.
3: Dai, fur la tua casa mobili che parlano veramente di mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Ogni settimana Radiolini verso il cosmo per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

Un saluto a tutti su Benegattausu, benitorraus a Sudare Giornali in Sardu de Sardegna 1. Poi per i gusti edizione del Suttigino nostro Fueddausu de Sabattalla che fendi sa Sardegna in tre a contra si speculazioni energetiche. E andausu in Itricannedu non osvrimmare a Sassartiu de Ghini o di Riponni Turrisi e Palasa, Deghini o di Riponni Turrisi e Palasa, poprodusi energia de subvento. Sa comunità de sta Rennesce avrimmai si impianto elettrochimico bessi in sa zona de su Dragone. Ma poi c'è un altro progetto presentato da una società di tedesca, Poponni 14 turrisi artes a 250 metri su 92 megawatt de potenza, un impianto mannu 10 ettaros in sa zona de Monte Rosso, intra Itricannedu e Putifigare. In noi già i cesti un parco eolico vittico. Sa proposta estere su 2023 e su comune 3 anos a EOI, a now no. In moi, il suo progetto si è scoperto un'altra ventana e su comune esti pronto a nai no un'altra aborto, come ti confermerà su sindaco de Sabida, Baingio Cucco, in questa ventana sesti Serrara a Riseo. Itricannedu e vendi già in mera possa transitura energetica nara ancora su sindaco e us approvau un variga impianto e proschettotto teneus sa substazione de Terna e moi sa amministrazione comunale esti pronta intervenni possa parti urbanistica buru sa ruga giusta nara su sindaco poveri mai d'ogni ripo de progetto cavoniri a rischio su territorio e su

0: esagio. Trasportus con aeroplanus, sa decisione de sa giunta regionale de Segae, possiero scetti, sa tasca garanta de imbarco aeroportuale Novra Girannemus, su presidente Beccio de su consiglio regionale, Michele Pais, nara ga esti uno provvedimento ga Novragiri, a Ryanair e mo ni mancu e sa compagnia Aero Italia. Ryanair a nau ga esti già pronta a reduce a Segae scollegamentus con is aeroportus de Terranò e de Salighera, ma finse sa amministratori de Aero Italia, nara Michele Pais, esti pronto a presentare un recurso. A questo punto, nara Pais, esti a rischio finzas sa continuità territoriali. Dessa parte sindacali buru arribanta criticas a sa decisione dessa regione. Sa Sardegna tenere bisogno de certesa, sa come nara William Sonca, su segretario nazionale de sa Will Trasporti. I gusto provvedimento vorrei fare mali su settori, nara Arnaldo Boeddu, segretario de sa CGL Trasporti in Sardegna. Posegai sa tassa in sa manovrina approvata del suo consiglio, un ci punti 18 milioni di euro, posa opposizione, si vorrei assegai questa tassa, potuto sanno con 9 milioni di scetti. Tenesa bisogno de programmai, meglio su settore, come tinara Gianluca Langio, su segretario de sa CISL, trasporti de sa Sardegna. E poi Arnaldo Boeddu, sa regione, deve controllare bene i dati che arrivano da aeroporto. Mentre sa William Sonca, gli spiega ragazzi, ha bisogno, luego, all'estero, di un confronto con donna compagnia de aeroplanos, che è traballendi in Sardegna. Si sbarca su de clandestino su in sa costa de sa Sardegna meridionali. Fende Riolai, le amministrazioni locali, si de Pula, passendo po Domus de Maria, Teulada, e scomuno sono nata casi depiri, interveni po contro là e l'Acanas de Sommari, in esordi mangeras. E brusca tutto in esprimo su 7 mesi de Occanno, sul numero dei sbarco su estigrescio mera de su 100% e proso. Scostera sa de sa Sardegna meridionali occidentali, con un montone gente, punti s'obiettivo finale, punti su viaggio de si spero, a posto su che succedio. In sa gira passara, anzi sa playa de su giudeo, in Chia, i sindico sono nata cattocrafe de bruso, poveri mai sa ribara de barchi ceddas prene clandestino. Est un'emergenza, e donaro la su sindico de Teulada, Angelo Milia. Est una questione de sicurezza, non teneus in manco su personale per controllare su che succede in sommari. Esti un problema economico puro, poiché le amministrazioni locali si depiti spendi un sciacco in mano e dinai. Si stato non si vuole lasciare a solo, agherrai contro questa emergenza. Avonti sfuedo del concetto a spada che è stata sindica del Domus de Maria. Noso se ho pronto a collaborare con la prefettura, con la questura, sa capitaneria di Porto Muro, de sicuro il sindaco. In voi punti a Riolauso, punti di mandendi, intervenire, può fare in mai, sbarchi cedas, quando punti ancora in sommari. Toccherà forti e dunque sa vigilanza in tutta sa costera, come nara Walter Cabasino, che è su sindico De Pula. E pustisi, nara ancora Cabasino, toccherà compangiai il clandestino in isportus e podduso rempatriai. Andaus in Tattari, in Savlaia de Platamona, su comune, a risolvio sa questione de sparcheggio. In Savarti de Savlaia de Sosso, cindi punti meras, ma toccherà a pagai. In Savarti de Tattari, invece, sa punti a gratis, est un spazio umano 7000 metri quadri, e ci punti a su manco 100 parcheggio. Tottunoso. Sagattata in sa via Stefanelli, in sa zona di Savrassigedda, di Abba Corrente e sempre in Savrassigedda e in sa via della Torre, in Uggeici punti 200 parcheggi sono sempre a gratis. Su servizio ca previdere, finse sa un burman che viaggera da esotto, da su Mengiano, a esotto, da su notte, e sti partito sotto di questo mese. Su burman che partiri d'ogni 20 minuti su Sivrimara in La Rotonda e in sa via della Torre. Sempre in Platamona, esti un servizio da importo, un antarotus e una finza Paolo Marazzita, che è sautista di questo urman. A posto si de annus e annus de degrado, alla torre a nasci, in quarto si spazio, cavviera de fornaci picci. Sarà mai un varco urbano, accante su giranta edificio B. Est un intervento de s'amministrazione comunale a valere a su mancu 15 milioni di euro, ma ci punti finanziamento su de privaus puru. S'obiettivo è stare in ghizzai, straballo sento si stadi Ressano Ghibendri, come tinnara s'assessore dell'urbanistica Aldo Vanini, e so avvai un parco con donna ripu de servizio, e seus negoziendi con privaus puru, nara ancora Vanini, o vai progetto su de edilizia residenziale. Est un progetto in linea con si strategia dell'amministrazione comunale quartesa, ca oleri una città di sostenibili e sicura. Sa recupero de Fornace Picci est un bisu de tot sa comunità di quartesa, come tinnara su sindico de quartu Graziano Milia, Fornace Picci a resi meno spazio de servizio su no scettivo quartu, ma po tot sa città di metropolitana. Su progetto previdri camminera sa pedonarisi, pistas, vociclistas, areas, poi vai donna ripo dei sport e 300 parcheggi su po macchine. In Bide Gresia invece sono avanti i progetti su de importo per la viabilità di obiettivo questi dell'immidai, si incidenti in isarruga se punti e prosa a rischio. La giunta comunale ha riapprovato un ubrano, Santa Fai 5 a rotonda Sanosa, e questi sono risultati di studio specifico in zona di questa città, nel suo traffico di macchine, questi merenci punti in cruciatura pericolosa. Punti intervento su posto a sicurezza, come ti narra Francesco Melisca, questi assessori comunali della viabilità di Bide Gresia. Isarrugas in noi ci vuoi stati su incidenti si graisi, c'è un tesi disagio su poi questo su traballo su nara ancora melis, ma se lo traballo indico sa sicurezza de automobilista e de pedoni sicuro. Sa rotonda sa Santa Vai in via Goldoni, via Tasso, via Maroncelli, via Pintus, accanto sullo spirale CTO, in su viale Asproni e intra sa via Borsellino, sa via Falcone e sa via Livattino. Altro su intervento su in sa via Pacinotti, un'altra a rotonda in sa via Malpighi e un'altra intra caduti sul lavoro e sa via Bersanti. In santo su Giovanni Suergiu, un cimonte azienda, sa de messaio, su ca impreanta e strumento su noso, con preti Cantacqua, Zerbiri, poi arrusciai un terreno e fai cresci bene in mattas e prantas. Un strumento su casagatanta su terra può misurare sa temperatura e summide savuro. In questa maniera si vuole impreare s'acqua che serbi scetti a risparmiendi meta. Tobia De Sogus, questi amministratori di una società di Eural Sulcis, un'azienda in noi ci vuole un montone mattas de mendula. I spiegare che su 2019 ha posto in questa stazione meteo per controllare s'acqua, sa temperatura, dessaria e su vento puro. Sa tecnologia dunque sa porre a giurare mera comprendi dei tacesti a bisogno in isattus. E Fiso Perra è invece il suo presidente del consorzio de bonifica della Sardegna meridionale, in Araga è un progetto finanziato della regione grazie a questa agenzia Argea. Finse sei moi in Ara Perra e ho sposto stazioni di costruire poi in 12 aziende del suo territorio, 500 ettari. Se chi fai basca mera o caro conti già 4, 5 sundas de basca che anti corpiu tutto su Mediterraneo, tutto su Sardegna, 40 gradi su Prusu, finza in Gallura, in noi aziende, punti traballenti o sabinenna, sa basca e sumidesa, punti si nemmigo su, cose importanti si. Tocca essere bravo su, a imparare sbingiosa e sagina, de su soli vorti, come ti narra senologo Andrea Pala. Sa saluri de sbingiosa, però, finza se moi, esti buona, 10 nati si esperto su, e is azienda sa de sa gallura, i spiegano a aressi una stagione positiva. Sa azienda nostra, narra Giovanni Commini, de sa azienda Petra Bianca, de su Varau, sa gatara in un logu, in un subentu estu, sulla ravorte, in questa maniera, però si combatti, finza sa però non spera. Subino un canno, aressi bono, e sa gradazione, non aressi troppo artia, ancora, durante si spertus. Intra s'acqua de su frumendosa, bivri sammento dei snassargius. Snassargius vianta piscarorsi de anguida, maistos de un'arte che a bella bello però est sparessia. Su comune de Ballau, ha deciso di promuovere tra ballo cinematografico, un docufilm, può contare di questa tradizione. Io sono inghizzato a girare questo documentario in esame su 90, come ti narra su sindaco Beccio de Ballau, Chicco Froncia, de sicuro Noleus Verdi, Sammento de Stassargios. Est una tradizione a cappiare sul territorio de su Gerrei, sa rispetto dessa ambiente. Su docufilm porta la sua firma di Gabriele Carros. In moi savisca, est illegali, ma in suo tempo su passato vi era un'economia forti ed è importo, con un sciacco umane famiglia de Ballau. Nassargios est un traballo antropologico, come ti narra ancora Chicco Fronge. Poi tu studiara una tradizione de Ballau che è specioso conoscenti bene. Su obiettivo narra invece su Alessia Vargiu, s'avviso sindica dei moi, esti di avvalorare di promuovi su territorio nostro, su Vilmi esti un conto del suo passato, ma conosci ai totus sa bellezza dei ambienti cacesti in moi. C'è un sardo dei Durgali che si fa mai in tutta Italia, avuta campioni nazionali di paracadutismo sportivo. Questo è Giuseppe Cossu, suo capitano del suo team Amnesia Fly X. In su Piemonte ha vinto il suo titolo italiano, con DJ 8 Bortas, in isurtimo su 8 anni. Se lo stetti su bravo, su obiettivo Viera de Binci e ci sono a Rennesio, su 10 contro Giuseppe Cossu. Isso è il suo capitano di questa squadra, che arriva un DAO, 15 anni sei oi. Esatto, sono punti Chiara Brunetti, Roberto Mancini, Alessandro Anderlucci e in plus ci punti Sopperatori Video, Sante Valentini e Sallenatori Michele Silvi. Poi vinci 8 titoli su italiano e ho straballato mera Totto Varisi, de 15 anni. Giuseppe Cossu, 20 anni su Aioi, via partito de Durgali e andai a traballare in San Marino a Militari. Nel 2014 è arrivato il suo primo sartio de Sarioplano con su paracadute. Tutte, in questo momento sti cambia rotto. In modo si spero, esti di Sincinghettai, del suo gelo, della Sardegna, ieri si bello, narai su Galai, in Ismontisi, de Durgali o in Summari, del Calagonone. E ho saccabbato per questa edizione Borus, vi torno grazie per la vostra attenzione. Si intende, io sono Sibieuso, e si edizione chi benedì. Un saluto e tutto.
1: Ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
2: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
3: Il Cagliari in diretta.
4: Buona domenica 23 agosto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. L'ultima volta che avete riso è stata una risata di pancia e irrefrenabile o un riso contenuto, volontario e condiviso? Non esiste un unico modo di ridere e ora un gruppo di scienziati è riuscito a osservare che cosa succede nel cervello quando si scatena una risata, quali circuiti cioè sono coinvolti nel sostenere le risate involontarie e quali invece quelle più controllate. Capire quali circuiti cerebrali siano all'origine di queste risate, un gruppo di scienziati ha esaminato le relazioni delle stimolazioni cerebrali prechirurgiche usate per mappare le aree cerebrali di interesse nei pazienti con epilessia. L'analisi di questi resoconti ha permesso di capire che alla base delle risate spontanee c'è una rete di regioni cerebrali che controlla e regola il movimento e le emozioni. Le risate volontarie e controllate sono invece gestite da una rete cerebrale coinvolta nel controllo motorio del volto. Nato quasi un secolo fa, il Pilates ha conquistato sempre più appassionati di fitness, diventando uno sport a tutti gli effetti. Chi lo considerava soltanto una moda passeggera si è così dovuto ricredere nel tempo davanti ai benefici legati alla pratica di questa disciplina, riconosciuti all'unisono anche in campo medico. Grazie ai principi su cui si fonda ogni movimento, in particolare il controllo nell'esecuzione degli esercizi e la respirazione, favorisce favorisce il benessere psicofisico, permette di raggiungere un buon assetto posturale, fondamentale non solo nelle attività quotidiane, ma anche per lo svolgimento di altre discipline sportive. Leggere un manga è per i cultori del genere sempre un'esperienza appagante, ma farlo sulla carta ha per il cervello un valore diverso rispetto alla lettura su tablet. Il supporto cartaceo sembrerebbe infatti promettere una migliore comprensione della lettura narrativa, perché fa in modo che il cervello codifichi le varie parti della storia in modo più efficiente, lo ha verificato un gruppo di scienziati giapponesi. Prima di salutare una piccola curiosità, l'ombretto ha origini antichissime che risalgono all'antico Egitto, dove uomini e donne usavano il colla non solo per estetica ma anche per protezione solare e spirituale. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione, alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.
2: Sarà di Uli. I sonus.

0: de sa de nostra.
1: Orda setnas sono tra i gruppi longevi alla scena, da in qual modo ascrivibile al filone della world music. Da diversi anni non producono discograficamente, ma lavorano su nuove composizioni, come questa Terra Nuda, seguita da Bruno Piccinu, Francesco Pilu e Gianluca Dessì.

0: Erano i Cordas e Cannas in trio con Bruno Piccinno, Francesco Pilu e Gianluca Dessì in un brano, Terra Muda, non ancora inciso su disco.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Ispirato alle tragedie del mare Mediterraneo, ecco Cantu Lugis, dalla voce di Elena Ledda, tratto dall'Antias, album pubblicato nel 2017.

0: Era Cantulugis di Elena Ledda, segnato dalle note del clarinetto di Gabriele Mirabassi, ospite dell'album Lantias.
1: È 1:29.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: 1:59.
1: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Ammengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mesù di puro, in sa radiolina.